0: si riparte nuovamente qui su Radio 105, sempre all'interno della 105 Summer Compilation, sempre con i due soci Paolino
1: e Martin e la nostra... No, pensavo lo dicessi tu.
0: No, cioè... no, Paolino e Martin, ma soprattutto ufficialmente apriamo la nostra spiaggia virtuale da dove trasmettiamo qui in... la Summer Compilation.
1: Esatto, che è situata in Largo Donegani, dove abbiamo la fontana di acqua salata.
0: Sì, assolutamente.
1: La spiaggia fatta col cemento dei muratori.
0: Poi abbiamo le siepi.
1: Le siepi per dividere, dove uno si può cambiare.
0: Certo, certo.
1: Da fuori non vedo niente, da dentro, dentro vediamo,
0: si vede tutto.
1: Tutto.
0: Che bella spiaggia questa.
1: Due linee di
0: però cose. Per i più attenti, perché sì, sicuramente qualcuno di voi ci segue all'interno delle Summer Compilation, l'ultima puntata abbiamo detto che avremmo avuto delle nuove forniture per dei ghiaccioli speciali.
1: No, prodotti per la bocca.
0: Sì, assolutamente.
1: Prodotti estivi per la bocca, che sono gelato,
0: fischietti,
1: gelati, ghiaccioli.
0: Oh, possiamo dire che sono arrivati dei ghiaccioli oggi a dei gusti buonissimi.
1: Vabbè, abbiamo il ghiacciolo alla salsa del pomodoro.
0: Buono, buono.
1: Alla salsa ponzu.
0: Scusami, quello verde a che gusto è?
1: Sì, quello verde a libertà.
0: Quello... Ma avevano detto che era il gusto gorgonzola, no?
1: No, allora no, quello è bianco e verde.
0: Bianco e verde quello al gorgonzola.
1: È un gusto che è verde speranza.
0: Sì.
1: Cioè la speranza è verde, sì, quindi questo è gusto speranza.
0: Scusami, e invece...
1: tu speri che sia quel gusto lì, invece no.
0: Perdonami, mi hanno detto, però magari mi sbaglio io, mi hanno detto che quello marrone,
1: sì,
0: il ghiacciolo marrone...
1: È meglio che non lo chiedi, socio,
0: no,
1: perché
0: detto,
1: non lo posso dire per
0: mi
1: radio.
0: Mi hanno detto che ha gusto trippa, chiedo, è quello? Allora, pronti per cominciare 60 minuti di buona musica firmata a Radio 105. Noi ovviamente vi accompagneremo in questa oretta di musica.
1: Di musica.
0: Sempre qui in diretta dalla spiaggia virtuale di 105.
1: Tu continui a sbagliarti. Ci sarà un'ora di musica di Radio 105 rovinata dalle voci di Paulino e Martin.
0: Direi che meglio di così, se poteva fa. Cominciamo con Another, questo è Silver.

0: Dua Lipa con Levitating. Mamma mia, come ce l'ho detto giusto. Perché ricordiamo ancora una cosa, sì, che nella spiaggia virtuale abbiamo anche aperti i corsi d'inglese.
1: Assolutamente, oltretutto abbiamo anche il maestro del cocco, sì, che ogni tanto ci elargisce queste perle,
0: perle
1: di cocco.
0: Bellissime, esatto, ragazzi. Cioè abbiamo trovato il nostro guru. Ogni spiaggia ha il suo guru, al il lupo di mare. Noi abbiamo anche noi il nostro maestro, ovviamente.
1: Vuoi sapere quella di oggi? L'amore non è bello se non mangi il cocco bello. È normale.
0: Che proverbi sono?
1: Andate attraverso il cocco?
0: Ma che proverbi sono?
1: Ma sono proverbi, sono delle perle di saggezza.
0: Continuiamo e lo facciamo con Bruno Mars. Questa è On My Soul.

0: Dai,
1: sì, sì, subito.
0: Sei qui con tua moglie? Sei qui con l'amorosa?
1: Che, ma non ho l'amorosa, non ho la moglie.
0: Okay, cioè, allora, in vacanza con l'amante e con Cocco. E grazie tante. Questo me l'ha detto il mio maestro del Cocco per te.
1: Però io, allora, io chiederei al maestro del Cocco non più di due al giorno.
0: No, no, perché altrimenti, finite.
1: Perché altrimenti mi tira due cocchi così.
0: Anche perché adesso è nella nostra spiaggia virtuale a vendere Cocco alle nostre ragazze.
1: Adesso basta, adesso deve andare a vendere.
0: Beh,
1: adesso.
0: Certo, un po' di soldi, visto che non lo paghiamo.
1: C'è gente che si lamenta,
0: sì,
1: che non hanno trovato la spiaggia. Vi ricordiamo che per arrivare alla spiaggia vi dobbiamo mandare noi la mappa. Perché è una roba esclusiva, non è che tutti possono venire.
0: È solamente su invito.
1: Cioè, non è che potete venire tutti,
0: Dovete comprare degli occhiali appositi, perché altrimenti non la vedete.
1: Giusto? E vi mandiamo noi la mappa.
0: Essendo virtuale, dovete comprare gli occhiali con i 3D.
1: Vi mandiamo noi la mappa del pirata Yanez, esatto, per trovarlo, perché altrimenti. Se no,

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
1: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
3: Ritorna rigorosamente live qui su Radio 105, seconda parte della 105 Summer Compilation.
4: Condotta o rovinata da Pauline Martin.
3: Sì, sì, beh, insomma, dipende da voi, insomma.
4: Da questa meravigliosa spiaggia virtuale in Largo Donegani.
3: E qualcuno, giustamente, prima della pausa pubblicitaria, ha ascoltato che per venire nella spiaggia virtuale qui, sì, della Summer Compilation, ci vuole la mappa. Uno dice,
4: cioè, la mappa che riceverete solamente o dietro invito,
3: bravo,
4: oppure se trovate nel mare fuori di casa la bottiglia con la mappa all'interno. Perché abbiamo distribuito ben 10.000 bottiglie con l'interno della mappa.
3: Però sempre con il tappo agganciato, eh?
4: Beh sì, certo.
3: Per non inquinare, ovviamente. Beh, chiaro, certo, ovviamente.
4: C'è dentro la cartina. Se ritrovate questa bottiglia in riva al mare, c'è la mappa per raggiungere questa spiaggia di Radio 105.
3: Mi raccomando, quelle originali sono firmati Pirata Yanez. Ve lo ricordo, perché altrimenti sono dei falsi. Noi cominciamo la seconda parte con Tommaso Paradiso. Questo è Agitare Coca-Cola.

0: con Smile su Radio 105 all'interno della Summer Compilation, ovviamente 60 minuti di buona musica con Radio 105. Poi noi siamo qua, ovviamente, come vi abbiamo già detto molte volte, a chiamata, però per alleggerire un po' questa permanenza milanese, okay, abbiamo creato questa spiaggia, insomma, super super esclusiva, altro che la terrazza paradiso, altro che ciao.
1: Posso aggiungere solamente uff.
0: Continuiamo, lo facciamo con Yugal, questa è Moving to the Sun.

0: con Flamenco Paranoia, quasi in addirittura d'arrivo della nostra Summer Compilation odierna con i due soci per il martedì. Dobbiamo ancora fare una piccola pausa, poi tornare, ci saranno le ultime due canzoni della giornata, poi anche oggi la spiaggia virtuale si chiude, perché c'è anche un'altra piccola, cioè non solo è esclusivo venire qua, dovete anche trovare l'orario perfetto per me, perché apre un'ora al giorno,
1: certo.
0: Cioè, non è che possiamo stare aperti sempre.
1: Aspetta, c'è l'accesso, il portale d'accesso è un'ora al giorno. Voi potete stare 24 H24.
0: Però sappiate che se chiudiamo e voi siete dentro la spiaggia, state dentro fino alla prossima volta.
1: Perfetto. Allora, i corsi che arriveranno la settimana prossima, poi ne parleremo, sono Master in costruzione di castelli di sabbia antisismici e corso accelerato di sopravvivenza ai buchi neri. Questi sono i primi due che sappiamo.
0: Io ne voglio fare un altro, però.
1: Perfetto.
0: Ci fermiamo noi, piccola pausa, torniamo tra poco.

0: Samurai J con Flamenco Paranoia, quasi in addirittura d'arrivo della nostra Summer Compilation odierna con i due soci per il martedì. Dobbiamo ancora fare una piccola pausa, poi tornare, ci saranno le ultime due canzoni della giornata. Poi anche oggi la spiaggia virtuale si chiude, perché c'è anche un altro piccolo, cioè non solo è esclusivo venire qua, dovete anche trovare l'orario perfetto per voi, perché aprono al giorno,
1: certo, certo.
0: Cioè, non è che possiamo stare aperti sempre.
1: Aspetta, c'è l'accesso, il portale d'accesso è un'ora al giorno. Voi potete stare 24 H24.
0: Però sappiate che se chiudiamo e voi siete dentro la spiaggia, state dentro fino alla prossima volta.
1: Perfetto. Allora, i corsi che arriveranno la settimana prossima, poi ne parleremo, sono Master in costruzione di castelli di sabbia antisismici e corso accelerato di sopravvivenza ai buchi neri. Questi sono i primi due che sappiamo.
0: Io ne voglio fare un altro, però. Perfetto. Ci fermiamo noi, piccola pausa, torniamo.

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
7: Ritorniamo rigorosamente live 105 Summer Compilation dalla spiaggia virtuale di Radio 105, ovviamente per le ultime due canzoni di oggi. L'ultimo blocco, okay, sì, poi chiudiamo anche oggi. Ragazzi, vi ricordiamo che
8: perché dobbiamo ritirarci in ufficio a decidere i programmi, i corsi che ci staranno.
7: Allora, ci sono due cose da fare per la prossima puntata della Summer Compilation. Sì. Dobbiamo decidere i corsi da fare, sì, e dobbiamo dargli un nome alla spiaggia.
8: Assolutamente, sì.
7: Questo è importante.
8: PNM. PNM, Paolino Marti.
7: Panama, no. È banale,
8: Map. Martini Paolino.
7: Ma no, è banale. Che chiediamo?
8: È banane.
7: Dobbiamo unirci insieme agli altri consiglio amministrativo. Sì. Ok, dai. L'ultima parte della Summer Compilation comincia così con Man of the House.

0: Prima Man of the House e adesso Stay, che ci porta alla conclusione dell'odierna puntata della Summer Compilation. Sì. Finisce qua praticamente anche oggi l'oretta dalla spiaggia virtuale di Radio 105,
1: che non ha ancora un nome, ma sono già arrivati al 342 41 15 105 qualche suggerimento.
0: Sì.
1: Tra i quali è Spiaggia senza sabbia.
0: Sì.
1: SSS Lido Control Alt Relax.
0: Sì,
1: Baia vabbè. Del wifi debole. Ombrellone.exe e spiaggia PNG.
0: Vabbè, adesso facciamo
1: spiaggia PNG, mi piace.
0: Consiglio amministrativo, e poi sì, per la prossima
1: poi
0: volta
1: decidiamo.
0: Decideremo il nome anche della spiaggia virtuale qui di Radio 105. Grazie ovviamente per essere rimasti in nostra compagnia.
1: Grazie Graziella, grazie al cast.
0: Ovviamente grazie a tutti voi. Noi ci risentiamo così a caso
1: quando ci chiameranno.
0: Sì, sì, ci chiameranno ovviamente sempre qui su Radio 105,
1: sempre con la Summer Compilation.

0: Eccoci qua, sempre in diretta, sempre su Radio 105. Ciao a tutti da Brian, buongiorno, come state? Intanto ringraziamo Edo e Dario che torneranno domani come sempre dalle 8 alle 10 in questa estate di Radio 105. Io invece saluto il mio amico DJ Spine, ciao Spine.
1: Ciao Brian, buongiorno.
0: Come stai questa mattina?
1: Bene.
0: Oh, sai che mi piace perché sei bello carico. Hai sentito ciao da fuori dal corridoio? Non so se voi avete sentito, ma c'erano i ragazzi che stavano salutando nei corridoi, perché l'estate di 105, sì, chiaramente nei corridoi della radio c'è un po' meno gente, no? È un po' meno vissuta, però qualcuno c'è. C'è la Lauretta, ho visto Davide, ho visto Zanotti, insomma c'è un po' di gente che passa, ed è bello perché sono i momenti in cui ti fai il gossipino estivo. Si parte dalla tua vacanza, ma come andate in vacanza? Io e Laura che controllavamo le abbronzature, chiaramente vinco io, cioè proprio a mani basse, però lei è stata brava, si è abbronzata quest'anno. E poi si passa al gossipino, no? Cioè, Spine, ci sta un po' di gossipino tra colleghi.
1: Sì,
0: no?
1: Roba da zabette proprio.
0: Cosa vuol dire zabetta, scusa?
1: Zabettare, no?
0: Zabettare, si usa dire così, quando sì. Fai un po' di... lo sai che quella lì è zabettare, vero? Lo so. Va bene, comunque, due ore insieme, come sempre, come ogni mattina... per tutto il mese di agosto, quindi vi beccate me, cioè nel bene o nel male vi beccate me. Io devo ancora loggarmi al computer perché noi facciamo il passaggio con gli studi molto veloce. Comunque in due ore, dove ovviamente ad un certo punto giocheremo al gioco più amato dell'estate, che è il Cruciver Brian. Oggi parola un po' complessa forse, però vabbè, è bello anche aumentare un po' il livello della difficoltà. Quindi regaleremo un kit della radio, faremo un sacco di belle cose. Oggi parliamo anche di un argomento che è nato sotto l'ombrellone l'altro giorno con la mia ragazza e un altro paio di amici che erano lì a Lampedusa, e abbiamo, insomma, si parlava e fa: ma lo sai che una mia amica ha paura del formaggio? E io ho detto: ma cosa vuol dire? Cioè che non le piace il formaggio? No, ha paura del formaggio. Cioè, poi sono andato a documentarmi un attimo e ho visto che esiste la paura del formaggio, proprio un nome, una definizione. Ho detto: ma parliamo nel radio di sta roba, perché secondo me ci sono delle paure. Ho scoperto anche prima, Lauretta, c'è una paura un po' strana, dopo ne parliamo. Paure strane, che non ti aspetti, cioè, non è paura del buio, paura del, che ne so, che arrivi il killer, così, paura di, non so, lanciarsi nel vuoto, no, quelle sono quelle da nabbi, da non da professionisti, sono proprio paure da professionisti. Ne parliamo tra poco qui a 105 Open Club. Vi do il numero, vi lascio il numero, così se avete voglia di cominciare a dirci le vostre paure lo potete fare: 342 41 15 105. Ci scrivete le vostre paure, magari sono assurde, noi non giudichiamo, ma ne parliamo.

0: Animal che apre questa puntata di 105 Open Club dal vostro Brian di fiducia. Un saluto a tutti voi che ci ascoltate in questa estate di Radio 105. Così, ho aperto la puntata con una curiosità personale nata sotto l'ombrellone, come dicevo. C'è una mia amica, mi ha detto: oh, ma lo sai che una mia amica, quindi una sua amica, ha paura del formaggio? E io ho detto: ma esiste veramente la paura del formaggio? Pare di sì. La turofobia si chiama, paura o avversione intensa verso il formaggio. Come si manifesta? Allora, rifiuto totale del contatto visivo o fisico con il formaggio, ansia, nausea intensa dell'odore o della vista, delle foto del formaggio, evitamento di luoghi come pizzerie, ristoranti, per paura dell'odore. Questa mia amica vi diceva che questa sua amica, quando vanno a fare l'aperitivello, sai, con il taglierino, eccetera, praticamente li fanno il tagliere senza formaggio ormai in quel bar di fiducia, perché sanno che questa qui c'ha paura del formaggio. Cioè, a me è stupito sta roba. Tu l'avevi mai sentita, Spine?
1: Del formaggio no.
0: La turofobia. Cioè, è una roba strana. Io ad esempio ho paura di... Poi vabbè, non è che sono totalmente terrorizzato, delle api, delle vespe, sai, di questi animali che ti pungono totalmente a caso, però non è una roba eclatante. Quando ero piccolo dicevo che ero allergico, così ero autorizzato a fare: oh mio Dio! Mi ricordo una volta un tour di 105, eravamo su... dove era? Ostia, tipo, da queste parti qua, sul palco, no? Allora ci siamo, no? Sulle mani, no? Sulle mani, sulle mani. Mentre dicevo: allora siete pronti a giocare? Oh mio Dio, un'ape! Cioè io ho fatto così, è stato a saltellare come un cretino sul palco. E poi... no, tutto a posto. Allora dicevamo, c'è una roba imbarazzante. Valeria sta ancora ridendo perché era con me, la nostra buona Valeria Oliveri, che salutiamo. E quindi niente, paure strane. Tu hai qualche paura particolare? Dai, no. Non fare il figo come sempre, Spine.
1: Ma io ho paura tipo delle vipere.
0: Delle vipere?
1: Sì.
0: Secondo me ha un nome sta roba qua dei rettili, tipo proprio dei serpenti, questa roba qui?
1: Sì, ho paura, sì.
0: Quindi cioè, quella roba del tizio che ti mette il serpente sulla schiena.
1: Ma non tu sei pazzo. A parte che avrei schifo.
0: Aspetta, ho paura dei serpenti
1: sul collo, ma anche no, grazie.
0: Ma sai chi l'ho fatto una volta? Allora, paura dei serpenti.
1: Serpentefobia.
0: Vediamo un po' com'è.
1: Viperafobia.
0: No, si chiama ofidiofobia.
1: Ma perché gli danno sti nomi? Ma se Ofidio cos'è?
0: Non lo so, infatti non suona per niente.
1: Turofobia, cos'è il turo?
0: Bravo, sembra un formaggio il turo.
1: Sì, boh.
0: Quindi no, però vabbè, comunque turofobia, la tua è ofidiofobia. E la Lauretta, che appunto si aggira nei corridoi, mi diceva che lei ha paura dei fori piccoli. Prima a Google, aspetta, no, tu ridi, si chiama tripofobia. Lei prima ha scritto tripofobia su Google, sono apparse le immagini appunto di questi piccoli fori e lei... cioè, l'ha messa lei, l'ha digitato lei e non riusciva a guardarlo. Proprio anche lei aveva nausea, pelle d'oca, brividi, vertigini.
1: Quindi non può neanche appendere un chiodo, perché se fa un buchettino nel muro...
0: No, non quello, perché il chiodo è singolo, ma tanti buchettini, tipo effetto spugna, non so se hai presente, proprio forellini molto vicini, quelle cose traspiranti. Sai quelle scarpe che respirano senza fare i nomi? Lei secondo me non potrebbe mai... perché no, perché veramente poi dopo hai paura. La tripofobia è questa paura dei forellini. Comunque oggi parliamo di paura in questa prima ora. Lo facciamo anche insieme a voi, se volete, al 342 41 15 105. Diteci la vostra paura e noi vi diremo come si chiama. Cioè, oggi siamo noi il ChatGPT, il Google delle paure. Lo facciamo per voi, è un servizio non a pagamento, gratuito. L'importante è rimanere con noi qui a 105. Molto semplice. Tantissime sono le paure, ad esempio ce n'è una bellissima: paura del burro di arachidi che si attacca al palato. Arachibutirofobia. E anche dirlo, io ho paura di dire

0: 105 Open Club, parliamo di paure questa mattina. Lo facciamo perché non perché abbiamo paura, ma perché vogliamo capire quali sono quelle più curiose. Ad esempio, ho scoperto che c'è gente che ha paura del formaggio. Non stiamo giudicando, cioè è proprio un modo così per confrontarsi su cose che ad esempio io non conoscevo, che si chiama turofobia. Poi c'è la tripofobia, che è quella, la paura dei piccoli fori molto ravvicinati, e c'è la nostra Lauretta, te lo giuro, tu mi guardi così ogni volta che lo dico, ma è così, è spine. Arrivano anche dei vocali, vogliamo sentire, sentiamo.
1: Ciao ragazzi, ma sapete che sul web c'è il video di una donna che ha paura dei cetrioli, quelli che si usano per fare gli hamburger, per intenderci. Non riesce a reggere proprio il contatto anche visivo di questi vegetali. Comunque, buona continuazione, Davide De Prof.
0: Ciao Davide De Prof, grazie mille. Allora, ciao ragazzi, leggo qualche messaggio. Io ho paura della gravità e delle cose pesanti che possono crollare, tipo grattacieli, robe così, cioè nel senso ha paura del fatto dei crolli. Poi ciao ragazzi, io ho paura, schifo, dei piedi, non li posso nemmeno vedere, c'è gente che invece paga per vederli, e se entrano nel mio spazio personale inizio ad andare in ansia perché potrebbero toccarmi in qualsiasi momento, quindi mi sposto. Davide da Brescia, io sto pensando a quando ero in vacanza in barca, cioè sulla barca siamo, che so, 12-13 persone, cioè i piedi, è normale vedere gente con i piedi, bellissimo. Ciao ragazzi, sono Diego da Montichiari, ho paura dell'eterno, di qualcosa che non finisce mai. Ho il terrore delle grate, probabilmente anche dato dal fatto che da piccolo sono caduto dentro una di queste grate, e quindi è così. Dado da Orzi Nuovi, la mia ragazza ha un po', no paura, però ha un po', sta attenta quando cammina sui marciapiedi, avete presente quando ci sono quelle grate, no? Quindi lei non ci cammina mai su quelle grate perché ha paura di finirci dentro. Poi io non mi sono mai fatto questo problema, onestamente.
2: Beh, il problema è che capita veramente questa
0: capita
2: cosa,
0: tante volte,
2: sì, e lì ti fai male vero, eh?
0: Porca miseria se ti fai, ma ti spacchi. Poi io ho paura delle pere. Ma come si, cioè, perché?
2: C'è il frutto?
0: Sì. Beh, penso di sì. Dai, Spy, penso di sì. Davide da Milano. Poi, aspetta, ce n'era uno che diceva di cosa hai paura tu, Spine. Dopo lo ritrovo, dopo te lo leggo.
2: Anche... sì, di spaccarmi il dito. Già fatto.
0: Già fatto, quindi ormai.
2: Non ho più paura.
0: No, direi di no. Io ho paura dei piedi. In estate per me è un trauma, con piedi in vista ovunque. Ila da Milano. Posso dare un consiglio a Ila da Milano? Vai in montagna.
2: Almeno ci sono gli scarponi che,
0: esatto,
2: coprono il piede.
0: Gli scarponi, al massimo sì, trovi qualcuno con i sandali, ma c'ha le calze bianche, quindi comunque non li vedi. Poi, paura dell'ascensore, paura di rimanere chiuso dentro e che nessuno sente il campanello d'allarme, Silvana. Allora, questa roba qui del campanello, io non ho paura, però ci penso ogni tanto. Dico, caspita, io abito al sesto piano. Metti che sto salendo e va via la corrente. Io non so se gli ascensori hanno un tot di corrente che ti permette di arrivare a una sorta di gruppo di continuità elettrico, non ho idea.
2: Beh, penso proprio di sì,
0: Cioè io lo spero, perché così almeno finisci la corsa, apri e te ne vai, capito? Però esatto, se manca la corrente, il campanello tendenzialmente non funziona, giusto? Bene. No, no, buona sapersi, anche il telefono non prende, quindi...
2: Portate un campanello delle biciclette,
0: esatto,
2: quando sei in ascensore.
0: Guarda che non è una cattiva idea, potremmo fare una startup di campanelli analogici per ascensori, sarebbe milionaria. Va bene amici, continuate anche voi a scriverci le vostre paure, quelle più curiose, non vi preoccupate, non vi giudichiamo, 342 41 15 105, anzi, Claudia al centralino, tra poco chiamiamo qualcuno. Così ci facciamo raccontare questa paura, questa fobia. Dai, vediamo quelli più curiosi, quelli più carini. Intanto, sorry, scusa, lo siento.

0: Ciao ragazzi, io la paura che ho in questo momento è di fare gasolio. Ciao ragazzi, Luca dalla Stalissone in viaggio verso Spotorno.
1: Ciao Luca, ciao, grazie. Sì, effettivamente c'è quella, c'è la paura dell'agenzia delle entrate in questo periodo. Insomma, ce ne sono tante, però non parliamo di quelle, parliamo di quelle un po' più particolari, tipo la paura dei formaggi, la paura dei buchetti ravvicinati. Ne parliamo tra poco qui a 105 Open Club.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: On My Soul, Radio 105, buongiorno a tutti da Brian. Qua si parla di paure, sì, parliamo di paure, quelle particolari, quelle un po' diverse dal solito, tipo la paura di lanciarsi nel vuoto, no? quelle classiche, quelle ormai banali, si può dire, anche perché quando hai paura del formaggio, a me sta roba è rimasta impressa, cioè la paura del formaggio, quell'altra che ha paura dei cetrioli, ognuno c'ha paura di qualcosa. Al telefono però abbiamo Laura, che secondo me è una paura un po' particolare. Laura, pronto?
1: Ciao.
0: Ciao Laura, come stai?
1: Tutto bene, grazie.
0: Bene, sono contento. Da dove ci chiami?
1: Vi chiamo da Cisano Bergamasco, in provincia di Bergamo.
0: Come si chiamano gli abitanti del tuo paese?
1: Cisanesi.
0: Ah, oh, fantastico. Vedi, a volte è semplice, a volte è più complicato.
1: Sì, semplice.
0: Senti Laura, allora io qua sto raccogliendo paure, ok? Colleziono paure particolari. Tu di cosa hai paura?
1: Io ho paura dei cavalli. Pensavo fosse una cosa un pochino più comune e invece a quanto pare no.
0: Ascolta, hai paura dei cavalli? Ma ha un nome questa paura? Tipo equino qualcosa?
1: Sì, si chiama equinofobia.
0: Equinofobia, la paura dei cavalli.
1: Sì, a quanto pare no.
0: Ascolta, hai paura dei cavalli? Ma ha un nome questa paura? Tipo equino qualcosa?
1: Sì, si chiama equinofobia.
0: Equinofobia, la

0: quindi di per sé poverino non mi ha fatto nulla di che.
1: Ma infatti sto poraccio non ti ha calciato, non ti ha fatto cadere, non ha fatto niente.
0: No, è stato tranquillissimo lui, poverino.
1: Ma povero sto cavallo. Pensa, questo cavallo vivrà sempre con questo rimorso, questa paura. Senti, ma scusami, quindi da adesso quando vedi un cavallo cosa accade?
0: Allora, quando vedo un cavallo, se è nel suo recinto, beh, sono più o meno tranquilla. Se invece capita di fare qualche passeggiata da qualche parte che incrocio un cavallo nel senso sul sentiero,
1: sì,
0: niente, io mi sposto e da lì mi fermo, mi blocco. Se sono con qualcuno mi nascondo dietro qualcuno e poi niente, lascio che il cavallo vada per la sua strada e poi riprendo anch'io.
1: Ma scusa, hai un compagno, un fidanzato, un marito, qualcosa? Come si chiama? Come si chiama?
0: Marco.
1: Marco fa il fantino? No, non credo. Non penso.
0: Assolutamente no.
1: Il cavaliere, no, non fa niente di tutto questo. Lui cosa fa quando accadono queste situazioni? Ti prende un po' in giro oppure è una brava persona?
0: Un pochino sì, però vabbè, non me la fa pesare più di tanto.
1: Fantastico. Ma lui ha paura di qualcosa, che tu sappia?
0: Hai paura di qualcosa? Perché qua con me in questo momento immaginavo. Dice di no, però boh.
1: Passamelo un attimo, Laura, scusami.
0: Vai, passo.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Ciao Laura. Pronto? Ciao. Pronto, come ti chiami?
2: Marco.
1: Marco, senti un po', sì, l'ha appena detto, ma non ho capito perché non prendeva il telefono. Senti, Marco, ma tu non hai paura di nulla, sì, invece, fammi capire, cioè, niente.
2: Ma niente di particolare, diciamo.
1: Sì, tu fai il figo come faceva Spine prima, però l'abbiamo sgamato. Sì, sì, dai, di niente, neanche dell'Agenzia delle Entrate?
2: Vabbè, quello un po' tutti abbiamo paura.
1: La tassofobia. Vabbè, dai, Marco, si scherza. Oh, Marco, un abbraccio. Salutami, Laura. Salutami adesso. Fammi sentire che ok, si sta sentendo. Va bene, dai. Ciao, Laura, ciao, Marco. E niente, niente gite in campagna con i cavalli, mi raccomando. Un bacio.
0: Ciao.
1: Buona estate. Ciao.

0: io cosa vi devo dire? Stiamo collezionando oggi curiosità, paure, tutte quelle cose di cui potete parlare quando fate l'aperitivello stasera, no? Dite, ah, ma sai che in radio oggi ho sentito Brian che raccontava delle paure, quelle un po' particolari, la paura del formaggio, la paura dei bucarellini. Ciao ragazzi, io ho paura dei pennuti, scrivono, Monica lo scrive da Grosseto, dei pulcini, degli albatros, con tutto quello che ci sta in mezzo, insomma qualunque pennuto, basta che abbiano piume, becco e quegli occhietti cattivi. Ho paurissima da sempre, Monica, paura dei pennuti. E poi, questo non l'ho ancora letto, vediamo. Sono Teresa da Londra. Io ho il terrore dei grilli e delle rane, quindi grilli e rane. In pratica, tutte quelle cose che possono saltare all'improvviso. Vado a ballare e non voglio mai ballare con signore che si muovono come un grillo. Infatti le chiamo cricket, cosa vuol dire? Vabbè, comunque sia, le paure sono le più disparate. Sentiamo.
1: Ciao, il mio compagno è... cenosillicafobico, cioè ha paura di rimanere senza birra.
0: Ma non è vero, aspetta.
1: Ciao Roberta,
0: Oh, aspetta, esiste veramente. La cenosillicafobia è una parola scherzosa, attenzione, che indica la paura finta di avere il bicchiere vuoto. Ecco, quindi non mi prendete in giro, che qua è un attimo. Poi ho un po' di paure qui, guarda, veramente alcune sono assurde, tipo anatidaefobia, difficilissimi da dire, paura che un'anatra possa essere sempre in agguato per osservarti. Ma perché? Ma come mi dice? Io non lo so, vabbè. Poi vediamo un po' questa qua, barofobia, paura della gravità, questa l'abbiamo detta prima, e poi questo, catoptrofobia, che, mamma mia, paura degli specchi o di riflettersi. Quindi chi ha paura degli specchi come fa? Cioè, la mattina è un disastro, non ha specchi.
2: Esce un po' spettinato.
0: Ah, sicuramente, quello è il minimo. Poi, cipridofobia, paura degli odori corporei. Io credo che queste persone non frequentino i mezzi pubblici delle più grandi città italiane, soprattutto d'estate. Poi, cacofobia, cosa sarà?
2: La voce, inerente alla voce.
0: Caco?
2: Cacofonia. Cacofobia. Non so.
0: Dici sei cacofonico. No, la cacofobia è, a differenza di quello che uno può immaginare, paura delle persone brutte. Sì, ora.
2: Beh, però c'entra con la cacofonia.
0: Sì, la voce è brutta, cacofonico, esatto. Perché brutto sarebbe, credo sia un brutto suono, cacofonico.
2: Sì,
0: no?
2: Sì.
0: Poi c'è la paura di lavarsi o di fare il bagno, che è collegata a quella di prima dei mezzi pubblici, ablutofobia.
2: Guarda che ammazzoli.
0: Dai, veramente? No, mi prendi in giro.
2: No, no.
0: Non si lava, dai, finiamola.
2: Una volta al mese sì.
0: Ah, una volta al mese ci sta. E poi deipnofobia, paura delle conversazioni a tavola. Secondo me sono anche quelle natalizie, sai, quelle con tutti i parenti, sono tutte quelle cose lì. Adesso ve ne dico un'altra, così, giusto per andare avanti, ma sono sicuro che anche voi ne avete alcune assurde. 342 41 15 105. Decidofobia, paura di prendere le decisioni. Ecco, io non lo so, alcune sembrano dei meme, tipo quella della birra, sembrano un po' delle battute, però insomma, le battute, le paure, anzi, più disparate, le stiamo parlando qui a Radio 105. Continuate a scriverci, non abbiate paura di farlo, mi raccomando, quello è importante.

0: 5, ecco, paure strane, curiose, tipo: ciao, io soffro di ailurofobia, cioè paura dei gatti, molto limitante purtroppo. Un saluto da Antonia. Qual è quel paese in cui ci sono tantissimi gatti? La Turchia, se non sbaglio, dove sono gatti ovunque. Poi io ho la ortotettofobia, cioè la paura dei grilli e cavallette, Sasha da Copertino. E poi paura delle temperature al di sopra dei 40 gradi, Emanuele da Grosseto. Guarda Emanuele, io spero che tu viva in montagna o in posti, perché se stai qui in una città come Milano, cioè devi scappare. La fidanzata di mio figlio ha paura dei bottoni. No, aspetta. Isabella da Genova ha paura dei bottoni. Cioè esiste la paura dei bottoni. Cioè, quindi ha soltanto zip. Scusami, uno che... Ma perché ha paura dei bottoni? Mia moglie ha paura dei palloncini. Non può sentirli squittire, tra virgolette, oppure ancora peggio scoppiare a scanio. Cioè, noi veramente sono paure molto strane. Ne ho lette alcune poco fa, prese da una lista di tipo la linonofobia, paura degli spaghi o dei fili. C'è paura di qualunque cosa. Cioè, se uno si guarda intorno. Namofobia, paura di rimanere senza il cellulare o fuori dal campo di ricezione. Allora, secondo me qua, adesso se dobbiamo aprire il discorso sociale, eccetera, qua c'è la paura di veramente di star senza telefono, internet. La mia ragazza, durante il volo di ritorno dalle vacanze, io questa cosa non sapevo si potesse fare, lei stava scrollando sull'aereo. Ho detto: ma scusa, che cacchio scrolli sull'aereo? Cioè, non c'è internet, eravamo già in volo da un'ora. No, ho scaricato mezz'ora di scrolling. Ma ragazzi, cioè, veramente? Cioè, tu puoi scaricare offline, come quando ti scarichi un film sul tablet.
1: Ma
0: no?
1: Instagram?
0: TikTok, se non sbaglio. TikTok. Cioè, lei ha scaricato mezz'ora di scrolling.
1: Male però.
0: Sì. Io l'ho guardato e ho detto: veramente? Cioè, come per dire... quindi ci siamo arrivati, noi ormai siamo in un periodo storico veramente fuori di testa. Poi papatofobia, questa è bellissima, paura del papa o di figure religiose. Boh, saranno i copricapi, non lo so, saranno i vestiti. Optofobia, paura di aprire gli occhi. Paura di aprire gli occhi, c'è sta roba qui che è assurda, lo so che sembra assurda, paura di aprire. E poi pogonofobia, paura delle barbe. C'è anche questo, però beh, questo lo posso anche capire, magari le associa a figure di fiabe, storie, qualche villain, no? Qualche, non lo so, qualche nemico di qualche film, qualcosa già. Ultima che vi dico per il momento, tricofobia, paura dei capelli, che si può aggiungere a quella. Io spero che questa persona sia pelata, perché a questo punto uno non può vivere in questo modo. Cioè, vabbè. Arriva Achille Lauro con la sua La città degli angeli.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Antidroga qui a Radio 105 che apre la seconda ora di 105 Open Club. Ciao a tutti dal vostro Brian di fiducia, ciao al nostro DJ Spine in regia.
1: Ciao,
0: c'è Nadia in redazione, c'è Claudietta al centralino. Insomma, la squadra è sempre quella per questa prossima ora. Nella scorsa ora abbiamo parlato di paure, quelle particolari, quelle un po' strambe, no? Strambe, senza giudicare ovviamente, però paura dei bottoni, paura del formaggio, paura delle barbe, ve ne dico un'altra così giusto per concludere, paura di Antonio Summa, ce n'è una che è la summafobia, no, salutiamo Antonio che è appena arrivato in radio, tipo la xantofobia, paura del colore giallo, insomma ce ne sono veramente tantissime. Io però direi di concludere il discorso paure, lo archiviamo, Spine, abbiamo parlato abbastanza. Hai sentito che ho ricevuto un WhatsApp? Non so se l'hai sentito.
1: No.
0: Sì, sul mio cellulare c'è il mio amico Luca che mi saluta. Ciao, ci sono anch'io. Ciao Luca, scusa, no, non ho tolto la suoneria. No, volevo dirvi che l'ultima paura di cui voglio parlarvi è la cruciverbrianfobia, che è la paura di non poter giocare con il nostro gioco che arriva tra poco, no? Spine, la conoscevi?
1: Ah, sì.
0: C'è anche la Jerry Romanofobia, che è la paura.
1: Dietro me, certo.
0: Sì, esatto, che salutiamo, che è la paura di non ascoltare le news del nostro Jerry Romano. Quindi, insomma, ce ne sono tantissime, paure veramente incredibili. Sì, sì, pazzesche. Tra poco giochiamo a Cruciverbrian, quindi preparatevi, regaliamo un kit di Radio 105 e quindi state lì pronti.

0: cruciverba di Brian.
1: Beh, complimenti per la sigla, eh. Prossima volta, risveglio muscolare.
2: Questa frase rimarrà per sempre finché esisterà questo gioco. A me della sigla del cruciverba Brian fa molto ridere la parte delle trombe. Io non so
3: che com'è. Si spengono.
2: È bellissimo, guarda, te lo giuro, quella parte lì mi uccide. Comunque, giochiamo al cruciverba Brian, regaliamo un bellissimo, folgorante, scintillante kit di Radio 105, fantastico per la vostra estate 2026, anche se vi arriverà tra 2-3 anni, ma voi non vi preoccupate, l'importante è che arrivi prima o poi, no? Direi proprio di sì.
3: Spedire lo spediamo.
2: Non si sa quando arriva, ma comunque arriva tendenzialmente. Allora, come funziona? Semplicemente io vi darò degli indizi per indovinare una parola misteriosa, come quando si fanno le parole crociate in spiaggia, noi facciamo in radio. Questi indizi sono la lettera iniziale, la lettera finale, la definizione di quante lettere è formata la parola. Voi dovete semplicemente indovinare. Il primo, la prima che riuscirà a indovinare sarà in onda con noi e a quel punto il resto sarà magia. Detto ciò, Spine, direi di partire subito. Vi ricordiamo il numero, così almeno potete già iniziare a scriverlo. Questo può essere un buon trick per cercare di essere veloci. 342 41 15 105. Scrivetelo già nel vostro smartphone. Pronti che giochiamo. Parola misteriosa formata da otto lettere. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, 8 lettere. Inizia con la P di
3: porca vacca. Ah, così? Anche oggi.
2: Ah, così, porca vacca anche oggi, sì. P di porca vacca anche oggi. Va bene, ricordatelo dopo, che sennò Fisce con l'Adi.
3: Ancora qua siamo.
2: Non te le ricorderai mai queste due. Comunque inizia con la P di porca vacca, eccetera, e finisce con l'Adi. Ancora qua siamo. Ok, quindi P e A. Otto lettere. Vado, eh. Definizione. Quella dei marinai di solito non viene mantenuta. 8 lettere, inizia con la P, finisce con la A. 342 41 15 105. Vediamo chi sarà così veloce da indovinare. Inizia con la P, finisce con la A. 8 lettere, la promessa, quella che non viene mai mantenuta.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
1: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per un

0: Myself qui a Radio 105, il nostro disco 105 Selection, che anticipa il momento del gioco, perché di solito accade questo a 105 Open Club, e quindi siamo pronti a giocare.
1: Il Crucio e Brian.
0: Oggi è facile. Oggi abbiamo dato più indizi del solito. Io ho letto un sacco di messaggi che mi hanno preso in giro per questo momento. Lo accetto, non vi preoccupate, ma ricordatevi che il Crucible Brian è soprattutto velocità, ok? Secondo me, quando ho dato gli indizi prima, cioè chi ha indovinato l'ha fatto in quel momento. Quindi non vi preoccupate, perché pare che la persona più veloce sia stata Sofia. Pronto, Sofia?
2: Pronto, ciao.
0: Ciao, Sofia, come stai?
2: Molto bene, grazie.
0: Bene, sono contento. Da dove ci chiami?
2: Da Pinerolo. In realtà adesso io e il mio ragazzo siamo in autostrada.
0: Ah, dove andate di bello?
2: Andiamo in aeroporto perché stiamo partendo per le ferie.
0: Ah, destinazione?
2: Tenerife.
0: Ah, che bello. Quanto state?
2: Una decina di giorni, torniamo poi venerdì prossimo.
0: Mi sembra giusto, ci sono stato anch'io, è un posto molto molto bello, eh? Puoi alternare tra mare, puoi fare anche delle escursioni, perché là ci sono anche delle altitudini carine. Insomma, è un bel posto Tenerife, ti puoi divertire, tranquilla.
2: Sì, abbiamo già fatto un itinerario, dovremmo un po' riuscire a vedere tutto, ecco.
0: Però sono contento, sai di cosa, Sofia? Che mentre voi avete già la testa nelle vacanze, siete già pronti a giocare con noi al Crucible Brian, quindi sono super contento.
2: Sì, noi ascoltiamo sempre Radio 105 anche quando andiamo a lavoro, quindi è un'abitudine. Ecco,
0: ottima risposta, oh, brava, già mi stai simpatica. Senti, Sofia, facciamo così, faccio il recap degli indizi, anche se secondo me oggi non serve, e poi mi dirai la parola, va bene?
2: Sì, va bene.
0: Dai, sentiamo. Bene, questa è una sfida più per Spine che per me, perché sono 8 lettere la parola misteriosa e inizia con la P di...
3: Porca vacca, anche oggi...
0: Bravo, ti sei ricordato, eh? E finisce con la E di...
3: Ancora qui siamo.
0: E ancora qui siamo. No, con la A, scusa, che cacchio. Oggi sono fritto, ragazzi, il secondo giorno dopo le ferie, perdonatemi. Quella dei marinai di solito non viene mantenuta, questa è la definizione. Quale sarà la parola misteriosa? Ce lo dice la nostra Sofia. Qual è la parola misteriosa?
2: Promessa.
0: Fermi. Notaio.
4: Alla Daricione. Sì, vabbè, ma sei un pattacca, l'hai data a te la risposta.
5: Ciao 105, sono Mattia da Milano. Ma secondo me l'hai anche detto, è delle promesse da marinaio. Promessa.
0: Promessa. Sofia, sono veramente un pirlone. A parte che il tuo messaggio è arrivato ancora prima che io mi autosabotassi. Ma devi sapere che io a un certo punto proprio l'ho detta, cioè, mannaggia a me,
2: sì,
0: guarda.
2: Sì, ho sentito dopo, infatti.
0: Infatti ho detto, vabbè, dai, è stato facile. Allora, brava Sofia, sei contenta?
2: Sì, tantissimo, tantissimo.
0: Guarda, non preoccuparti, fai le ferie tranquilla, ok? Perché adesso la nostra Claudia poi prenderà tutti i dati, eccetera. Ti invierà il kit della radio, ma non preoccuparti, perché prima di 6-7 anni non ti arriverà, ok?
2: Ottimo, ottimo.
0: No, scherzo,
2: ottimo,
0: dai. Va bene, Sofia, salutami il tuo fidanzato che si chiama
2: Luca, è qua.
0: Ecco, salutami. Ciao. Luca. Ciao Luca, buon viaggio, divertitevi.
2: Grazie, grazie mille.
0: Dai,
2: grazie.
0: Buona estate, un bacio, ciao ragazzi.
2: Grazie, ciao. Ciao,
0: ciao, ciao. Ciao. Ragazzi, ho fatto un po' il pirla oggi. Vabbè, succede, dai, datemi tempo, devo rodare.

0: fine luglio a circa il 9 di agosto, mi sono reso conto che l'isola era più piena del solito. Cioè, ho notato proprio che c'era un sacco di gente, più degli anni scorsi. Ora, questa cosa era confermata dalle persone con cui si parlava. Oh, sai, hai notato che quest'anno? Sì, effettivamente c'è molta più gente, eccetera. Secondo me, poi magari mi sbaglio, è perché con discorso di guerre, no, tutta quella situazione internazionale, eccetera, ha portato le persone a scegliere dei posti, no, stando più in Italia. Tutte quelle mete tipo Dubai, quelle, no, fino a qualche anno fa alla fine si andava anche da quelle parti in maniera anche abbastanza, insomma, tanta gente ci andava. Secondo me quest'anno invece tanti italiani hanno optato per rimanere in Italia. Adesso tu spagni fare varie serate in giro per l'Italia, soprattutto al sud e in Sardegna. Secondo me noterai che c'è più gente rispetto agli altri anni in cui sei già stato.
1: Bene, meglio, meglio.
0: Sì, sarai più pieno anche magari nelle piazze dove suonerai, no? Magari ci sarà più affluenza.
1: Ma poi l'Italia è così bella, perché andare in giro, no?
0: Effettivamente il mare che c'è, sì. Però se guardiamo, c'è una sorta di indagine che è stata fatta ultimamente e pare che se guardiamo tutta Italia, la destinazione più amata, più che le famiglie hanno scelto di più, famiglie con bambini soprattutto, è Rimini. Rimini quest'anno è la regina dell'estate 2026. Perché, uno si chiede? Per il mare? Non penso proprio, io non credo sia il mare, l'acqua in sé che porta le famiglie a Rimini, ma proprio per un discorso di servizi. Cioè, alla fine, la riviera romagnola comunque è il top. Cioè, io sono di Pescara. In generale, la riviera adriatica, secondo me, è un posto bello per chi ha i bambini. Tu hai la bambina piccola.
1: Infatti siamo andati, sì, assolutamente.
0: Dove sei stato tu in riviera adriatica?
1: A Cesenatico.
0: Bravo. Come ti sei trovato?
1: Bene, bene, perché c'è tutto per i bambini piccoli, è fantastico.
0: Soprattutto
1: sì,
0: in quelle zone dove, secondo me, loro che vivono lì sono bravissimi a fare... Proprio in generale, se tu vai in un ristorante, sono bravissimi, sono gentilissimi, sorridono sempre. Cioè, rispetto ad altre regioni d'Italia, che adesso di cui non farò nomi così non si offende nessuno, però sono molto ricettivi, cioè hanno proprio voglia, no? Ti aiutano. Quindi bello, secondo me è importante, sicuramente Rimini conferma questa cosa. Infatti in questa top 3 c'è anche Riccione, ad esempio, ci sta, sono lì alla fine, sono località molto vicine. Quindi i giovani comunque spesso scelgono Rimini. Prima parlavo anche con Laura, appunto, lei è una figlia molto giovane, comunque sceglie anche di andare in quei posti, no? Notte Rosa, tutte quelle cose che piacciono ai giovani. Quindi Rimini vince come regina dell'estate 2026. Più per i servizi che, secondo me, per l'acqua in sé, perché se uno vuole andare al mare... Ad esempio, io ho scelto un posto come quell'isola che, secondo me, come mare è incredibile, come servizi invece no, un po' meno. Ma se non hai figli, alla fine ti riesci anche ad adattare. Questo è un po' il ragionamento che si fa. Ecco, quando si inizia ad avere i bambini bisogna iniziare a scegliere anche località che ti permettano, no, di vivere in sicurezza, di fare tutte quelle cose che servono anche a loro, e magari scegliere una destinazione con la sabbia che può aiutare anche in questo senso.

0: qui a Radio 105. Buongiorno, buongiorno in questa estate caldissima. Ma va bene, ci siamo noi a raffrescare un po' le vostre giornate. Così stavo guardando un po' di messaggi, abbiamo parlato anche di estate, di vacanze, ovviamente l'argomento più importante in questo momento. È arrivato un messaggio, ho detto va, lo chiamo, voglio capire cosa andrà a fare lì 3 settimane. Fabio, pronto?
1: Pronto?
0: Ciao Fabio,
1: ciao,
0: come
1: ciao
0: stai?
1: Tutti. Ciao, bene, bene.
0: No, perché ho letto il tuo messaggio, no? Hai scritto che vai 3 settimane dal 21 agosto in Indonesia, hai scritto.
1: Esatto, sì. Caspita. Io e la mia famiglia, con una bambina di 4 anni e l'altra di 9 anni.
0: Sì?
1: Andiamo 3 settimane in Indonesia, abbiamo organizzato noi, siamo un po' pazzerelli, diciamo.
0: Sì, caspita, se avete fatto tutto da soli, scusami, 3 settimane in Indonesia, giusto? Allora,
1: sì,
0: quindi...
1: allora diciamo che gli spostamenti in Indonesia sono un po' lunghi e lenti,
0: sì.
1: Però con un po' di voli interni andremo a vedere l'eruzione di un vulcano sul Monte Merapi. E poi andremo sulla Uesi, un po' di zone.
0: Ma scusami, come l'hai organizzata? Cioè fai anche una parte di mare, ovviamente, spero,
1: sì,
0: immagino.
1: Sì, facciamo mare, che c'è un'isola che si chiama Karimun Java.
0: Sì.
1: E poi faremo l'ultima settimana di mare. Ma è tutto grazie alla mia compagna, che lei è brava a organizzare, informarsi.
0: E tu non sai niente, cioè stiamo parlando con una persona che non sa nulla del viaggio che andrà a fare, giusto?
1: Io preparo la valigia e preparo il drone e le fotocamere da portare.
0: E anche il cash. Mi fanno...
1: E anche il cash, esatto.
0: Oh, ma scusa, come si chiama la tua compagna?
1: Alice.
0: Ma è lì con te?
1: No,
0: perché almeno parlavamo con una persona che sapeva che cosa aveva organizzato. Senti, ma tu siete abituati a fare questo tipo di viaggi, un po' auto-organizzati,
1: sì,
0: eccetera?
1: Sì, sì, diciamo che l'Indonesia oramai è una tappa, tra virgolette, fissa, ci piace molto, tutta anche l'Asia e... Poi comunque là il prezzo è molto basso, quindi
0: costa più il volo, immagino, giusto?
1: Esatto. Una volta pagato il volo, poi diciamo che è tutto super economico.
0: Fabio, ma scusa, cosa fai nella vita tu?
1: Lavoro.
0: No, capito. Che tipo di lavoro fai?
1: Un manutentore di un'azienda.
0: Quindi ti fai il mazzo per tutto l'anno e adesso fino al 21...
1: Diciamo che come hobby... Abbiamo i viaggi.
0: Beh,
1: poi
0: è un hobby,
1: il resto.
0: Giusto, secondo me, soprattutto per te che mi pare vivi a Milano, comunque Milano dintorni,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì, esatto. Diciamo che preferiamo rinunciare magari a uscire, mangiamo meno fuori, magari nei weekend e ci focalizziamo di più sui viaggi.
0: Dai, ci sta. Allora Fabio, facciamo così. Io veramente ti auguro buone vacanze, godetevi queste
1: Grazie.
0: 3 settimane in Indonesia e buona estate, salutami tutta la tua famiglia.
1: Grazie,
0: va bene?
1: Mille. Auguro anch'io buone ferie a chi non le ha ancora fatte o a chi è tornato.
0: E a chi non le farà pure, dai. Esatto. Ciao Fabio, grazie.
1: Ciao, buona giornata.
0: Bravo Fabio, 3 settimane in Indonesia, beato lui.

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Perché quest'estate acqua
2: e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: 105
4: Che storia.
5: Radio 105.
4: Che storia.

0: Rhythm is a Dancer, Radio 105, il nostro disco 105, che storia che chiude questa puntata di 105 Open Club. Grazie mille a tutti per aver ascoltato, per essere stati qui con noi, per aver raccolto un po' tutte queste informazioni, no? Queste fobie particolari. Grazie al nostro DJ Spine.
1: Ci vediamo giovedì.

0: Amico mio,
1: ce la fai?
0: Ce la faremo, vedrai.
1: Dai, spacca tutto, mi raccomando. Grazie mille alla nostra Nadia redazione, grazie alla nostra Claudia al centralino. Linda?
2: Ehi là!
1: Una domanda, Linda, una domanda. Ma tu hai qualche paura strana?
2: Sai che no, me l'ha chiesto anche la mia migliore amica in vacanza. Mi fa, ma tu non hai paura di niente? Io sto pensando a questa domanda da, non so, da una settimana, 10 giorni. Non ho ancora trovato una risposta. Solo la fobia dei capelli, che mi tirino i capelli. Perché c'è un trauma,
1: però,
2: è un'altra cosa.
1: Che ti tirino i capelli fa anche male, voglio dire, cioè, è una roba fisica, sì. Quindi non è proprio...
2: Esatto.
1: Vabbè, senti Linda, io ti lascio così il timone della radio, mi raccomando, eh.
2: Mi raccomando, affondiamo subito, no. Guarda, te lo dico già, te.
1: Vi lascio con Linda Pani, amici, un saluto da Brian. Ciao, ciao.

0: starci nel pippo, devi starci nel pippo. Pippo, pippo.
1: Ma non c'ho. Ci hai mai pensato a questa cosa? Buonasera, buon pomeriggio a tutti, 16 e un minuto, l'abbiamo detto anche nel segnale orario, noi siamo quelli del Mindset, 105 Mindset nella sua versione Summertime, benvenuti e benvenute. Allora, ciao prima di tutto a Pippo Palmieri. Ciao Pippo.
2: Ciao Mocco.
1: Stai bene?
2: Sì, sono cotto ma sto bene.
1: Sei cotto perché fai troppe cose.
2: Bravo.
1: Ecco, ma anche Franciosi me ne parlava. No, Franciosi, chi era? Zanotti. Fra Zanotti. E gli faccio, Zanotti, permetti di rimettere un po' in forma? E lui fa, non ho il tempo di rimettermi in forma. Attenzione. Come non aveva il tempo? Attenzione che siamo nel programma giusto, perché il Mindset è questo contenitore che comunque parla di sport, musica e natura, però apre le braccia a chi magari si potrebbe sentire sbagliato. Ecco, in questo contenitore, in questo luogo, nessuno è sbagliato, ok? Questa è la gran figata. Si può raggiungere il proprio obiettivo in qualche modo, lo dicono i nostri esperti, non siamo noi, noi facciamo solo da veicolatori delle informazioni, e di esperti durante la summertime non li abbiamo tirati tanto in causa fuori, perché comunque li lasciamo riposare, non facciamo troppe interviste, tranne oggi, perché nella seconda ora andremo a sentire Luca Bignami. Allora, Luca Bignami è un giornalista, divulgatore, astronomo formidabile, ok? Cos'è che lo conosci tu?
2: Si chiama Luigi Bignami.
1: Luigi, scusa, cosa ho detto io?
2: Luca!
1: Oh, grazie, grazie. Vabbè, ma è l'11 agosto anche per me, dai, qualche svarione. Poi si può sbagliare, l'abbiamo appena detto. Luigi Bignami, detto Gigi, per gli amici, mi immagino, glielo chiederemo, che ci introdurrà nel discorso dell'eclissi di domani, che ormai lo leggete da tutte le parti, Mindset è da un botto che lo dice. E poi domani ci sono anche le Perseidi, che ci sono anche stasera, ma domani dicono che ci saranno 100 stelle cadenti all'ora. Ma non è come Luca Bignami.
2: Ieri ne ho vista una.
1: Una?
2: Una.
1: Stava bene?
2: Sì, sì, sì.
1: Sì, sì, tranquilla. Saluta la prossima volta che la vedo. Ogni tanto le vedo anch'io passare. Uè, ciao Stella, così. Però 100 all'ora sono un botto, raga. Per me è veramente un evento da raccontare e poi da vivere. Però nella seconda ora, con calma. Iniziamo anche con la musica che ci alleggerisce questo passo che ci porta fino alle 20, no, fino alle 18. Il primo brano si chiama Animal. Loro sono le nostre amiche che risiedono a Los Angeles, ma arrivano dalla Sud Corea, hanno tirato fuori un pezzo che si chiama, sì, Animal, e sono le Cat Seiya.

0: Ci siamo le cazzai qua su Radio 105, la traccia Animal è il primo brano che ha introdotto quello che è il flusso del mindset. Come state? Il nostro numero è il 342 41 15 105. Salutiamo chi dice questa traccia alla fine è un po' toxic di Britney Spears. Lucone da Legnano in effetti ha il palato fino. Bella moco anche per Marco e Nicolas dalla Norvegia che spingono sempre. Anche oggi si allenano. Padre e figlio che si allenano insieme, ok? Stiamo seguendo questo accoppiamento, questa coppia che non scoppia, no? Di padre e figlio, Marco e Nicolas, da un po' di giorni che in effetti stanno facendo un sacco di cose insieme e vi abbracciamo dall'Italia. Abbracciamo anche la Sardegna. So che ti piace tanto, Pippo, la Sardegna.
1: Tantissimo!
0: Sei un resident praticamente in Sardegna. Ecco, la Sardegna, a parte che parlavamo prima di eclissi e di Perseidi, la Sardegna è una delle regioni dove domani si vedrà l'eclissi quasi al 95-96%.
1: E ci sarò io domani.
0: Sei domani lì?
1: Sono a Masullas domani.
0: Ma non ci credo.
1: Ti giuro.
0: Ma vengo anch'io.
1: Vieni.
0: Sì, ma vengo veramente. Se non avessi poi qua la diretta, la dovrei far da là. In effetti sì, uno perché è sempre bello andare in Sardegna, due perché appunto domani proprio c'è questa roba dell'eclissi pazzesca. Lì e comunque anche nel nord-ovest dell'Italia si vedrà abbastanza bene. Dove si vedrà invece di meno, ci sarà un 5-10% di eclissi, sarà Santa Maria di Leuca. Ok, siamo in zona più a destra, più a est. Invece volevo parlarti della Sardegna perché mi ha colpito una notizia che parlava e parla tuttora di alcuni ragazzi che hanno deciso di tornare al loro paese. Ed è una cosa che io guardo spesso anche su YouTube quando c'è, che so, De Pillo o Bernardo Cumbo, Nicolò Stasi, ci sono dei personaggi che raccontano dei cambiamenti di vita, no? Anche rientro nel proprio paese. In questo caso ci sono questi giovani che hanno recuperato dei vigneti abbandonati proprio in Sardegna. Siamo a Montiferru, Montiferru è un antico massiccio vulcanico, e sotto questo massiccio vulcanico si trovavano appunto delle vigne abbandonate, ok? Una situazione di paesello praticamente lasciato al caso, ok? Le persone in qualche modo hanno lentamente perso questo legame con la propria terra. C'è voluta la pandemia e dei ragazzi, tra cui enologi, operatori agricoli e anche turistici, molti dei quali appunto rientrati nell'isola dopo un'esperienza di studio e lavoro altrove, che hanno deciso di rimboccarsi le maniche e di entrare in una filosofia nuova, quella di valorizzare proprio il luogo, no? Il luogo che stavano vivendo. E quindi hanno fatto nascere Mussura, questo progetto che appunto ha preso forma durante la pandemia, e sono partiti dal vigneto. Ma la cosa bella è che sono partiti dal vigneto, poi hanno cominciato a utilizzare le bottiglie usate che hanno trovato in giro, poi hanno usato anche i cespugli vecchi hanno cominciato a riutilizzare tutto il materiale che c'era, e Montiferru, grazie a questi giovani, dalla pandemia ad oggi ha trovato nuova vita. Quindi bella storia, un applauso a loro, bravi ragazzi, viva la Sardegna, viva queste belle storie di cambiamento. E arriva anche Anna.

0: Lei è Anna, qua sulla 105, forse una di quelle più roboanti all'interno del roller coaster di musicale di 105 fino alle 18. Ci fa ballare, ci fa muovere, ci fa tornare anche un po' a chiacchierare della Sardegna. Ci scrivono, Pippo, di chiederti quanti figli hai in Sardegna.
1: Ancora? Non ne ho neanche uno, è una leggenda.
0: Lo so, perché è una leggenda, in effetti è vero, non è che puoi dire così, in effetti che ne hai 5 o 6, in effetti non, devi per forza dire quello, quindi non, è una domanda che in effetti non si può fare in diretta, ok? Però poi fuori onda sarebbe interessante veramente saperlo. Ma poi si sa che i DJ comunque, però c'è Monica all'ascolto, quindi stiamo sereni. Allora, in Sardegna abbiamo detto questa figata dei ragazzi durante la pandemia, ma è una storia che per me si ripete anche in altri posti. Gli stessi comuni, in qualche volta vi ricordate che tiriamo fuori la notizia del case a un euro, perché il comune stesso ci tiene, no, a riportare in casa propria quello che sono un po' di forze fresche, no, i vari giovani che hanno voglia di fare qualcosa, che hanno l'energia, ok, che hanno l'entusiasmo, che non hanno ancora la patina fastidiosa adulta davanti agli occhi e nella testa soprattutto. Ecco, sono tornati in Sardegna e hanno deciso di fondare questa Mussura, questa azienda vinicola, che produce appunto un sacco di vino diversi dal Cannonau ad altre, che adesso non mi ricordo, sono scritti qua: Cannonau, Vermentino, Vernaccia, Arvesio Nadu e Moscato, ok? E hanno ideato questo progetto seguendo una filosofia del riuso, del riutilizzo, del non sprecare nulla e soprattutto di rivalorizzare il proprio terreno, il proprio posto, la propria terra. Ci sono altri esempi, non so se voi li conoscete, ma sono contento e curioso di sapere magari se avete amici o comunque avete letto o voi stessi avete fatto un cambiamento del genere, quindi siete tornati al proprio paese, in qualche modo avete aperto un'attività. È una cosa un po' particolare, tant'è che vengono fuori le notizie come se fossero delle super notizie rare quasi, però sono sicuro che all'ascolto c'è qualcuno che ha fatto questo tipo di spostamento. Un altro esempio, per esempio, scusate il gioco di parole, è Amelle, in provincia di Cuneo, altro paese super svuotato, ok, che a un certo punto ha accolto dei giovani che l'hanno rivalorizzato, ma questa è una storia che magari racconteremo dopo. All'interno del flusso di musica arriva anche Valerio Pastore, in questo caso in arte Giselle, perché è lui che ha creato questa artista con l'intelligenza artificiale e ha tirato fuori un pezzo chiamato

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. Keep you from running away.
1: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
8: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
9: Siete veramente perfetti.
10: Grazie Octopus di esistere.
7: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
1: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

Ci sono i Bosa qua su Radio 105. Lose Myself è l'ultimo singolo che abbiamo appena ascoltato qua durante il flusso del Mindset fino alle 18. Ho pochissimo tempo per raccontarvi, chiudere quello che racconto di Melle, questa città, questo paese a Cuneo, in provincia di Cuneo, che era spopolato, ok? Praticamente c'erano le serrande abbassate, le case disabitate, i servizi erano spariti, e invece dei ragazzi con coraggio, lungimiranza e anche un po' un'idea di innovazione hanno deciso di tornare in questo comune montano, appunto chiamato Melle, e hanno unito tre componenti. Uno, delle idee al passo coi tempi. Due, quello che dicevo, un po' l'energia dei giovani, no? Che in qualche modo hanno voglia, ok? Ed energia. E in ultimo, la politica di sostegno, le politiche pubbliche di sostegno. Sta di fatto che le prime due ce l'ha messa i giovani, e poi il comune ha visto questi giovani qua, spingevano e in qualche modo li hanno agevolati. Sta di fatto che a Melle si è ripopolato, ci sono 9 abitanti in più dal 2019, che sembra poco ma è tantissimo per loro, ma soprattutto ci sono 2 bar in più, 2 ristoranti con prodotti e ricette del territorio, 2 negozi di generi alimentari e altrettante panetterie, diversi B&B, e un'azienda di tisane biologiche che assicura lavoro a 20 persone. Quindi alla fine complimenti ai ragazzi di Melle, che hanno fatto ripopolare quest'altro comune. Dicono che è nel centro nord che funziona sta cosa, però sono qua pronto a ascoltare altre storie anche che arrivano dal meridione. Yeah.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Si chiama Carmela la traccia, l'ultima traccia di Cioffi, che parla appunto delle difficoltà nel gestire una situazione con una bella ragazza, ok? Cioè mi prendi la testa, ok? In qualche modo devo gestirla questa situazione, ma noi qua nel Mindset in qualche modo stiamo cercando, no, stagione dopo stagione, di cercare di gestire un po' tutte le emozioni, le sensazioni che andiamo a riconoscere, no? Quando le abbiamo, anche quelle nuove, cerchiamo appunto di portarle avanti, no? Senza demonizzarle. Allora, ci sono... Stavo parlando, tra l'altro, Carmela, nome proprio femminile, pensavo al tuo nome, al tuo soprannome Pippo, che è curioso perché è anche un'azione, il tuo nome. E mi immaginavo che è pippare. Pippo, cioè in modo buono di dire sniffare, ma non dobbiamo essere celare quella cosa che è. Quando io urlo e ti chiamo e faccio Pippo,
1: cioè, no, solita cosa.
0: A me piace perché è come dire, capito, sniffo, così, che non è vero, no? Però mi fa sentire un po' un ribelle, ok? Anche se non lo sono. Dall'altra parte pensavo altri nomi tipo il tuo. Mi è solo venuto in mente Guido. Pippo, Guido. Non insieme, magari, non nella stessa giornata. Però Guido è un altro nome che è anche un'azione quotidiana. Non ce ne sono altri di nomi del genere. Cioè, ho pensato Salvo. Ok? Però, capito, non è un'azione. Beh, Salvo viene un po' forza da salvare. Comunque, lasciamo aperta appunto il dialogo anche sui vari nomi, magari, che possono essere un'azione quotidiana. C'è anche Marina. Ieri leggevo sulla maglia di Martin, che è dedicata alla Marina, all'aeronautica, eccetera. Però Marina è anche un nome. Bello, bella prima.

0: che bello questo pezzo, si chiama My Body Isn't Ready. Lui è Somber qua su Radio 105 alle 16.40 durante il viaggio di 105 Mindset nella sua versione Summertime. Salutiamo i vari amici ascoltatori che ci hanno scritto al 342 41 15 105, praticamente tutti messaggi inerenti a quello che sono dei nomi che sono anche delle azioni quotidiane, a partire da Pippo, è bellissimo. Poi c'è Guido, ok. Poi c'è Gustavo. In effetti Gustavo, ma forse quello che avete scritto più di tutti qual è? Fammi sentire.
1: Scusa, ma c'è anche Remo, eh? Remo la barca.
0: È quello! Remo, raga! Ma c'è un Remo all'ascolto che possiamo chiamare e cominciare a così a gioire del suo nome? Senti, ma Libero invece, da liberare? Anche quello era interessante, eh? Dai, tra poco ne parliamo ancora nel Mindset, però adesso una piccola pausa.
2: Mindset. Radio 105. Proud to be different.
3: Yeah, I'm going to fight, but I'm not going to make friends. I need a love.

0: Moco, c'è anche Marino la scuola.
1: Marino la scuola. Marino, ma è vero, citavamo, pardon, Marina, in effetti, perché Martin aveva, c'è una foto su Instagram di Martin dove si dichiara molto arrabbiato, ok? Tra l'altro è particolarissima come post e come profilo Instagram quello di Martin, no? Di Paulino e Martin, no? Le conoscete? Perché praticamente fa: se sei arrivato in questo luogo, sappi che comunque qua non ci sono luci, fiori, fiorellini, roba bella, ma siamo tutti arrabbiati. Cioè, proprio diretto così, scorbutico ai livelli massimi. D'altronde è tutta scena, perché poi è un super buono. Anzi, lo salutiamo, Martin, e salutiamo anche la sua maglietta, perché è veramente bellissima. Ho scritto Marina, sicuramente era della Marina Militare, però appunto mi ha ricordato un po' il termine, il nome Marina e Marino, che sono comunque due nomi anche legati ad azioni quotidiane. Marino alla scuola è, come dire, bigiare la scuola, saltare la scuola. Non so, Marino forse è un termine che viene utilizzato in qualche regione, magari al sud è diverso. Però in tutti questi nomi, visto che siamo entrati in questo discorso, a questo punto lo chiudiamo, prima degli Anhydr che ci fa entrare nella dimensione da club aperitivo bellissima, non abbiamo detto un nome che è forse il più conosciuto, perché Remo ne conosci pochi, Pippo, vabbè, poi Pippo è anche un po' un soprannome. L'altro cos'era? Guido, vabbè, Guido ci si è abbastanza. Gustavo di Fede. Sai un nome che mi hanno scritto alcuni? Marco. Ma certo, Marco è il nome più comune in assoluto. Marco il territorio. Marco a uomo. Marco a zona. E poi mi fa ridere perché fa Marco per cazzo. Però è vero, c'è Marco. Marco all'ascolto. Hai un nome che è un'azione. Marcare, delimitare, capito? Territorio, tutta roba tua.
2: Madonna!
1: Vi presento l'ultimo singolo degli Anhydr insieme a Emily Warren, che per me è il classico che ci fa cantare. Se lo conoscete già, siete già miei amici. Se no, se lo ascolterete, lo diventerete. Perché fa tipo oh, oh, e tutti oh, oh.

0: Sunset.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: ...105 hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento, ed è una delle...

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie, Octopus, di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
0: Radio 105, proud to be different.

Iniziamo bene questa seconda ora del Mindset alle 17.02 in quello che è un orario super summertime. Lui è Hugel insieme a Imael Engel e Ultranate la traccia, ormai la conosciamo, I'm moving to the sun, col troppettino che ci piace un sacco, che ci fa in... A me ho questo troppettino qua, è classico, che mi fa aprire le braccia e mi fa sentire libero. Cioè, non vedo l'ora di ballarlo a una sera quando sarò davanti al cospetto di Pippo Palmieri in DJ, in console, e comincerò a ballarlo. Senti Pippo, mi hai dato in mano quello che è uno strumento che utilizzeremo in questi giorni. Si sta parlando, non siamo in mondovisione, no? Quindi no, non si vede al canale 66, ma potete fidarvi di me che vi dico che tra le mani ho gli occhialini giusti per guardare l'eclissi di domani, ok? Eclissami, bellissimo tra l'altro. Cioè, c'è proprio scritto 12 agosto 2026. Cioè, questo è un regalo di Pippo, eh? Cioè, me l'ha dato e fa. Questi qua sono proprio quelli giusti per quella data lì. Non li puoi mettere in altre date. E iniziamo da questo per parlare in questa seconda ora dell'eclissi che ci sarà domani. Non lo faremo noi, o perlomeno noi lo facciamo per quello che sappiamo, che siamo informati, ma poi ci sarà Luigi Bignami, giornalista, divulgatore, lo avete sicuramente visto su Focus o su Mediaset, cioè, veramente ne sa un sacco, ok? E ci proporrà quello che sono un po' tutti gli elementi per godersi pienamente questo evento astronomico pazzesco, ok? Che non succede da un botto di tempo, legato anche poi all'ondata di Perseidi di stelle cadenti. Ma tornando a questi occhiali, dobbiamo sottolineare che c'è una dicitura importante, perché poi ce lo dirà anche Luigi, però guardare il sole ad occhio nudo ti spacca la retina, ok? Cioè, informatevi, ok? Non fidatevi di me, andate a informarvi, ti spacca la retina proprio. E ci sono degli occhiali con una dicitura precisa, ISO 123-12/2, ok? Lo andrete a leggere anche in giro prima di comprarli o comunque di averli. Con questi occhiali qua potete, sono tipo quelli da saldatore, ok? Potete tranquillamente guardare il sole che sarà coperto dalla luna quasi totalmente, no? In Italia, dicevamo, in Sardegna o nel nord-ovest italiano saremo sul 95-96%, comunque è una bella situazione, eh? L'orario è al tramonto di domani. Nel corso di quest'ora, intorno alle 17.20, sentiremo proprio Luigi Bignami che ci introdurrà in tutto questo mondo con la sua ufficialità. Andiamo avanti.

risparmia le tue lacrime per un altro giorno. Così dice The Weeknd qua su Radio 105, Save Your Tears. Contenti di ricordare The Weeknd anche per quelle tre grandi serate evento che ha fatto a San Siro, dove Radio 105, nei nomi di Moco, che sono io, e anche Camilla Ghini, ha raccontato quello che veramente è stato un momento, un bel viaggio che ci ha fatto fare The Weeknd. Devo dire la verità, dovrebbe aver chiuso un cerchio, perché si dice che dopo questo evento, questo tour pazzesco, che è partito il 2022 e si concluderà fine 2026, forse inizio 2027, fine 2026. Quindi sono 4 anni che sta portando avanti questo super tour, che ha leggermente modificato nel corso degli anni, perché sono usciti anche altri album, no? Tipo uno nel 2025 e quant'altro. Ecco, lui ha inserito altre tracce, però ha sempre raccontato quello che è l'evoluzione di una persona che diventa artista e quindi viene anche riconosciuta, è molto visibile, e quindi la gestione del successo tra alti e bassi. A questo punto il racconto super introspettivo del Weeknd, che ti dicevo ha chiuso un po' il cerchio, perché Camilla mi raccontava che nell'ultima traccia dell'ultimo album le ultime note sono identiche alle prime note della prima traccia che ha fatto nella sua vita, ok? Quindi è andato a ripescare proprio quel pezzo che aveva caricato su MySpace, hai capito? Neanche su Spotify. Il primo pezzo è appunto chiude il cerchio, non sarà più The Weeknd, si pare, no? Gli esperti dicono così, ma magari sarà Abel, come il suo nome vero, e magari si presenterà in un altro modo. Questo è un viaggio, un racconto musicale, appunto, attraverso le parole che poi verranno taciute, pardon, perché sta arrivando un altro pezzo. Perché anche questo pezzo qua mi piace. Sono fan anche di Rama. Madonna, sto diventando fan dei ragazzi super mainstream. Cioè, anche questo me lo canto, eh. Cabana. Me lo voglio anche fare.

0: italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Vuoi evitare il disagio del primo appuntamento?
4: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
5: Ok.
4: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
5: Oh no!
4: Il sole che splende...
5: No, ti prego, no!
4: Non siamo arrivati neanche al ritornello!
3: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti! Prova ora Double Date di Tinder.
6: Let's go! Da MyoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyoWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%, tuo a €696,75. Approfittane subito in negozi e online. MyoWorld.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Radio 105. Proud to be different.

0: Bene, bene, bene, sono contento. Allora, salutiamo Sabrina Carpenter con Man Child che ci ha aperto questo momento, questo blocco qua nel Mindset. Buonasera a tutti, io rimango sempre Moco, c'è anche Pippo Palmieri dall'altra parte. Siete appunto in questo contesto summertime fino alle 18 appunto col Mindset. E è l'unico giorno, e questo è l'unico momento, che sentiamo un esperto perché siamo super gasati per l'eclissi del 12 agosto, legata anche alle 100 e più per 6 di allora, cioè le stelle cadenti che susseguiranno appunto all'eclissi. Vi dicevo, non ve ne parlo io, anche se l'abbiamo già fatto in lungo e in largo, ma ve ne parla un esperto, giornalista, scientifico, divulgatore, specializzato in astronomia, astronautica, scienze ambientali e geologiche, qua a 105 Mindset, Luigi Bignami. Pronto Luigi?
1: Sì, buonasera a tutti.
0: Grazie Luigi che sei qua, ti abbraccio di già, ti voglio già bene, grazie mille.
1: Ok.
0: Perché ci dai la possibilità di ufficializzare un po' quello che è un grande evento, è un evento raro, giusto, quello di domani?
1: Sì, è un evento raro perché le eclissi di sole non avvengono tutti i giorni, non avvengono tutti i mesi, non avvengono tutti gli anni, ma avvengono in media una volta ogni 18 mesi. Però attenzione, non è che ogni 18 mesi noi abbiamo le eclissi sotto casa. Ogni 18 mesi copre una piccola fascia della Terra e quindi bisogna spostarsi magari dall'Antartide al Polo Nord piuttosto che in Cigno, che cosa, per poterla vedere. Invece questa volta è venuta a farci visita, o meglio va a far visita agli islandesi e soprattutto agli spagnoli, sì. Ma noi avremo la possibilità di vedere una eclissi parziale domani al tramonto.
0: Beh Luigi, noi dicevamo che in Sardegna forse è la regione italiana dove si vedrà la maggior percentuale di eclissi appunto del sole, perché si parlava di un 95%.
1: Anche il Piemonte, la Valle d'Aosta, un pezzo di Lombardia fino diciamo al Lago di Garda e tutta la Liguria avranno il sole coperto per circa il 93-94%, quindi naturalmente la Sardegna, come hai detto tu giustamente, quindi insomma abbiamo una buona fetta dell'Italia con questa copertura e poi il resto arriva fino al 60% e così via, però insomma di poter vedere la luna che va a mangiare quasi con un morso, sì, il nostro sole per diversi minuti proprio durante la fase di tramonto del sole, quindi è uno spettacolo nello spettacolo, perché il sole assumerà un colore rossastro, sì, come sappiamo bene al tramonto, e quindi vedremo la luna appunto andare a coprire questa parte del sole. Fortunati invece spagnoli e milioni di persone che si sono buttati in questa fascia larga circa 290 chilometri e potranno vedere il sole che scompare completamente e la notte scendere di colpo, che è uno spettacolo pazzesco, unico proprio perché non c'è il tramonto, ma tu vedi la luce fino all'ultimissimo istante, perché basta una fettina piccolissima di sole, mm-hmm, per avere la luce proprio sulla Terra, poi di colpo diventa buio, vedi le stelle, vedi i pianeti e quindi che sei figo nella notte più profonda, e questo è uno spettacolo.
0: Senti, allora stasera tu racconterai tutto in un programma che si chiama Eclissi, il giorno in cui il sole sparisce, sul canale 35 su Focus, per approfondire. All'interno di questo programma che hai scritto e l'hai condotto anche tu, ti faccio i complimenti, hai sottolineato anche che ci sono state delle rivoluzioni nate proprio grazie alle eclissi, come la scoperta dell'elio, e mi chiedevo un po' come potesse essere successo.
1: Allora, non solo scoperta dell'elio, ma addirittura la conferma della relatività di Einstein. Si è capito di poter studiare il sole con particolari strumenti e quindi si è riusciti a capire che lì c'era una sostanza che teoricamente si sapeva che doveva esistere, ma non la si era mai vista, e quindi ecco che si è vista appunto nel sole questo Helios appunto il sole, e poi è stata confermata da studi successivi e così via. E poi Einstein, che aveva detto guardate che lì dietro al sole c'è una stella che se ci fosse un'eclissi quella stella si troverà in un'altra posizione, perché sembrerebbe che fosse in un'altra posizione, perché il sole crea una variazione proprio del campo gravitazionale, insomma modifica quello che c'è attorno adesso, e la stella risultava spostata. Ebbene, è proprio stato così, e questa era stata la conferma della relatività generale di Einstein. Quindi insomma le eclissi solari sono servite nel passato per avere testimonianze di elementi chimici, ma anche di fenomeni astronomici, ed oggi viene ancora studiata, perché con l'eclissi si può studiare la corona solare, questa parte esterna del Sole che è molto misteriosa, non riusciamo a vederla ad occhio nudo, ma l'eclissi permette di studiarla. Perché è misteriosa? Perché più ci si allontana dal Sole, più la temperatura cresce, e non riusciamo a capire perché. È proprio lì all'interno della corona.
0: Ma no, quante cose che si scoprono in più. Noi siamo rimasti che abbiamo gli occhialini giusti e guardiamo l'eclissi, invece grandi appunto a voi scienziati, giornalisti, che approfondite e poi ci fate capire qualcosa di più. Però tornando invece a qualcosa di molto mainstream, hai parlato di corona, parlavamo anche di guardare l'eclissi, abbiamo accennato al fatto che ci sono degli occhiali precisi per guardare, per schermare un po' la visuale del Sole. Cos'hai da sottolineare per l'utente classico che si metterà lì a guardare un sole coperto?
1: Allora, molto molto importante cercare di non guardare il sole ad occhio nudo, perché anche se siamo al tramonto, anche se uno dice beh ma il sole insomma non è poi così luminoso, attenzione, l'esposizione agli occhi, al sole con gli occhi nudi può portare alla retina a bruciarsi, quindi tu non ti accorgi subito, ti accorgi dopo, quando guardi normalmente in giro vedi che hai un buco nero nell'occhio e lì hai bruciato la retina. Oh, wow. Quindi o occhiali apposta, ahimè ormai siamo un po' in ritardo, oppure vabbè, nelle cartolerie ci sono degli occhiali proprio per le eclissi, qualche cartoleria ce ne avrà ancora, oppure cercare dei vetrini da saldatore, sì. Ecco, quelli vanno bene, ma non mettere gli occhiali da sole semplicemente, no. O qualcuno dice beh, dammi due paia di occhiali che metto uno sopra l'altro, no, non è sufficiente, perché davvero poi va a finire che si deve andare all'ospedale, certo. Eccetera eccetera.
0: Ti chiedo un'ultima cosa, appunto una domanda stupida, neanche socchiudere al massimo gli occhi e guardare il sole con le ciglia, no?
1: No, assolutamente no, anche se ti viene spontanea una cosa del genere, piuttosto non so, va bene il famoso catino d'acqua dove tu guardi dentro nell'acqua il sole, ecco questa cosa sì, ma non andare a guardare il sole ad occhio nudo, perché davvero può avere effetti negativi.
0: Lo faremo Luigi, grazie mille di questa introduzione, appunto poi chi sarà interessato stasera, ricordo appunto che c'è il tuo programma e mi immagino che sarai super emozionato perché sei un esperto di questa cosa, quindi sai che è veramente un evento raro, ti abbracciamo anche per assorbire un po' della tua gioia, perché mi immagino che sei al settimo cielo in questi giorni.
1: Certamente, poi domani dopo l'eclissi una bella pizza con tanto di bevanda, e poi ci sono le stelle cadenti, alla notte c'è proprio il clou delle stelle cadenti, quindi insomma una giornata astronomica di grandissima attesa.
0: Bisogna solo cercare il partner o la partner giusta per gustarsi tutto questo.
1: Esatto.
0: Senza farsi distrarre troppo, perché bisogna guardare in su, però appunto per condividere questa bella emozione. Luigi, grazie mille, un abbraccio.
1: Prego, buona serata a tutti e buone eclissi a tutti.
0: Grazie, sarà fatto. Ciao, un abbraccio, che figo. Bellissimo, raga. Oh, domani, bisogna trovare il luogo, le persone e poi tutto il resto.

Madonna! Si chiama Danceteria? Madonna, quanto spinge anche questo! Mamma mia, come ci siamo! Il flusso musicale del Team Music di Radio 105 ci porta a salutare Madonna e ad aspettare l'arrivo anche di Bruno Mars e di tante altre tracce fino alle 18 che ci stanno veramente facendo piacere, no? Ad ascoltare durante il corso del 105 Mindset nella sua versione Summertime. Siamo sempre abbastanza morbidi nell'affrontare questo periodo estivo, però oggi abbiamo un po' ricordato quello che facciamo durante la stagione, no? Chiamiamo un esperto che ci introduce all'argomento dell'ora, no? In questo caso l'argomento è stato l'eclissi di domani, no? L'eclissi totale, che poi in Italia non sarà totalissima, però comunque è già un evento super raro. Dall'altra parte poi ci sono le Perseidi. Non ci siamo fatti confermare da Luigi Bignami, giornalista e divulgatore scientifico, ha scritto per un sacco di testate, ha fatto un sacco di programmi anche televisivi sulla Rai, su Mediaset eccetera, e stasera appunto farà questo approfondimento sull'eclissi. Ecco, noi abbiamo chiesto la conferma che saranno più di 100 per 6 di allora, più di 100 stelle cadenti allora. È una roba pazzesca, raga, che voi dite ne ho vista una, ne ho viste due, cioè domani ne vedete 5 insieme. Ma adesso per me è una roba folle, cioè il mio problema adesso qual è? Perché è un grande problema, è capire dove andare a vederle. Cioè, dove si vanno a vedere le stelle cadenti qua in zona Milano? Forse Montevecchia, dicono. Ok, però c'è un sacco di copi, sarà un sacco di gente, un po', capito? Quindi potrebbe essere anche una domanda che facciamo, amici di Milano, amiche di Milano. Dove andate a vedere le stelle cadenti domani? C'è un moco disperato da solo che non sa dove andare. Povero, da solo, senza. Forse c'è una bottiglia di vino, eh? C'è un moco con una bottiglia di vino. C'è qualcuno o qualcuna che ha un posto libero?

342 41 15 105. Si sentivi una voce sotto perché stavo ascoltando un audio di quelli che ci hanno mandato i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Un audio che diceva: guarda, perché sei di Milano? Perché sennò potevi venire da me. Cavoli, ma sarebbe da prendere veramente il treno e andare da qualcuno. C'è bisogno di trovare uno spazio, un luogo dove si possa vedere il cielo in pace, ok? Che magari se ti addormenti anche a te a Pisoli, magari dopo che hai visto le 100+ stelle cadenti che ci saranno domani, non vieni poi derubato di tutto, ok? Che io non ci vado al Parco Nord Milano di notte, ok? Non mi fido, non sto lì. Nel mio giardino non si vedono, non si vede tanto il cielo perché c'è un prugno bellissimo che ci copre, appunto ci regala anche l'ombra, quindi lo lasceremo lì, non lo toglieremo per l'eclissi, neanche per le persedi, però appunto cerchiamo un posto, comunque cercherete anche voi un posto dove andare a gustarvi la serata di domani che abbiamo raccontato con Luigi Bignami, che ringraziamo ancora e che stasera presenterà questo suo format su Focus, sul canale 35, per quello che è appunto tutta la dimensione dell'eclissi. Durante la settimana, ma anche settimana scorsa e poi anche nelle prossime, ci saranno anche altri eventi non legati alla natura ma legati allo sport. Settimana scorsa abbiamo parlato degli europei acquatici di nuoto a Parigi, dove l'Italia ha collezionato un sacco di medaglie. In questi giorni, ieri o l'altro ieri, forse ieri è iniziato, ci sono gli europei di atletica leggera. La corsa ai 100 metri piani, il lancio del peso, avete presente, no? Tutto quello che ci fanno appassionare solitamente durante le Olimpiadi, che invece adesso appunto si concretizzano in quello che sono gli europei. Ci sono un sacco di italiani che stanno vincendo. Facciamo i complimenti in primis a Leonardo Fabbri, che ha vinto l'oro nel lancio del peso con 22.31 metri, che è fortissimo, ma anche a Zane, se si pronuncia così, o forse è Zane Weir, che ha preso l'argento. Cioè l'Italia solo nel lancio del peso è proprio prima e seconda in assoluto nel mondo. Da lì poi a seguire tutti i complimenti per gli atleti che stanno performando e portando alto il valore e i colori della bandiera italiana.

0: Madonna, che bello sto pezzo. Amore, se non canterai. Wow. Basta il tempo di un fiore. Ragazzi, io questa canzone la canto a manetta, non so voi, ma se l'avete fatto vi sto abbracciando. Questo è il Mindset, ci sentiamo tra poco.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
2: Allora ha deciso, montagna.
3: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
2: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
3: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
2: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
3: Mi hai convinto, prenotiamo.
4: Valtellina, taste of emotion. Info su valtellina.it.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
6: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a 139,99 euro. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
7: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
8: 105
9: 105
8: 105 Che storia!
10: Radio 105.
9: Che storia!

0: Allora, se lo dice Cyndi Lauper, possiamo anche farlo diventare ufficiale, no? Girls just want to have fun. Cioè, voglio solo divertirmi, no? Che c'è la possibilità in qualche momento di divertirsi e basta? Lasciando tutto lì, in quel momento del divertimento, senza neanche troppi sensi di colpa. Ho un momento che c'ho voglia di divertirmi. Ok, potremmo aprire domani questo altro discorso, perché domani comunque saremo qua presenti noi del Mindset. Grazie mille, quindi da me medesimo sono Moco, ci troveremo domani ancora dalle 16 alle 18. Ringraziamo e facciamo un applauso anche a Pippo Palmieri.
1: Ciao Moco!
0: Grazie anche degli occhialini super certificati per guardare l'eclissi che mi hai regalato, quindi me lo porterò proprio appresso questo dono di Natale. Grazie anche alla Lauretta che ci ha girato un sacco di news. Domani ancora presenti, 16-18, col Mindset, con Moco. Lasciamo lo spazio al grandissimo Nicolò Torielli. Ciao Nico! Buona diretta! Ciao ragazzi, a domani! Ragazzi e ragazze! 105 Mindset.

0: pomeriggio, siamo qui insieme. Chi sarà al mare, chi non sarà al mare? Lucilla e Alessandro con voi, prestate al Night Express. Come vale?
1: Bene, bene, molto bene, perché questa cosa la stiamo facendo in differita, come spesso, no, in differita, in realtà in
0: sì, in differita di città è quello.
1: Sì, sì,
0: dai,
1: io
0: dai.
1: Sono a Roma a morire de caldo e tu sei a Milano a fare la stessa identica cosa.
0: Esattamente.
1: Va bene, amici, ben ritrovati, buona estate a tutti da Lucilla Costi e Alessandro, quelli, come diceva Lucilla, che normalmente sentite durante l'anno dalle 21 alle 23, perché sono quelli che fanno il 105 Night Express.
0: Dai, diciamolo, siamo i notturni di Radio 105. A me piace un po' questa cosa.
1: I notturni è bello, perché 100.000 altre radio hanno fatto i nottamboli, noi i notturni. Sì, saremmo i primi a fare.
0: È una cosa un po' così crepuscolare, poi in realtà noi che siamo sempre così, invece a saluti, a cazzeggio, a...
1: Sì, è bello. Sì, sì. Noi siamo quelli strani, nel senso che la sera sembra che facciamo un programma di giorno. Oggi è giorno pieno perché sono da poco passate le 15 e comunque un po' ricordiamo che siamo quelli della notte, grande citazione. Ed eccoci qua. Allora, praticamente in quest'ora, amici, nella Summer Compilation di oggi, martedì, passate un po' di tempo con noi e ascoltiamo un po' della musica più forte di quest'ultimo periodo di Radio 105.
0: Devo dire che nell'ultimo periodo ci sono state canzoni che anche quando capitavano proprio di ascoltarle così a ridosso dell'ultimo mese, dicevamo questa estiva, senti questa spacca d'estate, ed effettivamente vedo che in questi giorni di Summer Compilation ci sono quelle canzoni che noi stessi non avevamo riconosciuto con il sound giusto.
1: Sì, esattamente, quindi diciamo che ascoltiamo insieme la musica che fa il sound di questa estate 2026. Allora, in arrivo un bel blocco di tre canzoni, quindi tre canzoni.
0: Sì, perché la cosa bella, posso dirlo, che noi si chiacchiera sempre, ma in questa Summer Compilation in realtà è padrona la musica, quindi tre pezzi, due di volta in volta legati, consecutivi, senza interruzioni, che si godono veramente tanto.
1: Dai, subito. Allora, prima tripletta vede insieme Olivia Dean con Baby Steps, a seguire Ava Max con Dancing Dawn, e poi?
0: E poi c'è Emma insieme a Fabri Fibra, questa è Antidroga. State con noi.

0: prima tripletta della Summer Compilation che ci vede insieme Olivia Dean, Ava Max ed Emma con Fabri Fibra, Antidroga. A seguire, cosa abbiamo nel nostro pomeriggio insieme?
1: Allora, secondo me nei prossimi 7 minuti si balla alla grande, quindi si vedranno shakerare dei bei booty anche magari in spiaggia. C'è Bausa con Lose Myself e poi Lady Gaga con The Dead Dance.

0: Lady Gaga con la sua The Dead Dance, l'abbiamo ascoltata qui in questo momento, vi immagino, in realtà vi immaginiamo sparsi nelle spiagge, nei lidi, ma anche perché no, nei monti, insomma in vacanza comunque.
1: Tu li immagini lì, io magari li immagino sul gommone,
0: certo.
1: Sul pedalò, che ci stanno ascoltando sul pedalò, hanno la cassa, è presente quella che si mette in spiaggia che dà fastidio a tutti, ecco, sul pedalò stanno ascoltando.
0: Quella tanto
1: nostra...
0: odiata.
1: Esatto, Summer Compilation, tra poco qui a Radio 105, altri tre brani che fanno il suono di quest'estate. Summer Compilation.
2: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
6: Piacere, Calzolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Buone, fresche, crocchette, Cennamo!
9: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
8: Ma che felicità scodinzolare.
9: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
10: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
11: Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
15: Radio 105 Summer Compilation.
16: Summer Compilation.
1: Ben ritrovati nel pomeriggio di Radio 105, è martedì 11 di agosto in compagnia di Alessandro Sansone, Lucilla Agosti,
0: presente.
1: Quelli del Night Express, insomma nella nostra estate ogni tanto riappariamo anche nel mese di agosto per ascoltare un po' di bella musica insieme.
0: Summer Compilation, vi stiamo proponendo le canzoni che vi fanno compagnia in questa vostra estate. La cosa bella è che in queste vostre vacanze, nei momenti comunque anche se state lavorando, avete dei pezzi che non sono separati, quindi adesso ci aspetto una bella triplete.
1: Esattamente, allora Martin Garrix con Ed Sheeran Repeat It, a seguire i Pinguini Tattici Nucleari, sorry scusa lo sento, e poi un titolo difficilissimo per Benjamin Ingrosso, vai.
0: Look Who's Laughing Now.

0: Lucilla Agosti, che sono io, Ale Sansone, che è lui. Siamo qui insieme a passare questo pomeriggio, caldo pomeriggio di questo martedì 11 di agosto. Buona estate a tutti quanti.
1: Buona estate, buon pomeriggio, buona insalata di riso, buon prosciutto e melone, buona caprese.
0: Buona cos'altro parmigiana di melanzane, buona pasta patate e cozze. Io sono più del sud.
1: A chi lo dici, a chi lo dici. Allora, giusto per rinfrescarvi, mentre magari vi abbiamo fatto tornare la fame che vi era passata da poco fa, altri tre brani in fila qui nella Summer Compilation di Radio 105. Apriamo con Another con 54 Ultra, la canzone si intitola Talk to You, e poi
0: Mix con Mick, scusatemi, l'ho fatta al plurale, con Fabulous, e poi Merck & Cremont insieme a Serena Brancale dei Colors, questa è Part

0: Dopo Another, Mick, Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors, siamo pronti per un altro po' di musica che fa il suono di quest'estate, cioè la Summer Compilation di Radio 105. Ogni tanto riappariamo anche noi, anche se siamo quelli della sera. Lucilla Gossi e Alessansone, buon pomeriggio a tutti.
1: Buon pomeriggio a voi che state lavorando, che magari invece siete in vacanza, che vi pigliate degli sprazzi per spezzare la giornata lavorativa con la musica di Radio 105. Tre belle canzoni di seguito. Abbiamo Kenny Masson insieme a Dominic Fike, questo è Fine God. E poi come si continua, Ale?
0: Si continua con Magic, con Marshall Jefferson, Life is Simple, e per concludere questa bella tripleta, Olivia Rodrigo con Drop Dead.

0: È quasi ora della merenda, eh? Olivia Rodrigo, Drop Dead, l'abbiamo ascoltata qui nel nostro pomeriggio di Radio 105 con la nostra Summer Compilation. Ale, come ti sta passando quest'estate? Bene?
1: Bene, bene. Mi stavo chiedendo come si fa merenda a quest'ora, quando sono quasi le 4, no? Cioè, come fai merenda?
0: Dai,
1: come
0: si gelato.
1: Fa? Gelato, brava. Hai ragione. Potremmo aprire una grande...
0: l'anguria.
1: Brava, grande disquisizione su quale gelato vi piace o ci piace di più, però magari, ecco. Infatti
0: è tempo.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Vieni da MD, anche per la tua casa.
3: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
4: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere una cuocitutto in vetro temperato borosilicato Pirex, dal diametro di 26 cm, con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia!
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
9: Perché? Perché?
6: Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 GB scontato del 5%, tuo a 350,55 €. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
13: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
14: Pronti per un altro po' di musica qui nella Summer Compilation di Radio 105. Ancora buon pomeriggio a tutti, è martedì 11 agosto con Lucilla Agosti, con Ale Sansone. E per chiudere questa nostra ora insieme di bella musica, un altro paio di pezzi che fanno il suono di questa estate 2026.
15: Abbiamo Francesco Gabbani, ci mancava un po' una voce, sì, italiana, sì, devo dire, in quest'ora che abbiamo passato insieme, con la sua Summer Funk.
14: Canzone che ti piace moltissimo.
15: A me piace tantissimo, mi piace la sua capacità di aver fatto quel Summer Funk.
14: Sì,
15: mi
14: sì,
15: piace,
14: vero,
15: mi piace.
14: A seguire poi un po' di Afro House con Adam Port, Strife e Camila Cabello. Questa è la loro musica.

0: ci salutiamo, che siamo arrivati alla fine di questa oretta che abbiamo passato insieme con la nostra Summer Compilation. Ale, noi ci riascoltiamo, mi sa che torneremo insieme tra qualche giorno.
1: Sì, ogni tanto ci sentirete.
0: Ogni tanto ci ribeccate.
1: Sì, ci sentirete in questo periodo all'interno delle Summer Compilation, che è un po' una scusa per ribeccarci noi, io e te, Lucilla, perché altrimenti ci ribecchiamo a settembre.
0: Esatto, mi saresti mancato troppo, devo dire.
1: Infatti, vabbè, ma noi abbiamo quel famoso tasto verde del telefono che a te piace tanto.
0: A me piace tanto, lo sai che è un attimo e lo faccio partire?
1: Ma guarda, da quando lavoriamo insieme sta tornando a piacere anche a me, quindi...
0: Perché è così che funziona, la chiacchierata ogni tanto ti riconnette con la personcina che così con cui hai delle cose da dire.
1: Sì, è vero. Va bene, amici belli, è stato un piacere anche questa volta, quindi da parte di Lucilla Gossi e Ale Sansone continuate a passare un buon pomeriggio, ma soprattutto una buona estate, e ci risentiamo presto.
0: Viva la musica di Radio 105, fate bravi, ma non troppo. Ciao bimbi!

0: Sempre quella roba lì, no? Quel fate bravi, ma non troppo.
1: Sì,
0: che cosa avrà voluto dire?
1: Allora, intanto dici tu, Dario Micolani, che ore sono?
0: Guarda, qualche secondo, alle 8, un po' di TGCom, un po' di news.
2: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. In Colombia sono circa 3.000 i dispersi a causa del terremoto magnitudo 7.4 che ha sconvolto il paese. A Cali, estratti vivi dalle macerie, una madre e il bimbo neonato intrappolati nel crollo di un edificio e un'altra giovane rimasta sepolta per 30 ore. Bogotà ha ricevuto proposte di aiuti economici per oltre 1,3 miliardi di dollari. Sulla sospensione di Schengen, nuove accuse da Madrid all'Italia. Per il ministro degli esteri spagnolo Albares, l'atteggiamento di Roma è dettato da logiche elettorali. Bruxelles intanto assicura i controlli tra Italia e Spagna sono temporanei, la situazione tornerà alla normalità. Sul Medio Oriente, Donald Trump dichiara di non fidarsi dell'Iran e ribadisce che sono gli USA a controllare lo stretto di Hormuz. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi dice che Trump ha implorato Teheran di avviare negoziati. E negli Stati Uniti Trump sarebbe pronto a candidarsi per le presidenziali del 2028. Me lo chiedono tutti, ma la legge in materia è molto chiara e rigorosa, ha affermato il presidente. Per la Costituzione americana, impossibile candidarsi per un terzo mandato. Va avanti il conflitto in Ucraina, ci sarebbero vittime per gli attacchi con droni nella notte nella città portuale russa di Novorossiysk. Esplosioni sono avvenute comunque in tutta la Crimea occupata. Chiudiamo con lo sport. Arrivano due ori per l'Italia degli europei di nuoto con Martinenghi che si impone nei 100 rana e Simona Quadarella che vince negli 800 stile. Nell'atletica Nadia Batocletti oro, agli europei terza l'altra azzurra Micol Maiori, Jacobs infortunato nella finale dei 100. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: Buon mercoledì 12 agosto, devo ripeterla la data, il giorno, perché sai che si perde un po' l'orientamento in questo mese di ferie, di vacanze, non tanto per noi ma per gli altri.
1: Sì, è vero, devo dire che questo 12 agosto ha un sapore veramente particolare.
0: Le hai viste le stelle cadenti ieri o no?
1: Allora, non le ho viste, però ho sentito dei rumori nel mio giardino. Dici pum, che pum. Non erano stelle?
0: Non lo so, intanto buongiorno Edoardo Mecca.
1: Buongiorno a Dario Micolausi in arte, ma solo in arte, Dario Micolani. E oggi, altro grande onore, avere Pippo Palmieri in regia.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Ma è un grande onore, sì. Non solo perché è Pippo Palmieri, sì, ma soprattutto perché riesce a incastrare tra una serata e l'altra, tra un palco e l'altro, anche il turno in radio.
2: Quando mi hanno detto vuoi fare diretta in radio? Certo, a Dario Elio. Assolutamente, subito, certo.
0: Perché oggi privarsene, cioè. Dove eri ieri e dove sarai oggi? Dai, proviamo,
2: allora,
0: facciamo
2: partiamo
0: subito.
2: Partiamo da oggi perché non mi ricordo già quello che ho fatto ieri.
0: Modalità teletrasporto anche
2: stasera
0: te.
2: Stasera sono in Sardegna, a Masulla, a vedere anche l'eclissi solare.
0: È vero, ah, è vero. Perché tra le 19:20, 19:30, insomma, al tramonto e insomma, intorno alle 8, poi bisogna vedere ovviamente in che punto d'Italia siete, ci sarà un'eclissi solare incredibile.
1: Ma magari si eclissasse il sole per qualche giorno.
0: No. Oggi insomma stavo leggendo anche su internet, insomma un po' in generale, come attrezzarsi per vederla al meglio. Ho gli occhiali da saldatore,
1: no,
0: cartoncino e cartoleria e la bottiglia, il fondo della bottiglia, capito? Cioè, occhiali da sole non vanno bene, quindi ve lo diciamo subito. Poi credo che abbia avuto anche un esperto ieri moco, perché stavo recuperando un po'
2: Luigi
0: il contenuto.
2: Bignami.
0: Okay.
1: Luigi Bignami, cioè,
0: che dava un po' una panoramica, grande esperto tra l'altro.
1: Non guardate ad occhio nudo.
0: Ad occhio nudo fa malissimo.
1: Malissimo.
0: Danni incredibili alla retina e all'occhio in generale. Quindi.
1: Esatto, quindi fatelo, ma prestando attenzione. Però dobbiamo dare il via ufficialmente a questa puntata.
0: Certo, intanto 342 41 15 105 per chi vuole darci subito il buongiorno, bussare alla porta del nostro WhatsApp, ma prego col buongiornissimo.
1: Il buongiornissimo caffè di quest'oggi che è il seguente. Bisogna tenere un po' di estate anche nel bel mezzo dell'inverno. E direi che già lo facciamo ormai, eh?
0: In verità è un po' al contrario. Bisognerebbe tenere un po' di inverno nel bel mezzo dell'estate.
1: Tra l'altro. Chi l'ha scritta?
0: Chi l'ha scritta? Chi potrebbe avere? Jerry Romano.
1: Jerry Romano?
2: Shakespeare.
1: Beh, ci sei andato vicinissimo, però anche tu ci sei andato vicino. L'ha scritta Henry David Thoreau, filosofo statunitense. Allora, la ripetiamo.
0: Questa è una gag che ci portiamo dietro da tanto ormai.
1: Bisogna tenere un po' di estate anche nel bel mezzo dell'inverno.
0: E allora iniziamo, dai, 4 minuti dopo le 8, buongiorno, insieme fino alle 10, tutto bene a 105 e speriamo un po' anche dalle vostre parti. Qua si balla,
1: sì,
0: anche perché leggevo che ballare ha un ottimo... come si dice, ha ottimi benefici sul nostro corpo.
1: Guarda me che ballo tutti i giorni.
0: Poi te ne parlo meglio. Questa è Radio 105.

0: la nostra mattinata insieme fino alle 10. Edoardo Mecca, Dario Micolani in regia, il buon Pippo Palmieri. Ringraziamo la PIN redazione che ci ha inviato un po' di news. Tra le news arrivate leggevo uno sfogo di una cameriera.
1: Oh, finalmente qualcuno che si arrabbia.
0: Che ha fatto... Ah, tu vuoi fare una polemica? Voglio
1: sì,
0: partire da te?
1: Sempre, sempre.
0: Dai, ce l'hai la polemica
1: no,
0: di oggi?
1: No, no, no, una polemica in particolare. Mi sono sfogato abbastanza l'altro giorno con le tasse.
0: Ok.
1: Che già fanno parecchio arrabbiare. Però sentiamo questa ragazza su che cosa
0: sono arrabbiata. Cameriera da 18 anni, dai gomiti sul tavolo alle palline di Molly come lica, come volete voi, ecco i gesti dei clienti che ci danno più fastidio. Lei ha detto però, nella top list
1: scusa ma i gomiti sul tavolo che fastidio può dare a una cameriera?
0: Adesso arriva qua. Chi tratta il tavolo come fosse la sua scrivania di casa, che quando arrivi non sai nemmeno dove appoggiare uno stuzzicadenti?
1: Questo è vero.
0: Chi quando devi mettere e togliere un piatto non toglie mai quei maledetti gomiti dal tavolone e ti fa fare il contorsionista? Chi non rimette il tappo all'olio? Vedi, spesso te lo portano al tavolo, poi te lo metti e poi lo lasci lì il tappo e magari va perso. Chi fa in pezzi tappi di bottiglia o fazzoletti di carta? Chi fa palline con la mollica? Tu dici mollica o mollica?
1: Mollica.
0: Chi ti urla la sua ordinazione quando non è il suo turno e ti incasina?
1: Ma chi è? Ma questo è un incivile.
0: No, io invece riesco a empatizzare con questa...
1: No, ma è un incivile chi urla l'ordinazione...
0: No, appunto, dico, stai dando ragione a lei.
1: Sì.
0: Con uno passa e dice: scusi, due caffè. E lei sta andando da un altro tavolo.
1: Ma infatti.
0: Poi chi ti chiama per ordinare e poi non sa cosa diavolo vuole mangiare, ti fa perdere tempo. Anche questo succede. Chi ti vuole far fare due chiacchiere quando è sabato sera e la sala piena? Chi ti chiede lo sconto o lascia la mancia?
1: Beh, no, scusa, se lascia la mancia va bene, no?
0: Aspetta, lascia la mancia e poi c'è un beep.
1: Lascia la mancia piccola, diciamo.
0: Forse sì.
1: Esatto. C'è anche da dire.
0: È tutta con gli asterischi, quindi non riesco a capire quante lettere sono e a trasformarla in parole.
1: C'è anche da dire che mi fa molto arrabbiare, per esempio, anche quando tu ti siedi. Sapete già cosa mangiare? Arrivano subito. Ma dammi intanto i menù.
0: Il tempo di guardare. E poi dice su tutte la bottiglia girata quando è finita. Quella là. Cafoneria vera, secondo
1: questo. In che senso la bottiglia girata?
0: E praticamente quando Pippo sorride perché probabilmente l'ha visto fare o l'ha fatto qualche volta.
2: L'ha fatto il caro Paolo Noise, mi ricordo.
0: Un sacco di volte, un sacco di
1: Ma
0: volte.
1: Cosa vuol dire?
0: Praticamente ti viene servito la glassette, tu lo tieni al fresco fin quando c'è del contenuto all'interno della bottiglia. Quando finisce la bottiglia, la giri. Così il cameriere, quando vede il fondo, praticamente la bottiglia capovolta, capisce che te ne deve portare un altro.
2: Quando
0: comunque
2: lo shampoo
0: che è finito.
2: È finito, esatto. Lo metti dentro l'altra parte.
1: Zio. Sai che non l'avevo.
0: Sì, però Edo, dai.
1: No, ma sai perché? Perché non l'ho mai visto fare. Non l'ho mai visto fare.
0: Mai visto fare?
1: Mai.
3: E allora vuol dire che sei nato sempre in ristorante.
1: Certo. Sì, perché.
0: Comunque, adoro l'imitazione di Fabio Alisei. Mi ricordo l'anno scorso a Rieti di Paolo Nois quando ordina al ristorante.
3: Vorrei qualcosina, insomma.
0: Vabbè, ma poi ve la faremo sentire. Tommaso Paradiso adesso, buongiorno. Ma

0: Senato, ma dov'è? Buongiorno.
1: Ma chi le lavo?
0: Fino alle 10,
1: in bagno.
0: Il mio programma preferito. Tutto bene a 105, baby.
1: Grazie, per me è un
2: si
1: grande
2: sente
1: onore.
2: L'eco ed è assolutamente in bagno.
3: Vabbè, questa anche lui dovrà fare i suoi bisognini.
2: È la notizia delle 8.17. Buongiorno a quelli che arrivano anche via WhatsApp 342 41 15 105. Partendo da questo sfogo di una cameriera che comunque lo fa da 18 anni questo sì. lavoro, che ha fatto una top list delle cose che le danno più fastidio, vi chiediamo qual è stato il primo lavoretto estivo che avete fatto? Cameriere, bagnino, animatore, volantinaggio.
3: Magari tanti hanno fatto i lavori stagionali.
2: Anche, dai, andiamo indietro nel tempo grazie anche ai vostri ricordi. 342 41 15 105, fateci sognare anche con qualche bella storia. Torniamo tra poco,
3: tra
2: state
3: pochissimo.
2: Qua.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
3: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie, Octopus, di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
9: Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.

0: The Bausa, Lose Myself, disco 105 Selection, ritrovato alle 8.22. Buongiorno ancora da parte mia, sono Dario Micolani con Edoardo Mecca, con Pippo Palmieri in regia e con i vostri lavoretti estivi.
1: Scusa,
0: perché andiamo indietro nel tempo.
1: Scusa, ma prima dovevo sottolineare che il disco 105 Selection è quel disco evidenziato di colore giallo, color radio 105, color bombetta.
0: Sono secondi proprio bruciati.
1: Allora, Giulio da Bari
0: sì?
1: Ha fatto anche lui il cameriere come primo lavoro.
0: Ah.
1: La cosa più bella è che ti pagavano, e per di più a 16-17 anni, le cameriere colleghe che ti accompagnavano a casa, ma che prima di accompagnarti...
0: Ah!
1: È stato il periodo più bello della mia vita.
0: Dai ragazzi, chi ha davvero storie incredibili da raccontare, segnalatecelo, perché poi proviamo a collegarci con voi anche al telefono con la nostra Claudia questa mattina. Tu, Pippo, dicevi che hai provato a fare volantinaggio, anch'io.
2: Wow.
0: Sei durato
2: sì?
0: quanto?
2: Tre ore.
1: Anch'io.
2: No, non ce l'ho fatta, troppo caldo, troppo caldo.
0: 18 anni, quanti anni avevi?
2: Massimo, forse no, meno. Di meno, forse sì. Però no, ho durato pochissimo.
0: T'ha dato questo plico di cose?
2: Via,
0: ti hanno assegnato la zona?
2: Ho fatto il primo giro quasi, il secondo giro al terzo non ce l'ho fatta. Ciao belli!
1: Io avevo anche fatto quello che portava le cose, sai, per chi si candidava in politica? Nelle case
0: sì.
1: di tutti. No, il volantinaggio è veramente terribile.
0: Oh ragazzi, sono i primi lavoretti che comunque i giovani devono anche fare,
1: sì.
0: proprio per capire anche cosa non fa per te. Cioè,
1: beh, sì, sicuramente. Come Edoardo da Maccaretolo, o Maccaretolo, no, Maccaretolo immagino, e dice: lo stesso lavoro che sto facendo in questo momento, cioè aiutare i nonni con la stalla. Beh, tanti, vedi, con le famiglie hanno iniziato da ragazzini, poi magari quell'attività l'hanno portata avanti.
0: Quindi domanda che potremmo anche farvi, per voi arrivate all'ascolto magari da poco in questo momento: qual è stato il lavoro estivo che avete fatto una volta sola, avete capito immediatamente che non faceva per voi? Tra i lavoretti estivi mi viene in mente anche, so, gelataio, aiutare in gelateria.
1: Beh sì, tanti ragazzi.
0: Per le località marittime.
1: Sì, beh, i ragazzini, soprattutto
0: stabilimenti balneari.
1: Negli stabilimenti balneari ci sono tantissimi ragazzi che lavorano, anche perché, però devo dire che credo sia anche che bello, faticosissimo negli stabilimenti balneari, perché veramente devi lavorare ore e ore e ore ininterrottamente.
0: Tu quando hai scoperto il tour che farà Pippo Palmieri prima, in una sola settimana eri già stanco solo all'idea.
1: Ma dopo sei ore.
0: Invece guarda quanto è in forma lui. Va bene, dai. Oh, ricordi di lavoretti estivi? Sicuramente sono successe anche delle cose divertenti, mi viene da dire.
1: Sì, epiche. Se ne avete, entrate in diretta.
0: 342 41 15 105. È un po' di...

0: quando ci mandava messaggi vocali Albano.
1: È vero, su questa canzone.
0: Su questa canzone che lo faceva impazzire. Che amico!
1: Mi piaceva molto. Chissà che lavoretto estivo ha fatto. Beh, lui secondo me cantava già da giovanissimo.
0: Sì, è vero, però secondo me, insomma, in Puglia magari aiutava anche a raccogliere l'uva. Non so, sto sparando.
1: Come tanti.
0: Come tanti. Lavoretti estivi per quelli che sono arrivati all'ascolto solo adesso. Si parla ancora per qualche minuto di questo e dei vostri ricordi automaticamente.
1: Hai parlato di uva, Peppe Lella da Putignano, lacinino sotto i tendoni dell'uva a 40 gradi dalle 5 alle 12 di mattina. Sempre. Hai parlato di uva, Peppe Lella da Putignano, lacinino sotto i tendoni dell'uva a 40 gradi dalle 5 alle 12 di mattina.

0: andare alle giostre. E mi ricordo ancora che avevamo anche la canzone che faceva Pucumbra, Pucumbra, tutto a 1000 lire. Ciao ragazzi, buona giornata.
1: Era già
0: Ciao.
1: Una hit, però vedi, si ingegnavano i ragazzi. Vero, vero. Cioè, trovavano il modo. Noi andiamo in giro per le case, ci facciamo dare le robe che devono buttare. Intanto aiutiamo a smaltire le persone, no? Le cose. E noi magari ci ricaviamo qualcosa e andiamo alle giostre gratis.
2: Tu l'hai mai fatto il mercatino dell'usato?
1: No, zero. No. Io però ho fatto volantinaggio come Pippo. Credo di essere durato anch'io non più di 5 giorni, non più di una settimana. Non
2: io ho fatto una volta il mercato delle pulci, poi mi ha grattato la testa, ho dovuto poi ricorrere.
1: La testa, dai.
2: No, ho dovuto ricorrere poi ai prodotti.
1: Sì. C'è un altro messaggio vocale, credo. No, dobbiamo prepararlo. Vabbè, state arrivando in tanti comunque con le vostre storie. Vai, vai.
2: Ah sì, scusa,
1: tu, io non ho i messaggi stamattina.
2: Ah, perdonami. Allora, buongiorno belli, in estate ho iniziato a fare decoratore di interni. Beh, decoratore di interni da ragazzo, no, non proprio facilissimo.
1: Come senso sofisticato.
2: Allora, ho 46 anni, a 12 ho iniziato una serie di lavori estivi. Il primo carpenteria metallica per 5 estati filate, durissimo. Carpenteria metallica, ma a 12 anni.
1: Non si fa più il bagnino.
2: Ma infatti, però dice, ho imparato un sacco di cose, tra cui usare carroponte e muletto, tra le varie cose. Oggi sono commerciante, preparatore di materiali da sci e scarponi, oltre ad essere un tecnico per il benessere dei piedi di clienti sportivi e non. Gian Giacomo da Berg.
1: Vedi?
2: Bravo!
1: Qualcuno magari ha scoperto, come me Pippo, che cosa insomma non era portato a fare. Qualcuno magari invece ha scoperto anche dei lavoretti. Ma quasi quasi.
2: Io ho scoperto che non ero portato a fare tante cose.
1: E alla fine?
2: E alla fine ci si
1: tu
2: arrabbata.
1: Hai fatto l'animatore anche però, no?
2: Sì, no, l'educatore anche.
1: L'educatore.
2: Mi lasciavano i bambini. Pensa ai genitori.
1: Meno male che ti ho conosciuto tanti, perché miseria. 8:34, siete su 105.

0: Buongiorno
1: Spalletti.
0: Stavo ascoltando.
1: Buongiorno, sì, buongiorno.
0: Poi alla mente primo cosa? Lavoretto che ho fatto.
1: Che onore però, buongiorno.
0: Io andavo a cantare nel piano bar
1: del
0: mio paese.
2: Non è vero.
0: Mi si diceva anche che avevo una voce
1: bella, cantava
0: da industria musicale, che le case discografiche avrebbero fatto una lotta per contendermi.
1: Addirittura. Voglio
0: cantare,
1: sentirlo.
0: Per brindare a un incontro, per te che già eri di un altro. Sentite che
1: voce. Non male, non male.
0: Che ho ancora poi. Ho scelto il calcio perché poi le strade nella vita diventano
1: cosa?
0: Altre e si fanno altre scelte.
1: Non è andata male.
0: Però
1: cosa
0: dei bei
1: facendo?
0: Ricordi e soprattutto avevo tanta figa all'epoca.
1: Non me l'aspettavo.
0: Un bel periodo.
1: Un bel periodo, sì. Poi comunque non gli è andata male.
2: Che esclusiva però. Mister Spalletti.
1: Non me l'aspettavo.
2: E allora torniamo tra poco.
3: Alla Coop, anguria perla baby a solo 1,18 euro al chilo. Conviene al tuo portafoglio.
4: E a noi che aspettiamo?
3: Congratulazioni!
4: Di gustarci il cocome!
3: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Live from the Magic City, 105 Miami. Con Radio 105, vola a Miami.
7: Why don't you dance?
8: Fatti travolgere dalle incredibili atmosfere della Magic City.
6: Parti esclusivi,
8: tendenze,
6: moda e lifestyle.
8: 105 Miami.
6: Ogni sera alle 21. The beat of Miami. Solo su Radio 105. 105.

0: Quanti anni avevi e anche quanto guadagnavi, giusto per fare un po' un paragone, no? Si parla di lavoretti estivi qua su Radio 105, in Tutto Bene a 105 in questa mattinata, in questo 12 agosto 2026. Devo dire che state arrivando in tantissimi anche con lavoretti che non immaginavamo.
1: Allora, come primo lavoretto a 18 anni mi facevo le signore di zona Nico da Torino. Non faccia il figo.
0: Senti qua invece.
2: Io quando ero giovane, durante le vacanze anche delle elementari, andavo a raccogliere fragole, raccogliere fagioli, mele. Adesso, se non hai 16 anni, arrestano il padrone e arrestano te.
1: Hai capito?
3: Ci lascia lì la polemichina.
1: Hai capito?
3: Grazie, amico.
1: Un lavoro veramente sottopagato, le colonie estive.
0: Ma come animatore in colonia, dici?
1: Come educatore, non animatore.
0: Vabbè, però è una di quelle esperienze che veramente ti aiuta anche a socializzare, a prendere sicurezza, a interagire, no?
1: Sì, infatti.
0: Devi buttarla sempre sul prezzo, sul costo.
1: No, ma che si parlava di quanto prendevate. Quello è un lavoro veramente sottopagato.
0: Però invece, era quasi figo dire, però, no? Faccio l'animatore.
1: Mi ha portato anni dopo ad annunciare Peggy Goo.
0: Vedi, dici che è proprio quello che ti ha portato ad annunciare Peggy Goo. Ma Peggy Goo lo sa che viene annunciata da te?
1: Lo sa, lo sa.
0: E allora, Woman, siete su 105, buongiorno.

0: soldi?
1: Sì, voglio andare a fare un bel bagnato al mare e vedere un po' di fighetta.
0: Ma sempre.
1: Datemi le notizie sul traffico. Così, così, così. Facci in fretta.
0: Ciao, anche lui in bagno comunque. Buongiorno anche a lui. News sul traffico, a tra poco.
2: Traffic.
3: Questa è la situazione su strade e autostrade in Piemonte. Lungo la tangenziale di Torino c'è un incidente all'altezza dell'allaccio interconnessione tangenziale nord del capoluogo verso quest'ultimo. Sulla 7 troviamo invece code tra Genova, Bolzaneto e allaccio A10 verso il capoluogo ligure. Ci sono lavori sulla 4, la Torino-Milano tra Greggio e Balocco in direzione Torino. Ultima segnalazione dalla Sicilia, dove lungo la statale 120 dell'Etna e delle Madonie troviamo lavori tra 16 chilometri dopo l'incrocio Nicosia statale 117 e un chilometro prima dell'incrocio Cerami. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
5: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici mini LED AI scontato del 20%, tuo a €495,20. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
6: Yeah, uno c'è!
7: Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: 105
11: 105
10: 105 Che storia!
12: Radio 105, che storia!

0: amici, vi sto ascoltando, è già passata un'ora e su Radio 105 sono le 9.
1: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Sono quasi 3.000 i dispersi a causa del sisma magnitudo 7.4 due giorni fa in Colombia, confermata la riapertura di 6 dei 7 aeroporti nel paese. La Colombia ha ricevuto proposte di aiuti economici per oltre 1,3 miliardi di dollari. Spagna, nuove accuse da Madrid all'Italia sulla sospensione di Schengen e la questione migranti. Il ministro degli esteri Albares dice che l'atteggiamento di Roma è stato dettato da interessi di parte e logiche elettorali. Restiamo in Spagna, un italiano 60enne morto nelle acque dell'isola di Formentera. La causa più probabile del decesso del connazionale è stata l'annegamento. Sull'Italia ondata di calore che potrebbe protrarsi fino al 17 agosto con almeno 20 giorni consecutivi di temperature 7-8 gradi sopra la media. Secondo gli esperti, l'anticiclone africano si è spostato più a nord rispetto al passato. Non si ferma l'attività eruttiva sull'Etna. La chiusura per motivi di sicurezza dell'aeroporto di Catania prorogata ulteriormente fino alle 18 di oggi. Chiudiamo con la Corea del Nord che ha lanciato un'arma non identificata sul Mar del Giappone. È avvenuto mentre Corea del Sud e Stati Uniti si preparano un'esercitazione congiunta prevista la prossima settimana. Queste le breaking news di TGCom 24.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Buongiorno all'Italia che si sveglia, buongiorno all'Italia che è su Radio 105, a chi va al lavoro, a chi parte per le vacanze, a chi si prepara per l'eclissi solare di questa sera. Sto leggendo, ragazzi, proprio un, tra virgolette, terrorismo psicologico sul vedere ovviamente l'eclissi solare a occhio nudo.
1: Ma stai scherzando? Ma
0: giustamente, infatti dico, non è terrorismo psicologico, ma è semplicemente tutelarsi, salvaguardarsi.
1: Dario Micolani è arrivato questa mattina in radio con un solo obiettivo: lui voleva vedere l'eclissi a occhio nudo. Invece non si può, purtroppo non si può. Il sole, c'è da dire,
0: no, che non è facile attrezzarsi anche con degli occhiali specifici. Io lo devo dire apertamente in diretta, non è per fare l'echino, ma meno male che Pippo mi ha dato uno dei suoi gadget, tra virgolette, insomma, uno dei suoi strumenti che gli è stato regalato, che è proprio un occhiale Eclissami di 12 agosto 2026 ad hoc per l'esperienza.
1: Anzi,
0: cioè gli occhiali per il saldatore, il fondo della bottiglia, i cartoncini, cioè non è facile attrezzarsi, cioè,
1: non è facile,
0: e non tutti lo sanno, soprattutto per quello, lo ricordiamo per quello, per quel motivo lì.
1: Il sole è così potente, così magnifico, così bello, che però fa anche così male, perché anche abbronzarsi adesso sta diventando pericoloso, è diventato pericoloso anche per i problemi che poi crea la pelle.
0: Quindi stasera anche non usate occhiali da sole normali, anche quelli fanno male, e attenzione al danno alla retina, perché magari non fa male sul momento, ma poi potreste bruciarvi gli occhi senza accorgervene, e nei giorni dopo poi avere i danni. Ecco, volevo dirlo più volte perché mi sto addentrando in questa cosa sempre di più. È un'esperienza sicuramente da vivere, quella di questa sera, ovunque voi siate, e allora fatelo solo con degli occhiali ad hoc.
1: Per esempio, Pippo, io ho un mio amico che fa il parrucchiere e ha avuto un danno permanente. Allora, adesso andiamo tra pochissimo, non adesso.
0: Nel 2009, cosa devono fare i nostri ascoltatori se hanno voglia, ovviamente?
1: Scriveteci al 342 41 15 105 dicendo anche un po' come avete vissuto il 2009, se avete dei ricordi significativi in quell'anno, perché DJ Spine ha preparato il mixatino.
0: Ma anche che tipo di vacanza avete fatto, se l'associate a una vacanza particolare, a un qualcosa di bello, speriamo che è successo in quell'anno.
1: Quello che volete, poi alzate il volume perché si ballerà con il mix by DJ Spine.
0: E poi perdonateci, ve lo diciamo già in apertura, se ci parleremo sopra, ma è per leggere i vostri ricordi sul mixato, perché fa parte del format. Tutto bene, speriamo anche dalle vostre parti. Siete su 105 97, buongiorno.

0: che lo stiamo per fare.
1: Sì.
0: Lasciamola fino in fondo questa, che dice proprio viajando por el mundo.
2: Viajando por el mundo, eh?
0: Vedi, iniziamo a leggere qualcuno, perché per esempio ci dice: ragazzi, nel 2009 sono arrivato da Cuba a questa meravigliosa Italia.
2: Vedi, viajando por el mundo.
0: Karol G e Manu Chao, viajando por el mundo, come avete capito. Su 105, buongiorno, 9.13, da Dario Micolani, da Edoardo Mecca, da Pippo Palmieri in regia, con anche il supporto di DJ Spine, soprattutto, tra esatto. poco lo capirete perché.
2: Allora,
0: stiamo per fare un bel viaggio.
2: Vero, ma permettimi di rispondere a Marco da Pontedera, che chiede: nel 2009 Edo aveva già raggiunto i 1000 gol in carriera? Allora, sai che nel 2009 forse ero lì, poi sono arrivato a 1003, perché ho superato Pelé anche.
0: Spiega questa gag a Pippo, perché Pippo, sennò non capisce, giustamente.
2: Perché devi sapere che io ho fatto più di 1000 gol in carriera.
0: Perché lui è uno di quelli che si è contato i gol a calcetto nella sua vita.
2: Vabbè, ma uno potrà darsi degli obiettivi.
3: Guarda che anche Fabio Alisei ogni venerdì fa il report di quello che ha fatto il giorno prima.
2: Beh,
3: con la sua squadretta.
0: Ah sì?
3: Il McPertis.
0: Che bello. Basket? No.
2: A calcio gioca,
0: non lo sapevo.
2: Quanto era bello fare il report. Oh, ieri sera ho preso poi il palo. Bellissimo.
0: Va bene, sono arrivate un po' di vostre storie, un po' di messaggi, ne continuano ad arrivare per la durata del mix al 342 41 15 105 e allora andiamo nel 2009. Spine si è esaltato particolarmente, sì. Lo possiamo dire. È tornato in questo momento dalla Sardegna. Io...
2: Voi alzate il volume ovunque voi siate.
0: Beh, vabbè.

0: La cosa bella del 2009 per me è che 2 anni dopo ho conosciuto mia moglie.
1: Lei lo sa?
2: Ella!
0: Ma sta alla scotica. Risveglio musicale, la nostra buona abitudine per questo agosto.

0: Pensa però se ci ascoltano in qualche spiaggia, in qualche lido, che figata.
1: Sarebbe bello.
0: Era il 2009.

0: agosto 2026, sei su Radio 105, sì!
1: Dai, che mixone!
0: Per rimanere a tema, un gran fritto misto, questo 2009 che ci piace, grazie a Spine, grazie a Pippo Palmieri, grazie a tutti voi, ultimi messaggi, vai, recupera, recupera.
1: Nel 2009, verso fine anno, mi è arrivata la meravigliosa notizia che sarei diventato padre, Mao d'Alessandra, ad Alessandra. Albe da Saronno dice, ho conosciuto mia moglie, mi sono trasferito in Lombardia nel 2009, mi si stanno impennando anche i biscotti con questa musica.
0: Ah, buona colazione, amico. Ve la lasciamo ancora un po'. Vi ricordiamo che tra un po' giocheremo anche in questo grande contenitore.

0: Davide da Bergamo dice: mortacci vostra, mi scoccia scendere dalla macchina.
1: Questo vogliamo. In macchina devi stare, con la radio accesa devi stare, ma con l'aria condizionata, ma cosa vuoi di più?
2: Va bene, grazie, a parte tutto. Torniamo al 2026 con questa bella collaborazione, altro grande pezzo. Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore su Radio 105.
3: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date di Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date di Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
6: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Mamma
8: sita. Il suono del party hip hop e reggaeton più famoso d'Italia ti aspetta su Radio 105 per farti ballare la musica della tua estate.
7: Te gusta mamma sita.
9: I beat più ballati.
8: Hip hop,
9: R&B,
8: dance,
9: reggaeton,
8: mumbaton.
7: Este es el Mamacita Radio Show.

0: The Bausa, Lose Myself, il disco 105 Selection. Sapete che abbiamo questa bella e buona abitudine non solo di portarvi indietro nel tempo. Prima l'abbiamo fatto grazie al 2009, grazie al mixato di Spine suonato dal buon Pippo Palmieri, ma sappiamo che abbiamo anche la buona abitudine di mettere a disposizione un kit di gadget.
1: Il gadget di Radio 105, giocando con il gioco di questa settimana, Indovinello. Indovinello.
0: Non è che se dici Indovinello e non parte niente, oppure deve partire assolutamente qualcosa, cioè
1: quel gioco
0: è una gag che piace solo a te.
1: Quel gioco a cui si può partecipare magari sorseggiando un vinello, un passeggiando.
0: Sono le 9:30 del mattino. Vabbè, però in Veneto è vero,
1: no, ma
0: già lo sorseggiano.
1: In alcuni bar in Lombardia ho visto gente che alle 9 tirava giù dei prosecchi.
0: E via! D'altronde anche quelli che rimangono un po' in città, che non fanno le ferie o comunque fanno pochi giorni, dicono: ma se ci togli anche il vinello, il piacere della tavola, che cosa ci rimane?
1: Noi non ve lo togliamo, anzi facciamo l'indo vinello.
0: Vi facciamo ragionare, vi mettiamo anche un po' alla prova. Vai con la base.
1: Vai.
0: Logica, no?
1: Sì.
0: Attenti al trabocchetto anche, però possiamo
1: attenti dire. Al lupo anche.
0: Perché?
1: No.
0: Perché? L'uomo che l'ha venduta non la voleva. Chi l'ha comprata non ne aveva bisogno.
1: Sì.
0: E l'uomo che l'ha usata non la conosceva.
1: Ah,
0: che cos'è?
1: Che cos'è?
0: Grazie, te lo dico da solo.
1: Io ammetto di essere scarsissimo in queste robe.
0: Quindi l'uomo che l'ha venduta non la voleva.
1: Sì.
0: Chi l'ha comprata non ne aveva bisogno.
2: Lo so.
0: L'uomo che l'ha usata non la conosceva. 342-41-15-105, mettetevi alla prova con messaggi scritti, messaggi vocali. La nostra Claudia oggi al centralino, giusto?
1: Sì,
0: seleziona
1: Claudia al centralino.
0: La più veloce.
1: Il più veloce o la più veloce a dare la risposta esatta entrerà in diretta con noi e riceverà i gadget ufficiali di
0: Radio 105.
1: Bravissimo.
0: L'uomo che l'ha venduta non la voleva, chi l'ha comprata non ne aveva bisogno e l'uomo che l'ha usata non la conosceva. Di cosa stiamo parlando? Vai, MJK with Khalifa, Girl Next Door, su 105.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Dolce Runway su 105, ben arrivati, buongiorno, ben ritrovati per quelli che ci sono già dalle 8. Lo sapete che tra le 8 e le 10 vi prendiamo per mano, vi svegliamo, vi accompagniamo ovunque e vi mettiamo anche un po' alla prova.
1: Beh, intanto devo ringraziare veramente tutti EU, perché siete stati tantissimi EU a giocare con noi anche quest'oggi. Però il più veloce arriva da Pistoia, dalla Toscana, ed è Saverio.
0: Ciao Save, buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
1: Come stai, Saverio?
2: Tutto bene, dai. Ultimo giorno di lavoro, poi si va in ferie un pochino.
0: Spettacolo.
1: Dove te ne andrai di bello?
2: Ma resteremo in zona, dai, verso il Viareggio.
1: Beh, che bello.
2: Qualche giornata di mare, sì.
1: Che meraviglia di zona.
0: Allora, c'è ancora questa base tensione quiz in sottofondo.
2: Sì.
0: Allora, adesso sì, ti ripetiamo e lo facciamo un po' per tutti, per quelli che magari sono arrivati da poco. Qual è il quiz? Qual è l'indovinello? E tu ci dici qual è la soluzione. L'uomo che l'ha venduta non la voleva. Chi l'ha comprata non ne aveva bisogno. E l'uomo che l'ha usata non la comprava.

0: conosceva. Che cos'è?
1: Purtroppo la bara.
2: Bravo!
1: Grazie, grazie.
2: Bravo!
0: Avete indovinato praticamente tutti tranne Edoardo Mecca, a cui ho fatto prima il quiz.
2: Zero. Zero.
0: Cioè, tu che sei tutto sui giochi di parole, gli indovinelli, i giochini, le freddure, su queste robe, gna gna gna.
2: Io su queste cose sono scarsissimo, Saverio.
1: Sì,
2: sì, non ne, non ne azzecco una.
0: Tu cosa hai fatto? La Google, vabbè, dai, la sapevi? L'hai googolata?
1: No, no, la sapevo perché...
0: Sentita, cioè, da qualche parte. Sì, ma infatti è proprio un modo per regalarmi questi gadget,
2: sì, esatto,
0: per parlare con voi, visto che è estate, insomma, visto che è il mese di agosto. Ci fa piacere. Senti, saluta chi vuoi, se ti va.
1: Beh, saluto tutti i 105isti, voi, mia moglie e mio figlio che già sono al mare.
0: Ottimo.
1: E niente, questa sera li raggiungo.
0: Ah, bello, bello, ti auguriamo una buona estate.
1: Buone vacanze a tutti, ragazzi.
2: Ciao Saverio, un abbraccio.
0: Ti arriveranno anche i nostri gadget con calma, ovviamente. Però goditi questo.
2: Arriveranno.
1: Prima per la bara, spero, dai.
2: Sì, no, quello sicuramente.
0: Bravo, bella chiusa, bella chiusa.
2: Ciao, ciao Saverio.
1: Grazie, buona giornata.
0: E adesso continuiamo anche a ballare con un altro degli idoli di quest'estate, non solo, Samurai J.

0: Alla Coop, anguria per la baby a solo 1,18 euro al chilo. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocome!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN zero e TAI zero salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
3: Radio 105. Proud to be different.

0: Ciao, sono Yannick. Dario Micolani non ha ancora accettato mia sfida a padel.
1: No.
0: Sei troppo scasso, sei una pippa, sei un pippone.
2: Beh, adesso non è che devi utilizzare il mezzo radiofonico per insultarmi.
1: Ma perché ce l'ha con
2: un
1: te?
2: Campione così. Ma c'ho un po' di mal di schiena, sono fermo da un po' di settimane col
1: no,
2: padel.
1: Perché ti ha preso di mira Sinner?
2: Comunque è un grande onore, cioè vedi che noi siamo qua e io rispondo. Perché dico così? Perché leggevo che il ghosting in Italia è un fenomeno che prende sempre più piede e non solo in Italia. Vuoi sapere la top 10 dei paesi, delle città in cui si fa più ghosting?
1: Sì.
2: Facciamo
1: che poi
2: prima un recap di cos'è il ghosting.
1: Beh, è l'evoluzione del gospel, no? Che il gospel, il ghosting. No, beh, il ghosting è quando ti scrivono, ti mandano un messaggio.
2: Incontri e tu anche una persona, sembra andare tutto ok, poi
1: esatto.
2: Boom, puff.
1: Passi magari una serata, prendete un aperitivo, una cena, un entrée. E poi non ti fai più sentire.
2: Basta, fine.
1: Sparisci nel nulla per giorni, mesi,
2: ed
1: anni.
2: Ed è una cosa molto inquietante. Ti è mai capitato con qualche ragazza o ragazzo?
1: Beh,
2: ok. Tu andavi a tampinare e poi dopo basta.
1: No, no, ma in generale devo anche dire che anche
2: fatti anche due domande, dati anche tre risposte.
1: Anche a me è capitato di fare ghosting.
2: Ah, sì?
1: Ma sì.
2: Che brutta persona. Vabbè, comunque.
1: No, ma sai perché? Perché alcune volte dici, questo è vero, rispondo, poi inizi a fare altro, cos'è? Ti dimentichi il.
2: Vabbè, lì pensare. Allora è distrazione.
1: Però
2: guarda,
1: diventa un ghosting involontario, me
2: comunque,
1: ne rendo conto.
2: Decimo posto, Livorno, poi saliamo con Foggia, poi Palermo, poi Parma, Roma, Padova, Bari.
1: È la città.
2: No,
1: che
2: aspetta, sul podio Napoli,
1: sì.
2: Terzo posto, Taranto.
1: Taranto fa così tanto ghosting?
2: E al primo posto?
1: Oh.
2: In cui si ghosta di più in assoluto?
1: Qual è?
2: Reggio Calabria.
1: Ma perché?
2: No. Non lo so, vabbè, questo è stato uno studio comunque fatto da uno bravo su oltre 1500 persone, insomma.
3: Scusate.
1: Sì. Sì.
3: Con 710 messaggi a cui non ho risposto. Cosa? Cioè,
2: ah, c'hai proprio te la
1: 710,
3: cosa dite?
2: E sopra Reggio Calabria Pippo Palmieri, signori. No, non fate ghosting.
1: Beh, no.
2: Non fate.
1: Io faccio ghosting nei gruppi di WhatsApp, dai.
2: Tranne quello del fantacalcio.
1: No, quello del fantacalcio si parla.
2: Tranne
1: sempre
2: quello del fantacalcio. Dai, ci prendiamo ancora una manciata di minuti per accompagnarvi fino alle 10. State con noi anche perché in fondo poi si chiude sempre con un'ittona. Il disco 105 che storia. Prima invece Animal.

0: Se voi scrivete al 342 41 15 105 noi non possiamo rispondervi sul telefono, ma vi rispondiamo in diretta.
1: Ma certo, noi non ghostiamo nessuno.
0: Capito, è sempre attivo il numero. Com'è sempre attiva anche la programmazione anche per questo mese di agosto di Radio 105. Dovete rimanere sempre qua, noi ci prendiamo ancora qualche minuto, poi lasceremo il testimone a Brian.
1: Ma vediamo anche un po' come gira il tempo nelle strade, nelle autostrade.
0: Come gira il tempo nelle strade?
1: Sì, è un modo di dire, per dire cosa sta succedendo.
0: Di dire, modo di dire. Torniamo tra poco, news sul traffico, vai.
2: Tutto bene a 105. 105, traffic.
3: Questa è la situazione su strada e autostrade. Lungo il tratto toscano della 1 troviamo rallentamenti per una perdita di carico tra Firenze Impruneta e Firenze Sud verso Roma. Sul raccordo A1 Siena-Firenze lavori tra San Donato verso il capoluogo toscano e Poggi Bonsi in direzione Siena verso il raccordo di questa città. C'è un veicolo fermo in Friuli sulla A23 tra Udine Nord e Gemona Osoppo per chi procede verso Tarvisio. Ultima segnalazione dalla statale 500 182 del Colle di San Bernardo, dove troviamo lavori di manutenzione all'altezza dell'incrocio Zuccarello. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
7: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%. Tuo a 679,20€. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranci di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69€.
11: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: 105
0: 105
2: 105 Che storia!
13: Radio 105
0: Che storia!

0: 2009 prima. E chiudiamo col 1999. Saturday. Cos'è Albano? Albano dentro il corpo di Barry White. Sembrava tipo per un attimo.
1: Devo dirti che queste voci mi fanno letteralmente impazzire.
0: Sì, queste.
1: Queste voci.
0: No, non le tue, però.
1: No, queste.
0: Va bene, mi fa mi fa segno dall'altra parte del vetro Pippo Palmieri che possiamo andare con calma e allora possiamo far entrare in studio Brian.
2: Ciao ragazzi, come state?
0: Allora, noi bene. Tu invece sei arrivato abbronzato più di Carlo Conti e ogni giorno invece stai riprendendo il tuo colore.
2: Volevo fare un time lapse, no time lapse, non so, volevo unire tutte le foto. Ogni giorno.
0: Giorno 1, giorno 2.
2: Sì, esatto, e poi farmi sbiancare di giorno in giorno. Ma no, perché l'ultima settimana di agosto andrò in onda, non da qui dalla radio, ma dalla mia Pescara.
0: Da location private, signore. Sì, hai fatto bene.
2: Di solito, camera da letto di mia madre.
1: Di solito quando vai a Pescara cosa prendi? Triglie, cosa fai? Orate?
2: Ma io pesco le pecore di solito.
1: Vabbè.
0: Sai che... Ieri comunque, a proposito, scusami, della tua Pescara, abbiamo dato la notizia che in una gelateria fanno il gusto al rosticino.
2: Veramente?
0: Vallo a provare.
1: Devi
0: per
1: andare,
0: noi. Lo consigliano sul pane anche.
2: Lo proverò. Io invece ho visto il gusto porchetta dalle mie
1: parti. Anche.
2: Beh, quello bellissimo, che alla fine ci mettono sopra, sai, la crosticina tutta bella.
0: Meraviglioso.
1: Mamma mia, ragazzi.
2: Ma perché stiamo parlando di
0: E vabbè, era un saluto, giusto per dirvi che vi lasciamo in sua compagnia per le prossime due ore. Noi torniamo domani mattina dalle 8. Grazie Pippo Palmieri.
3: Grazie ragazzi.
0: Grazie Edoardo Mecca.
1: Grazie Dario Micolani.
0: Grazie soprattutto a tutti voi. Continuate a restare qua su 105. Ci sentiamo e vediamo. Ciao!

0: Benvenuti, inizia 105 Open Club. Grazie Dario, grazie Edoardo. Loro torneranno domani dalle 8 alle 10 come sempre qui su 105. Io comincio questa puntata proprio lui, proprio io, proprio il vostro Brian di fiducia. Sempre qui, sempre pronto, ormai è già il terzo giorno dopo le vacanze, che male. Però mi sto abituando, praticamente mi sto sbiancando giornalmente. Così funziona ragazzi, arrivi abbronzato. Ma non solo, noto che facendomi la doccia, io poi non utilizzo creme, quelle idratate. Mia ragazza sembra mettersi le creme per mantenere l'abbronzatura. Io mi vedo proprio squamare piano piano, le braccia si stanno deteriorando. Ma non parleremo della mia abbronzatura che se ne va, ma saluteremo invece il nostro Pippo Palmieri.
1: Gente che va via, gente come me che rimane qua tutto il tempo.
0: Adesso non ti lamenta per un giorno, Pippo, dai, non ti lamenta. Come stai, Pippo?
1: Bene.
0: Sei contento che
1: sì.
0: Siamo io e te per
1: sempre,
0: due ore?
1: Sempre.
0: Bene,
1: sempre.
0: Sono, meno male che sei contento, perché io ho bisogno anche della tua energia. Che c'è sempre. Poi ovviamente parleremo di un sacco di cose, giocheremo al Crucifer Brian. Un grande ritorno anche per te. Anche tu sei stato ogni tanto, no, protagonista del gioco. Cioè anche tu sei stato regista di questo gioco ogni tanto, giusto?
1: Sì, certo.
0: Cioè,
1: certo.
0: Ricordo anche
1: me lo ricordo benissimo.
0: Certo, cioè, anzi vedremo se anche tu sarai all'altezza, no? Per indovinare la parola misteriosa regaleremo il kit di Radio 105 ovviamente. Però succederanno un sacco di cose. Io oggi mi sono svegliato con un dubbio, così te lo dico anche a te, lo dico a voi ascoltatori, perché magari esiste soltanto in poche parti d'Italia, però quando sono stato a Lampedusa, questa magnifica isola che abbiamo al sudissimissimo dell'Italia, quasi in Tunisia praticamente, e si sa, insomma, considerando anche le polemiche, no, che girano intorno all'isola, quando si fa il brindisi, c'è un momento conviviale, no, in cui si sta tutti insieme, si fa il brindisi, loro dicono a Isa, quindi sul il calice, no? A cala, quindi giù il calice. A costa, quindi si avvicinano tutti i calici. E poi alla salute vostra. E questo viene fatto in coro. È molto bello, cioè è un momento veramente energico. E quindi io mi sono chiesto, non è l'argomento della puntata, però magari qualcuno di voi può aiutarmi. Io sono totalmente ignorante. Nelle altre parti d'Italia, oltre al classico cin cin, no? Il cin cin è quello nostro, italiano, internazionale, poi capiremo perché si dice cin cin, una cosa sembra cinese. Però se al 342 41 15 105 dalle vostre parti si utilizzano altri modi, quindi non soltanto a Isa, cala, costa, la salute è vostra, velocissimo, non so come ho fatto a dirlo così, però se anche voi avete un modo per fare un brindisi particolare, che ne so, in Veneto, a Venezia si dice una determinata cosa, a Mantova un'altra, a Palermo magari c'è quella roba lì che ho detto prima, insomma fatemelo sapere, sono veramente curioso, aiutatemi in questa ricerca. 342 41 15 105. Tu Pippo, ti viene in mente qualcosa? Non so, dalle parti tue?
1: No, classico cin cin.
0: A Cormano non si dice niente?
1: Ma figura.
0: A Cormano non vogliono cognare un brindisi di Cormano, no?
1: Si dice all'autofficina Lugli, alle...
0: Ma figlio!

0: Siato 105 Open Club qui a Radio 105 con la musica di Madonna. Senti qua come spinge, bello bello, ci piace, ci piace. In una puntata che in realtà nasce come sempre, ormai parto dalla mia curiosità e utilizzo la radio per scopi personali, però voglio dire va bene così, anche perché voi siete molto veloci, ci rispondete. Io poco fa mi sono chiesto e vi ho chiesto, siccome in vacanza a Lampedusa quando eravamo lì in barca a fare il brindisi si diceva Isa, a cala cala cala, a costa, la salute vostra, bellissimo. C'è un momento in cui proprio dicevo ora mi ubriaco, cioè bellissimo. Ho chiesto, ma nelle altre zone d'Italia com'è? Cosa si dice? Prima di sentire dei vocali, Pippo, qualcuno ha provato a scrivermele nella sua, nel suo dialetto, solo che ne leggo una proprio perché è strana. Allora, Alto Mantovano, e io ci ho vissuto a Mantova, però in questo caso non saprei dirlo, si dice so insema, zo insema. Detto malissimo, cioè si alza il bicchiere pieno e si butta giù, capito? Anto da Asola. Anto, se mi avessi mandato un vocale mi avresti salvato in questo caso. Sentiamo!
1: Provincia di Brescia, alla salvette. Ciao Dale!
0: Ciao, però anche la traduzione dovete mandarmi, ragazzi. Cos'è? La salute avrà detto, no? Immagino di sì. Poi sentiamo.
2: A Napoli praticamente si cambia la parte finale con a facci chi non tosto, di chi non praticamente riesce ad avere un'erezione.
0: Ecco, allora io ve lo dico, tantissimi brindisi hanno allusioni da quelle parti lì. Io ve lo dico, quindi, cioè sappiatelo. Tanti brindisi finiscono con qualche parte fisica
3: e riproduttiva. È arrivato un altro,
0: Sentiamo.
4: Allora, dalle mie parti si brinda così.
0: Sì.
4: Tazzi becchir a saluti cavalier.
0: Sì.
4: Becchiri tazzi a saluti stuca.
0: No, no! E dai! Vabbè, continuate a scriverci 342 41 15 105. Se avete anche voi un brindisi particolare che fate nelle vostre zone d'Italia, siamo molto curiosi sia io che Pippo Palmieri, quindi scatenatevi.
5: Sei bella.

0: Raya, pavone pavoneggiante, chi da lui malol se disa, la salveda, la faccia del chiacchiere normal, Roberto Cascina San Tommaso, fai sì. Bravo.
1: Ma Roberto, ma almeno la traduzione, guarda che qua è difficile, alcuni dialetti sono difficili da capire, non è facile. Comunque, qui a Radio 105 nasce da questa curiosità personale, cioè come si fanno i brindisi in Italia, sono quelle filastrocche, quelle canzoni, quei modi un po' particolari, li stiamo scoprendo. Abbiamo così capito che la maggior parte sono con parole, insomma, un po' così, un po' sconciarelle, dai. Tu, Pippo, sei abituato, ormai per te una parolaccia è quasi un saluto, voglio dire, no? Dopo 26 anni di zoo, ci sta.
2: Ma tranquillo, la censura pronta sempre.
1: Ce l'hai sempre, sì. Bravo. No, bene, perché io ad esempio te ne dico, te la leggo io, ve la leggo io, aspetta, dove sta? Allora, ve la leggo cercando di edulcorarla, un po' difficile, ma ci proviamo. Niente, ve la leggo dopo perché me la sono persa. Vai, Pippo, sentiamo.
3: Un altro detto siciliano con il cuore sempre in Sicilia,
1: sì.
3: E con il sottofondo di Radio 105. Ca saluta con contentezza, meglio pacchio che sosizza.
1: No!
3: Ovviamente con la salute e la contentezza, meglio il pacchio che la salsiccia.
1: Grazie. Praticamente l'hai detto in dente, cioè l'ha ripetuto due volte. Allora te la leggo, ve la leggo, provo a edulcorarla. Deco, decu e de panza e organo riproduttivo maschile con due Z in abbondanza. Ragazzi, mamma mia! Lo faccio solo per i bambini, lo faccio.
2: Dai,
1: ecco.
2: Che ce n'è un altro.
1: Vai,
2: dai,
1: sentiamo.
2: Aspetta, eccolo, sì, qua, eccolo qua. Sono emozionato.
4: Fabio da Piacenza, ma voi lo sapevate che in Giappone non fanno cin cin, ma dicono kanpai? E se fate cin cin in Giappone vi guarderanno male, perché o cin cin in Giappone sarebbe il membro maschile, quindi se fate cin cin in Giappone state facendo un brindisi del
1: no. Vabbè, però in realtà leggo qui che cin cin deriva dal cinese, non è quella roba che dice, anche se noi lo diciamo ching ching, il cui significato è prego prego e la cui pronuncia ricorda pure quella del cin cin, ok? Questa formula era utilizzata sia come forma di ringraziamento sia come buon augurio tra i marinai. Infatti il suo utilizzo si è poi diffuso anche nel nostro continente proprio grazie a dei marinai britannici che in qualche modo lo importarono. E sappiamo benissimo che i marinai dove sono andati, insomma, hanno fatto due cose, hanno bevuto e hanno, avete capito, insomma. Ragazzi,

Questo era Paul Russell. Chissà dalle parti di Paul Russell come si fa il brindisi. Probabilmente in inglese qualche parola. Forse cheers si dirà, probabilmente. Sì, ma noi in Italia siamo molto più divertenti da questo punto di vista. Se conoscete un modo di brindare particolare delle vostre parti, il numero lo conoscete: 342 41 15 105.

0: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium, doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo, idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
1: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
2: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
3: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49 euro, e gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50 euro. Da MD, per preparare la tua grigliata, trovi prezzi cotti a puntino.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
0: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
6: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
7: E un gelatino o uno stuzzichino?
6: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
8: 105 in the club.
9: Hey, you're listening to 105 in the club.
10: In the club.
11: Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
8: 105 in the club. La musica dei party più famosi.
11: I DJ set dei migliori DJ della scena internazionale.
8: 105 in the club. 105 in the club.
11: Il mondo del clubbing ti aspetta ogni sera alle 23.
8: Solo su Radio 105.

0: Era Sharks e invece noi siamo Brian, io in questo caso questa è la mia voce, poi il buon Pippo Palmieri in regia. Abbiamo parlato, così stiamo parlando dei brindisi in giro per l'Italia, quelle filastrocche canzoni strane, normalmente, anzi la maggior parte delle volte un po' sconciarelle, ma noi piacciono così. Al telefono con noi c'è Michael. Pronto Michael? Pronto? Andiamo un po'. Eccolo, scusa, non ti sentivamo, eccoci. Ciao Michael.
1: Eccomi qui. Ciao ragazzi, tutto bene?
0: Tutto bene, tu come stai?
1: Bene, dai.
0: Dai, sei andato già in ferie?
1: Sì, diciamo di sì.
0: Ah, già fatto, quindi sei già tornato...
1: No, sono ancora in ferie, però avendo a casa la bimba piccola, giardino con erba da tagliare, diciamo che di ferie se ne parla poco.
0: Certo. Beh, quanti anni ha tua figlia?
1: Ne fa 3 a fine settembre.
0: Vabbè, è normale. Abbi pazienza, torneranno. Esatto. Torneranno quelle ferie, quelle tanto sperate e desiderate. Comunque, senti, Michael, esatto. Allora tu mi hai mandato un vocale abbastanza lungo. Ho detto, vabbè, lo chiamo perché okay. Così almeno ce la spiega. Allora, dici di più sul Brindisi. Intanto, di dove sei e di che zone parliamo?
1: Allora, io sono di Ferrara, quindi sì. Parliamo Emilia-Romagna. E io sono cresciuto con mio fratello più grande, comunque anche compagnia di amici, che quando si fanno i brindisi,
0: sì,
1: la frase tipica è,
0: sì,
1: altri calici, è a quella cosa che finisce per no.
0: In che senso?
1: No.
0: Sì.
1: È quella lì.
0: Sì.
1: E invece adesso da qualche anno mi sono trasferito qua in Veneto per lavoro,
0: sì,
1: e per amore. E quindi ho imparato uno che è veramente devastante.
0: Ok,
1: che
0: però devi brindano, recitarcelo, cioè nel senso devi farcelo, lo sai?
1: Certo, okay. Quando brindano in alto i calici sempre,
0: sì,
1: e
0: sì,
1: dicono cin cin ceo, viva l'oseo, cin cin ciocca e viva la gnocca.
0: Beh, a questo punto un applauso
1: chiaro,
0: virtuale da tutti i nostri ascoltatori. Credo non ci sia quasi bisogno
1: di tradurre, vero?
0: Però posso dirti una cosa bella dei brindisi, che in qualche modo accontentano tutti. Cioè ce n'è un po' per tutti,
1: sì,
0: no?
1: Infatti, poi dopo qua in Veneto prendono tutte e due le parti, vedi?
0: Certo, beh, assolutamente
1: sì. Più delle volte si brinda e si va a parlare di quella cosa.
0: Sì, sì.
1: Quindi chi è che rimane scontento?
0: No,
1: fine?
0: No, infatti, nessuno. Guarda, quando si brinda si spera che nessuno rimanga scontento. Senti, ma quindi,
1: esatto,
0: vabbè, quindi sei diventato, grazie a tuo fratello, in giovane età, un esperto di brindisi. Adesso però, diciamo, hai ereditato quello veneto, eh?
1: Esatto, è un'eredità che porterò avanti anche questa qua.
0: Che poi, aspetta, Veneto dove? Rovigo?
1: Rovigo.
0: Proprio Rovigo,
1: un
0: Rovigo.
1: Paesino in provincia di Rovigo.
0: Ora come si chiama questo paese?
1: Siamo a San Martino di Venezia. Sconosciuto a tutti.
0: Aspetta, San Martino di
1: Venezia.
0: E scusa, esatto, gli abitanti di San Martino di Venezia come si chiamano? I veneziani? No, scusa.
1: Non te lo posso dire perché essendo ferrarese, essendoci questa diatriba tra Ferrara e Rovigo,
0: sì,
1: non ti posso dire come li chiamiamo.
0: No, ma non come li chiami tu, come si chiamano normalmente i veneziani con due F, scusa.
1: Non sai. Rodigini, diciamo,
0: sì,
1: Rodigini.
0: Vabbè, dai, Rodigini, prendiamo così. Va bene, dai, Michael, grazie mille, buona giornata, buona estate, buon giardino,
1: grazie,
0: buona bambina, buon tutto.
1: Buon tutto.
0: Dai, ciao, ciao
1: grazie
0: Michael.
1: Mille. Ciao,
0: ciao,
1: ragazzi,
0: ciao.
1: Un abbraccio.

0: Che poi in questa canzone Costiera Amalfitana si nomina anche la zona dell'idroscalo di Milano, no? Tu Pippo sei un grande appassionato, non dico di idroscalo, ma di uno sport che poi è il wakeboard, giusto?
1: Sì, al cable in fondo, sì, bello, l'ho provato diverse volte.
0: Bello?
1: È molto divertente.
0: Cioè ci sta.
1: Poi adesso negli anni hanno anche, sono ingranditi, puoi fare anche surf da onda.
0: Però no? Tu la vai a cercare in giro ormai,
1: Io dove giro, cerco, dove c'è il vento, vado. Sono ingranditi, puoi fare anche surf da onda.
0: Però tu la vai a cercare in giro ormai,
1: Io dove giro, cerco,

0: dell'estate, che era quello del bagnino, assistente ai bagnanti, no? Il detto bagnino, così nel gergo comune, che poi era bagnino, forse anche merito di Baywatch, la serie televisiva americana con Pamela Anderson, no? Però, caspita, cioè, il bagnino era proprio il lavoro per fare l'amore, cioè, no, scusami, tu ridi, ma cioè, il bagnino non è,
1: beh, in Riviera, sai,
0: che c'è il bagnino. Ma secondo me è rimasto un lavoro, cioè ha perso un po', c'è una notizia qua che dice fare il bagnino non tira più come un tempo. Forse è vero, anche proprio farlo, cioè proprio la gente, a parte che tra normative, responsabilità, i corsi che sono sempre più complicati, le paghe che forse sono anche un po', no, diminuite, magari con tutti i giri che sappiamo fare soltanto noi in Italia, si è persa un po' quella voglia. Però io ricordo 20 anni fa il bagnino era, era Mitch Buchanan. Sei d'accordo? Non so, tu che hai qualche anno più di me.
1: Assolutamente sì, cioè andavi, non serviva neanche tanto la parte economica, perché poi tutto il resto riusciva a coprire esperienze di vita molto importanti.
0: Esatto.
1: 24 ore su 24.
0: Io ricordo quando facevo animatore, mica lo facevo per la paga. La paga erano 400-500 euro al mese. Lo facevi per l'esperienza,
1: per la gloria,
0: anche per gloria, se cioè nel senso per
1: Carla,
0: per qualunque cosa. Bello, ragazzi. Beh, comunque niente, è un dato di fatto che il bagnino tiri un po' di meno, chissà se mai si riprenderà.

0: A Radio 105 sono le mancano 20 minuti alle 11, sempre qui con voi c'è il vostro Brian di fiducia. Poco fa parlavamo del fatto che il mestiere del bagnino si è un pochino cambiato, no? Rispetto anche alla percezione collettiva, e nel fuori onda stavo chiacchierando con Pippo dei villaggi turistici. Io ho fatto l'animatore per diversi anni. Tu l'hai mai fatto l'animatore, Pippo? No, non credo.
1: No, mai. Però, sempre lavorato subito in radio.
0: Però comunque anche cioè, animare le piazze, insomma, sono tanti anni
1: sì,
0: che lo fai.
1: Sì,
0: okay. Sono simili come lavori, solo che in villaggio si crea un po' una sorta di bolla, no? Una bolla appunto dove in qualche
1: modo si lascia andare.
0: Molto, anche i clienti del villaggio
1: si lasciano andare.
0: Bravo, gli animatori hanno, diciamo, tanti possono mostrare dei servizi importanti, no? Farti divertire, lo spettacolo serale, trombatina tecnica, insomma tutte quelle robine. Allora no, stavo leggendo una notizia, perché allora nei villaggi succedeva di tutto, va bene, si sa, gente che proprio faceva cornini che spuntavano a destra e a sinistra, coppie, una volta una coppia, io non farò mai nomi, ma loro erano in così luna di miele, no, il viaggio dopo il matrimonio. Lui faceva, era fissato per tutti gli sport, faceva tutti i tornei, dal calcetto al ping pong, il beach volley, lui era fissato, un uomo sport. Lei invece stava in camera, perché nelle ore calde è meglio stare in camera.
1: Scusa, ma che anno?
0: 2012.
1: Dove?
0: Un po', dai, in Sicilia.
1: C'ero anch'io.
0: Vabbè, cagata. Vabbè, insomma, lei faceva l'amore con un mio collega. Vabbè, questa è una storia. E stavo leggendo che i tradimenti in Italia sono tanti. Il 45% degli italiani hanno così detto che una volta nella vita hanno tradito. 45%, cioè la metà, uno su due, ha messo i corna. Detto proprio. E pensate un po' che la capitale, proprio la città più fedifraga, di fedifraghi, di gente che va in destra e sinistra, è Torino. A Torino si fa tanto l'amore. Io non so, tu sei mai stato a Torino? Io a Torino pochissime volte.
1: Poco.
0: Però forse a sto punto conviene fare una capata. No, non è vero. No, però sì, pare che Torino proprio entra nella classifica delle città più bollenti d'Italia. Ecco, quindi non solo per la temperatura dei 40 gradi, ma anche perché si fa tanto amore.

0: 105 Traffic.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade, una perdita di carico segnalata lungo la 1 tra Caglianello e San Vittore in direzione Roma. Ci sono invece rallentamenti sulla 10 in Liguria tra Genova, aeroporto e Allaccio con la 7 verso il capoluogo. Veicoli scortati al Nord Italia per una perdita di carico sulla A4 tra Palazzolo e Brescia Ovest verso Brescia. Ultima segnalazione della Sardegna con la statale 131 Carlo Felice, dove sono in corso lavori di manutenzione all'altezza dell'incrocio Paoli Latino in direzione dell'incrocio Porto Torres. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
5: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
6: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare!
7: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

0: Ordinane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
3: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
2: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: 105.
6: 105.
5: 105. Che storia.
7: Radio 105.
8: Che storia.

0: Alla Coop, anguria per la baby a solo 1,18€ al chilo. Convieni al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocome!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Su Radio 105, un minuto alle 11.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: La seconda ora qui a Radio 105. Io sono Brian, Pippo Palmieri in regia. Pippo, come va? Tutto bene?
1: Tutto bene, sempre.
0: Guarda che adesso qui regaliamo un kit della radio, eh? Stiamo per giocare al Cruciver Brian.
1: Mi sto allenando.
0: Bravo, sono molto contento di questo. Salutiamo anche la nostra Claudia al centralino, la nostra Nadia in redazione. Insomma, la squadra è sempre quella per la prossima ora. Voi come state? Come procede questa estate? Questo mercoledì 12 agosto. Vi rendete conto che tra 3 giorni scavalleremo il Ferragosto e potremo finalmente cominciare a pensare al Natale. Ah, è così. Ogni anno è così, cioè, una volta che passi Ferragosto, che poi quest'anno, non so voi, ma io ho avuto la percezione di un anno che sta volando. Sarà che il commercialista mi ha già chiamato, quindi praticamente no, nel momento in cui ti chiama il commercialista, poi il resto, cioè tutte le ansie che avevi, non solo vengono confermate, ma aumentano, quindi i primi mesi dell'anno in qualche modo sono volati, questa è stata la mia percezione. Pippo, com'è stato il tuo 2026 fino adesso? Com'è stato?
1: Al lavoro, cioè completamente sempre al lavoro, e quindi sarà così fino al 31 di dicembre.
0: Ma ti è volato quest'anno?
1: No, beh, incredibilmente, sì? è volato in una maniera pazzesca.
0: Quindi non sono l'unico che ha avuto questa percezione.
1: No, figurati.
0: Più del 2025?
1: Ma molto di più.
0: Ma come mai?
1: Non lo so.
0: Sarà colpa delle guerre mondiali? Sarà colpa del... non lo so. A chi diamo la colpa? A qualcuno dovremmo dare la colpa, non possiamo lasciarla così, dai, vabbè, dai, non lo so. È un anno un po' particolare sicuramente, non il mio migliore anno, se devo essere sincero. Sarà che quest'anno faccio 40 anni? Sarà per quello che a dicembre faccio 40?
1: Ah, a proposito, auguri Paolo Giusti.
0: Ah, oggi è il suo compleanno, facciamo gli auguri. Grande, salutiamo Paolo, non mi hai mai fatto lavorare in 11 anni, ciao Paolo. Va bene, dai, senti, Pippo, facciamo così, prepariamo il tavolo, perché stiamo per giocare, non a carte, ma al Cruciver Brian, il gioco più amato dagli italiani e non solo, anche all'estero stanno cercando di rubare i diritti. Ho detto no ragazzi, non posso vendere, quanto, 1,5 milioni? No, niente, io me lo tengo qui a 105 per l'estate. E quindi tra poco giochiamo.

0: Bene, l'ho promesso e quindi giochiamo.
1: Il Crucio e Brian.
2: Il cruciverba di Brian.
3: Beh, complimenti per la sigla, eh. Prossima volta, risveglio muscolare.
0: Beh, dai, possiamo anche farlo. Prima abbiamo anche nominato i villaggi turistici, quindi perché no? Giochiamo al cruciverba, Brian. Regaliamo un kit di Radio 105 a un fortunato, una brava ascoltatrice, ascoltatore, che sarà in grado di indovinare velocemente la parola misteriosa. Una parola, oggi, devo dire, non troppo complicata, ma un briciolo di difficoltà in più. Io vi darò degli indizi, quindi prima lettera, ultima lettera della parola, numero di lettere e poi definizione. A quel punto voi dovrete indovinare. Il più veloce, il più veloce sarà in onda con noi e regaleremo il kit della radio. Pippo. Quando lanceremo gli indizi, io poi ti chiederò di scegliere, faremo una sorta di spelling, lo farai tu, ok?
4: Wow.
0: Non ti preoccupare, adesso ci arriviamo. Quindi, consiglione per tutti: 342 41 15 105. Già scrivete il numero, perché se dovete essere veloci, almeno siete già pronti. Andiamo. Parola misteriosa di 8 lettere, ok? 8 lettere. Inizia con la R di
4: Roma.
0: Va bene, è un po' classico. R di Roma, comincia con la R di Roma e finisce con la R di
4: Ramarro.
0: Immaginavo. Inizia con la R di Roma, finisce con la R di Ramarro. Sono 8 lettere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lettere. Bene. R, 8 lettere. Definizione: un cacciatore di notizie. Inizia con la R, finisce con la R. 8 lettere. 342 41 15 105. Vediamo chi sarà il più veloce, la più veloce a indovinare questa parola. Ieri ho detto la parola, poi alla fine ho sbagliato, ma questa volta non succederà.

Sienna Spiro, Material Lover, qui a Radio 105. Abbiamo giocato, stiamo giocando, abbiamo dato tutti gli indizi, faccio un recap velocissimo se volete continuare a giocare con noi. 342 41 15 105, la parola misteriosa di 8 lettere, inizia con la R di Roma, finisce con la R di Ramarro. La definizione è un cacciatore di notizie. Dai, è abbastanza semplice, ci prendiamo una pausa e torniamo tra poco.

0: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
3: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie Octopus di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
9: Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
10: Allora ha deciso, montagna.
11: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
12: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
11: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
12: Esatto, ma anche della Presaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
11: Mi hai convinto, prenotiamo.
10: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
13: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.

0: Lose Myself, il nostro disco 105 Selection, che anticipa il nostro gioco. Abbiamo già giocato, abbiamo dato tutti gli indizi per indovinare la parola misteriosa, però entriamo nella nostra atmosfera, quindi ci prepariamo per giocare. Al telefono con noi c'è Sara. Sara, pronto?
1: Pronti?
0: Ciao Sara, come stai?
1: Tutto bene. Ma sei...
0: Bene, grazie. Stava meglio al mare, però dai, siamo contenti anche di essere qui in radio. Senti Sara, ma scusa, sei in ferie? Stai andando in ferie? Come sei organizzata?
1: Io sono in ferie, sono in macchina con mia figlia che stiamo facendo gli ultimi giri prima di partire, che partiremo domani.
0: Bello, dove si va?
1: In Umbria. Andiamo un po' fresco in Umbria.
0: Bello.
1: Speriamo.
0: Cosa fate?

0: quindi incastriamo questi giorni, che domani sarà anche il compleanno della mia bimba.
1: Ah, bellissimo. Dai, allora facciamo così, entriamo nel magico mondo del crucifer Brian.
2: Il crucifer Brian.
1: È ancora strano, ma dire, cioè, lanciare un gioco che ha il mio nome all'interno è un po' strano, un po' ego riferito, ma me lo tengo così per il momento. Dai, allora, cara Sara, non ti ho chiesto da dove vieni, però, da dove partite?
0: Da provincia di Bologna.
1: Nome del paese?
0: Bentivoglio.
1: Bentivoglio. Gli abitanti di Bentivoglio si chiamano?
0: Non ne ho la più possibile idea.
1: Fantastico, bellissimo. Saranno i bentivoglini, che ne so, vabbè, dite.
0: Sì,
1: i tivogliesi, sì, oppure i beni. Non lo so, scriveteci nel caso.
0: È un comune difficile.
1: Ho capito, ma tu dovresti saperlo, ci vivi tu, mica io, scusami, che figura.
0: Non lo so, hai ragione, però
1: da quattro
0: so.
1: Giorni vorresti. Vabbè, senti, Sara, non preoccuparti, rimani lì perché adesso noi ascoltiamo tutti gli indizi, ok? Poi ti chiederò la parola misteriosa, va bene?
0: Va benissimo.
1: Vai. Poi abbiamo anche un notaio, quindi abbiamo tutto bello preciso. Parola misteriosa formata da 8 lettere. 8 lettere, ok? Inizia con la R di Roma. Finisce con la R di Ramarro. La definizione è un cacciatore di notizie. Cara Sara da Bentivoglio, bentivogliese, non lo so, lo scopriremo. Qual è la parola misteriosa?
0: Reporter.
1: Fermi. Reporter. Notaio.
3: Giancarlo da Sansepolcro. La parola è reporter.
1: Reporter, let's go! Sara, però esulta, mi è cascato, non so. Sara.
0: Ci sono, Simona, eccomi.
1: Simona, vai, ho vinto. No, niente, proprio.
0: No, sì, ho vinto, è che ho dietro mia figlia che sta continuando a parlare.
1: Ma chi se ne frega, esultate insieme! Scusami,
0: Sei contenta, Alicia? Sì, adesso di sì.
1: Benissimo.
0: Che
1: cioè,
0: arrivano tutti
1: una
0: gas,
1: felicità che io adesso voglio, ho bisogno di zuccheri perché veramente me l'avete assorbita. Va bene, Sara, io ti regalo il kit della radio, ok?
0: Sì?
1: Basta, vuoi salutare qualcuno?
0: Perfetto, sì, voglio salutare il mio compagno che gli ho mandato un messaggio, spero si sia collegato in tempo per sentirmi.
1: Sì.
0: E niente, tanti saluti a chi mi ha riconosciuto e spero che di passare delle buone ferie.
1: Come si chiama la buon'anima del tuo compagno?
0: Rares.
1: Scusami, non sei capito?
0: Rares, R-A-R-E-S.
1: Rares.
0: Corretto.
1: Per me ora è tutto chiaro, il cerchio si chiude e buone vacanze!
0: Grazie mille.
1: Dai, ciao Sara,
0: ciao,
1: buona giornata, ciao. Ragazzi, comunque, voglio dire, ognuno ha gli ascoltatori che si merita, no? È giusto così. Cioè, io mi chiamo Brian, non è che si poteva chiamare Pasquale. Rares, cioè, capito? È tutto giusto.

0: Oh, Brian, Brian!
1: Sì, sì.
0: La parola è reporter, sono ancora in tempo.
1: Ma buonanotte, ma che in tempo? Scusa, abbiamo già giocato, abbiamo già fatto tutto con la nostra Sara che si è portata a casa il kit della radio, arrivi tu. Vabbè, non preoccuparti, dai, ti perdoniamo. Comunque, su 105, avendo giocato così, io potrei aprire un argomento, no? E fuori onda con Pippo si discuteva di cose bellissime, divertentissime, come le tasse da pagare, che è un momento veramente difficile. In realtà anche ieri, se non sbaglio, l'altro ieri Edoardo Mecca ne parlava qui in radio, perché siamo stati tutti colpiti da questa... Eh beh, ma luglio è il mese, eh? Che poi è un paradosso, perché dovrebbe essere il mese in cui uno stacca, cioè luglio, nel senso, a luglio ti chiama di solito il commercialista, dice: oh, vado in ferie. Mi ha chiamato 10 giorni prima di andare in ferie, mi ha distrutto il morale, ha detto: vabbè, vado in ferie, non ci penso, devo dire che dopo i primi 2 o 3 giorni l'ho proprio dimenticato, per poi ricordarmi in questa settimana che ho ricominciato a lavorare che effettivamente tanti soldini se ne andranno. Ma che dobbiamo fare? Viviamo in Italia, quindi bisogna pur farlo. Detto ciò, quando si parla di tasse c'è una persona che secondo me non ha questi problemi, si chiama Mark Zuckerberg, non so se sapete chi è. Sì, il patron di Facebook, Instagram, insomma il capo di Meta, ok, l'azienda che detiene appunto tutti questi social network. Lui è un super yacht nato nel 2024, quindi abbastanza, eh? Sono 118 metri, una sorta di resort galleggiante, questo yacht, super yacht da 5,7 milioni di euro di gasolio. Cioè no, lo yacht non costa 5,7 milioni, il gasolio che ha utilizzato per fare, pensate, sono 14.000 tonnellate di CO2 nel giro neanche di 2 anni. Mark se n'è andato in giro e ho letto una notizia strana, cioè pare che lui sia finito al centro di una polemica perché non ha dato soccorso ad una barca, un'imbarcazione che chiedeva soccorso, il suo super yacht passava, diciamo, era quello più vicino, e pare insomma che non si sia fermato. Secondo l'Alaska Beacon, nonostante lo yacht da circa 300 milioni di dollari, questo è il valore dello yacht da 118 metri, si trovasse più vicino al natante, questa persona che insomma è in difficoltà, a intervenire sia stata un'altra barca, una piccola nave da crociera. Okay, pensa alla piccola nave da crociera rispetto al super yacht, io sto impazzendo. Però pare che l'equipaggio, intanto che Zuckerberg non fosse a bordo, pare, e che l'equipaggio fosse su un'altra frequenza radio. Così pare, però insomma sono polemiche da miliardari e noi che cosa ne sappiamo di questo? Ma tu ci pensi, Pippo, una nave personale da 300 milioni che ti costano non so quanti milioni l'anno soltanto di manutenzione?
2: Ma sai quanto tempo a fare gasolio che ci vuole?
1: Hai capito? È vero? No, deve essere un pieno, per favore. Buonanotte. Chissà come si fa il gasolio delle navi. Non penso ci sia il benzinaio che mette. Vabbè, amici, sono problemi da milionari. Di certo non riguardano noi.

0: Brian, sei bravissimo. Un saluto da Gianfilippo di Pioltello.
1: Sì, certo, no, il mio amico Riccardo che fa il pirla, che modifica le voci. Lo saluto. Ciao a tutti i nostri ascoltatori. Poco fa abbiamo parlato di Mark Zuckerberg, che ha questo yacht da 118 metri, 300 milioni di yacht, pazzesco. Una sorta di resort familiare galleggiante. Però leggo che non è stata confermata ufficialmente da lui proprio la proprietà di questo enorme yacht, anche se spesso la famiglia è stata fotografata a bordo durante vacanze a Mallorca. Quindi vabbè, non so perché non dichiari il fatto che questo yacht sia suo, anche se lo sanno tutti. Lo yacht si chiama Launchpad e potrebbe aver consumato, prima abbiamo parlato di numeri, no? Allora sentite questa, dalla consegna, quindi 2024, 5,3 milioni di litri di gasolio per una spesa indicativa di quasi 6 milioni di euro, attenzione, e prodotto circa 14.300 tonnellate di anidride carbonica, equivalenti alle emissioni annuali di CO2 di quasi 4.000 automobili. che cosa vi devo dire, ragazzi? Cioè, quando ne hai tanti, eh? Ma pensate a questo, lui è

0: miliardario grazie a noi. Noi alla fine quanto tempo passiamo sui suoi social? Quindi, cioè, alla fine è tutto collegato. Bravo lui che è riuscito a fare questo. Noi ci prendiamo una piccola pausa e torniamo tra poco.
1: Alla COP, anguria perla baby a solo 1,18€ al chilo. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: Di gustarci il cocome!
1: Ah, ecco! Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La COP sei tu.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
13: Live from the Magic City. 105 Miami.
14: Con Radio 105. Vola a Miami.
15: Why don't you dance?
16: Fatti travolgere dalle incredibili atmosfere della Magic City.
14: Party esclusivi,
16: tendenze,
14: moda e lifestyle.
16: 105 Miami.
14: Ogni sera alle 21. The beat of Miami. Solo su Radio 105.
17: Radio 105. Proud to be different.

0: this long. I'm on the highway. I got to move on.
1: Miss Sunshine MGK a Radio 105, un quarto d'ora a mezzogiorno e poi concluderemo, cioè mi dispiace dirlo, ma concluderemo questa puntata di 105 Open Club. Ma non è un problema, perché tra poco arriverà la nostra Linda Pani, con Tutto Bene 105 parte 2, perché la parte 1 l'hanno fatta prima di me. Comunque, stavo guardando un pochino discorso ricconi, no? Abbiamo parlato di Mark Zuckerberg. Pare che a New York City c'è il sindaco Mandani, insomma, ha fatto parlare tantissimo di sé anche per la campagna, per il fatto che comunque sia molto giovane. Se non sbaglio è anche più giovane di me, mi sa che ha meno di 40 anni, credo, adesso non ricordo bene. Comunque, lui è stato, diciamo, ha fatto parlare di sé soprattutto per una tassa sugli immobili di lusso a New York City, appunto. Tanti VIP sono entrati in questa lista, quindi pagheranno questa bella tassa che frutterà parecchi soldoni. Pensate, 500 milioni di dollari l'anno alla città di New York solo per questa tassa, una tassa credo sulla seconda casa, ok? Quindi alla fine, se tu hai la seconda, un piede a terra, come viene chiamato dalla gente molto abbiente, un piede a terra, io non c'ho manco il piede a Milano, figurati se ce l'avessi a terra, proprio zero. Questa seconda casa, appunto, 5 milioni di dollari. Attenzione, cioè tutte le case che hanno un valore superiore ai 5 milioni di dollari sono tantissime, cioè io non pensavo fossero così tante. Alcuni VIP, tra tipo Taylor Swift, dovrà pagare 5 milioni. Io non so, ma non credo che abbia tutti questi problemi nel pagare 5 milioni Taylor. Woody Allen, che ama la follia New York, ecco, New York adesso con la seconda casa gli chiederà sicuramente questa tassa. Poi Ellen Morris Scorsese, che è la moglie di Martin Scorsese, Anna Wintour, insomma tanti VIP sono entrati nella lista delle case, appunto, delle tasse che bisogna pagare per la seconda casa. Pippo, tu sei d'accordo o non sei d'accordo sul fatto che questi VIPs multimilionari debbano pagare questa tassa?
2: Ma sì, la pagano, poi si fanno aumentare il cachet di 5 milioni, non cambia niente.
1: Però, perché secondo te Taylor Swift,
2: capito,
1: no?
2: Cioè,
1: quanto ci mette a fare 5 milioni Taylor Swift? Io stavo pensando a quando è venuto qua Bruno Mars, ha fatto 2 giorni a San Siro.
2: Visto?
1: Sei andato a vederlo? Ecco, io piango perché non sono riuscito, perché biglietti da noi non ce n'erano, non sono riuscito ad acquistarne, quindi insomma purtroppo, anzi ho avuto la possibilità perché una persona mi ha chiamato, ha detto guarda che questo mio amico non può più andare, ma mancava tipo mezz'ora, gente era lì dalle 5 del pomeriggio, erano le 8 di sera, 8 e mezza, ho detto vabbè dai, cioè sto a casa. Com'è stato, bello il concerto, ti è piaciuto?
2: Bellissimo,
1: bello, io l'ho recuperato su YouTube in maniera totalmente illegale, non quello di San Siro, tanto è sempre uguale, no? Lui fa il tour mondiale. Ora pensate, fatevi un conto, quanto sarà costato un biglietto? 100 euro? Il minimo?
2: Ma anche di più.
1: 120, 150, ce ne sono da 100, ce ne sono da 1000, no? Ovviamente dipende da che posto prendete. Ecco, fatevi un conto di quanto a concerto può incassare una star internazionale. Io credo che Taylor Swift non li veda nemmeno 5 milioni, dai, cioè proprio gli passano davanti. Che poi 5 milioni non è la tassa dei 5 milioni, è una tassa sulle case che hanno un valore superiore ai 5 milioni. Credo che poi alla fine non sarà un grosso problema per loro, ma sicuramente quando c'è da tirare fuori i soldi fa male a tutti, da chi è più ricco a chi è meno ricco. Dai, arriva Cioffi con la sua Carmela.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata,

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
7: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%, tuo a 696,75 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
8: Alla Coop, 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli. E alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
9: 105.
10: 105.
9: 105. Che storia.
11: Radio 105.
12: Che storia.

0: Attention, Charlie Puth, Radio 105, uno dei miei dischi preferiti, devo dire, bello, eh. Charlie Puth, molto bravo. Pippo, vedo che tu...
1: Sì, proprio il mio preferito.
0: Sì? Beh, come produttore è anche molto bravo. Va bene, amici, finisce questa puntata di 105 Open Club. Grazie mille a tutti, come sempre, ringraziando Pippo Palmieri.
1: Grazie, Brian.
0: Che bello, grande Pippo. Oh, buona serata, buone serate varie. So che hai un sacco di robe, di date, di qua, Sicilia, Sardegna, sei veramente ovunque, fino a Ferragosto come la maggior parte dei nostri registi, DJ della radio. Che bello che l'estate è vostra, anzi la Sardegna è un vostro feudo, lo dicevo a Spine l'altro giorno, ringraziando anche Nadia in redazione, la Claudia al centralino, vediamo se c'è Linda.
2: Pronto
0: Linda,
2: ciao.
0: Pronto,
2: ciao Brian, Linda,
0: aspetta un attimo, da dove ci chiami?
2: Da Mogliano Veneto, conosci?
0: Sì, come si chiamano gli abitanti di Mogliano Veneto?
2: Moglianesi.
0: Okay. Meno male, no, perché c'è gente che non lo sa, abita in un paese e non sa come si chiamano gli abitanti, no?
2: Può capitare.
0: Oh, senti, ma a gelati Dimmi. Come siamo messi in questa estate?
2: A gelati, allora, abbastanza bene, sto esplorando varie gelaterie nuove che hanno aperto anche nella zona, ma poi rimango sempre fedele ai miei vecchi.
0: Guarda,
2: però sì.
0: Te lo chiedo perché inizio puntata con Edoardo e Dario, mi hanno chiesto se avessi mai provato il gelato a gusto arrosticini, al gusto porchetta. Tu li hai mai provati?
2: No, il più bizzarro che abbia mai provato è stato gorgonzola e noci.
0: Ah, buono? Ti è piaciuto?
2: Buonissimo, figo, devastante.
0: Dai, ti lascio, buona diretta. Ciao a tutti amici da Brian, un bacio.

0: Alla Coop, anguria per la baby a solo 1,18€ al chilo. Convieni al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocome!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Ci siamo pronti per una nuova puntata di Tutto Bene a 105, parte 2. È praticamente mezzogiorno. Adesso le news del TGCOM 24.
3: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Gerry Romano. Primarie negli USA, 6 stati alle urne. Testa a testa Dem nel Wisconsin tra moderati e progressisti con Ong outsider socialista. Anche Minnesota e South Carolina termometri principali in vista del voto midterm a novembre. Nella controffensiva ucraina esplosioni nel porto russo di Novorossiysk. Un bambino resta ucciso. Secondo il Financial Times, Vance ha chiesto a Zelensky di fermare gli attacchi alle petroliere di Mosca, raid del Cremlino su Kherson, 2 morti e 2 feriti. Dall'Etna fumo nero sul turismo, 5° giorno di stop dei voli, causa cenere vulcanica. Già persi 24 milioni, viaggi rovinati per 100.000 persone. A Catania collegamenti aerei sospesi fino alle 18, nello scalo è caos, sindacati e tour operator all'attacco, polemiche sulla gestione della crisi. La quarta ondata di afa nel nostro paese, in corso da 13 giorni, potrebbe protrarsi fino al 17 agosto, portando a 3 settimane consecutive le temperature con 7-8 gradi sopra le medie stagionali. Ancora 19 le città da bollino rosso. Oggi l'eclissi solare, solo parziale in Italia, sarà all'ora del tramonto, attorno alle 19.30. Per vederla serve un orizzonte a nord-ovest, sgombro da ostacoli. Poche ore dopo lo spettacolo delle stelle cadenti, fino a 100 meteore all'ora senza il bagliore lunare. Calcio dalle 21 a Salisburgo, PSG Aston Villa, in palio la Supercoppa. Agli europei di atletica nei 5.000, oro alla Battocletti e bronzo alla Maiori. Agli europei di nuoto, oro della Quadarella negli 800 stile, oro di Martinenghi e bronzo di Cerasuolo nei 100 rana, bronzo della Curtis nei 100 stile libero. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: 5.
1: Ma buongiorno e buon mercoledì 12 di agosto. Buongiorno a tutti quanti, è mezzogiorno da un paio di minuti, quindi è arrivata l'ora di Tutto Bene a 105 nella sua parte 2, perché la parte 1 va in onda dalle 8 alle 10 con Dario Micolani e Edoardo Mecca. Ringrazio Brian che invece dalle 10 a mezzogiorno vi ha portati fin qui, ma adesso un paio d'ore insieme a me, dalle 12 alle 14 ci sono io, Linda Pani. Buongiorno a tutti quanti, ben ritrovati per chi magari mi ha già sentita, ma si sa che in questo agosto di spostamenti, di cambi orari, di cambi palinsesti, magari ci possono essere anche delle persone nuove. In quel caso, molto piacere di conoscervi. Vi chiedo scusa, mi dispiace, metto le mani avanti perché potrebbero arrivare un sacco di cavolate all'interno di questo programma. Tanta musica, un po' di chiacchiere tra di noi, sapete che io vi interpello, poi ad un certo punto si giocherà e a tenere le redini di tutto questo in regia c'è lui, Pippo Palmieri.
2: Buongiorno Linda, anche a te. Li sto facendo tutti stamattina. Tutti.
1: Come piace dire a me, siamo un po' tutti un po' delle zoccole nel palinsesto estivo, perché noi ci passiamo tutti i registi, anche voi registi cambiate tutti gli speaker, però va bene, noi siamo aperti, a noi ci piace questa cosa. Io sono contenta perché almeno gira e rigira, almeno rivedo insomma tutti voi tecnici, quindi sono contenta. È un onore averti di nuovo, perché è la seconda volta che ci ritroviamo in regia. Grazie Pippo, vai, ciao. Speriamo di divertirci. Ringrazio anche la Lauretta in redazione, la Claudia al centralino, buongiornissimo anche alla Claudia, e ovviamente buongiorno a tutti voi che state dall'altra parte della radio, che magari o vi state spostando o state lavorando o magari siete in casa a fare qualche faccenda, insomma c'è di tutto un po' in queste giornate. Allora, per cominciare io intanto butto già lì la domanda che porterò avanti nel primo spicchiettino, sempre a partire dalla mia vita perché devo sentirmi meno sola, e quindi grazie a voi io almeno un minimo mi sento cioè con meno problemi, se capisco che i problemi sono condivisi anche con qualcun altro. Voglio parlare degli indirizzi mail, perché io uso tendenzialmente lo stesso indirizzo mail da 200.000 anni che ho fatto quando ne avevo 7, e quindi di conseguenza vi lascio immaginare. L'indirizzo mail principale è ballalinda, ok? Il secondo, quello di riserva, forse pure peggio, è lindipindi7. E quindi immaginate quando in qualche situazione istituzionale, burocratica, magari anche seria, mi chiedo: allora signorina, mi scusi, mi dia per favore il suo indirizzo mail, e io sempre: allora per favore non rida, balla Linda, lindipindi7 e ciccio pasticcio, cioè più o meno il livello è quello. Allora, qualche tempo fa nelle mie stories su Instagram vi avevo chiesto, magari c'è qualcuno che mi segue anche lì, se non lo fate fatelo, seguitemi, mi trovate come Linda Pani, la regina delle marchette dal momento che c'è Pippo in regia, quindi c'è questa influenza. Avevo chiesto la stessa cosa, quindi anche gli utenti del magico mondo dell'internet, rispondendo alla mia domanda sulle stories, mi avevano raccontato appunto i loro indirizzi mail che erano super bizzarri. E quindi questa cosa mi ha fatto sentire meno sola e soprattutto ho riso tantissimo a leggerli. Quindi io vorrei chiedervelo a voi oggi, stamattina, dall'altra parte della radio, al 342 41 15 105, i vostri indirizzi mail bizzarri. Basta solo la prima parte, che è quella che create voi, no? E quindi è quella che può regalare delle gioie, perché secondo me tra di voi c'è gente che ha degli indirizzi mail che sono veramente veramente imbarazzanti. Quindi per favore fatemi sentire meno sola. Grazie.

0: Animal, le Cat's Eye qui su Radio 105, tutto bene a 105, tutto bene forse? Sapete che c'è sempre questo piccolo punto di domanda che va ad aggiungersi al nome del programma. Volevo intanto salutare Gigi che dice: Linda, hai già preparato le patatine da sgranocchiare durante la pubblicità? No, non ancora, ho appena bevuto il caffè, forse fra un pochino le patatine. Va bene, stiamo parlando degli indirizzi mail imbarazzanti, perché questo programma serve per sentirsi meno soli nei disagi, capito? E effettivamente quando sei in una situazione seria devi consegnare il tuo indirizzo mail, e questo magari l'hai fatto quando eri piccolino, risulta veramente molto imbarazzante, disagevole come cosa. E niente, ho scoperto che tanti di voi effettivamente hanno degli indirizzi mail che fanno abbastanza ridere. Sentiamo.
1: Dunque, anch'io ho un indirizzo email da quando avevo 14 anni. E il mio indirizzo email è manicomiopazzo86. Quindi immagina la faccia delle persone che chiedo, o anche quando vado in banca.
0: Sì. Ciao, no vabbè, sì, no, io immagino le facce, manicomio pazzo, tanto sei, ma che stai dicendo? Beh, ce n'è un altro per esempio che dice: vuoi mettere il mio indirizzo mail? Rock'n'rolla. Posso dire, c'è comunque del genio, quindi apprezzare la creatività, cioè alla fine sono imbarazzanti ma fanno anche sorridere se vogliamo. E Diego da Perugia dice: meno imbarazzante Torello Tenerino, non dico altro. No, ti prego, questo lo metto tra i possibili vincitori del più imbarazzante. Oggi dobbiamo eleggere il più imbarazzante di tutti. Secondo me Torello Tenerino e Manicomio Pazzo comunque se la giocano, stanno alle prime posizioni. Quindi siete gentilmente invitati, se avete fatto di peggio, a dirmelo, perché così almeno capiamo un pochettino che cosa succede nelle vostre case. Ciao Linda, il mio è Cercasi Puccio. Beh, che comunque. Alberto da Lucca invece, imbarazzantissimo, Fufi Fusion. Oddio, Fufi Fusion è veramente brutto. Fufi Fusion è veramente brutto, anche Pippo lo vedo un attimo sconvolto. Va bene, 342 41 15 105. Sentiamoci meno soli, ma soprattutto eleggiamo l'indirizzo mail più imbarazzante creato negli anni. Vediamo, più secondo me eravamo piccoli quando l'abbiamo generato, secondo me più è alta la probabilità che faccia veramente schifo.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

Radio 105. 105. Think I forgot to breathe. Did you forget my name?

0: la faccia che dà fa la gente quando do il mio indirizzo mail, Paolo da Sassuolo, che è B.69-monta.
1: No, no, terribile, terribile, ma ci credo, cioè che la faccia della gente tipo, ma veramente, che poi dice, vabbè, mitomane, se ti piacesse, perché poi il rischio è quello. No, vabbè, mi sento male, carina questa, anche questa scala in alto in classifica, delle mail più imbarazzanti, però ragazze la giocano tutte perché sono veramente una peggio dell'altra, io vi amo, io non so che dire, io vi amo, cioè io mi immagino proprio le scene quando le dovete dettare e quanti problemi che si creano nel momento in cui dovete fare lo spelling. Per esempio, lei si chiama Vale Simo punto, ma punto è scritto in parola, non è il punto. Quindi tu immaginati ogni volta la rottura di palle che devi dire, no? Parola P-U-N-T-O. Mannaccia. Poi abbiamo anche Vale da Treviso, dice: guarda, mio cliente è arrivato con le ho provate tutte. Che anche lì c'è il doppio, cioè a parte che c'è un doppio senso, però probabilmente aveva secondo me qualche problema a creare la mail e quindi non gliene accettava neanche una e alla fine ha concluso con le ho provate tutte. Cioè secondo me è andata così, però figo, figo. C'è anche qualcun altro?
2: Il mio primo indirizzo mail era ai tempi dell'università nel 1993,
1: Sì.
2: che Mucca Pazza 20.
1: No, Mucca Pazza 20, no, ti prego, ti prego. Poi abbiamo anche, oltre a Mucca Pazza 20, abbiamo anche Pigna in testa. Abbiamo poi il signor Matteino per colpa della zia. Poi abbiamo Felice da Pisa che invece è cercatore 2013. Lascio a te immaginare cosa cerco. No, non lo voglio immaginare. Poi il genio del giorno, Valerio da Casorrate Primo, che nel 2005 è riuscito a creare Non sono mai @libero.it. Geniale, geniale, geniale. Valerio, cioè tu hai la mail, l'indirizzo mail più bello del mondo, ma tu stai scherzando, ma beato te. Bellissimo. Poi abbiamo, per questioni di lavoro, il messaggio di Jacopo da Cesena. Mi capitò di dover chiedere l'indirizzo mail ad una mia paziente. Questa persona, con molto imbarazzo, mi disse che il suo indirizzo era Bella Topolona, chiocciola e il resto. No, bella Topolona, no. Cioè, tra Mucca Pazza e Bella Topolona, uè, gli animali qua. Oppa! Mi sento male. 342 41 15 105 e il vostro? Se la gioca?

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Vieni da MD anche per la tua casa.
4: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
5: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un acquacitutto in vetro temperato borosilicato Pirex dal diametro di 26 cm con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia!
6: Io penso a te ogni giorno.
7: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto, tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova edizione, stessa passione.
8: Ho fatto un sogno.
9: Vuoi evitare il disagio del primo appuntamento?
10: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
9: Ok.
10: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
9: Oh no!
10: Il sole che splende...
9: No, ti prego, no!
10: Non siamo arrivati neanche al ritornello!
9: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder. Hey! 105.
11: Radio 105. Proud to be different.

A Wonderful Life qui su Radio 105. Tutto bene a 105 nella sua parte 2 con me, Linda Pani, il nostro Pippo Palmieri in regia e tutti voi al 342 41 15 105, tutti voi con i vostri indirizzi mail imbarazzanti. Per chi si fosse collegato adesso, stiamo parlando di questo, perché questo programma serve per sentirsi meno soli nei disagi, negli imbarazzi quotidiani, e oggi ho voluto parlare proprio di quegli indirizzi mail che avete generato magari anni fa o magari anche di recente, che quando li dovete dare, soprattutto in determinate situazioni, magari anche serie, comunque crea quella piccola linea di tensione, perché sono una via di mezzo tra il comico e il ok, adesso mi sotterro. Allora, Alessandro da Torino dice: ciao Linda, innanzitutto complimenti, sei stupenda. Grazie Alessandro. Relativamente alla mail, da ottimista qual ero, avevo scelto "ho trovato il punto @gmail.com. Anche questa molto carina. Ho trovato il punto, mi piace. Ho trovato il punto, è molto carina. Roberto da Salerno invece: ti aiuto col mio difficile da pronunciare. Io mi immagino la scena, Roberto da Salerno che va in banca o che va, che ne so, da qualche parte, e dice: allora, cucuxumusu, cucuxumusu, mannaggia, cioè, qua, dall'altra parte partono di quelle parolacce, guarda veramente. Io quando giocavo a un game online usavo caccola e ancora oggi lo uso. Beh, bella caccola, caccola mi piace. E Luigi da Modena: il mio indirizzo email è si vede il marsupio 12. Dai, ma per piacere, ma ragazzi, ma un po' di serietà, ma per favore, ma si vede il marsupio cosa? Ah, poi abbiamo: il mio era gavettone di idrogeno. Un casino far capire che non c'era la doppia I in di idrogeno. Beh sì, effettivamente anche questa è una di quelle un po' difficili da dare, che ti tocca fare lo spelling, perché questi aggiungono di idrogeno. Ciao, io sono amico di Luca Teddy, 1,90 m per 100 kg di tenerezza. Peccato che lui a lavoro non possa ascoltarvi. Alessio da Genova, vabbè, di che a Radio 105 l'abbiamo salutato, faglielo sapere. Laura di Siena dice: il mio era Strobi65 perché la mia amica del cuore mi chiamava Fragolina. No ragazzi, vi prego. E poi, signori, saliamo in classifica con quella di Bruno da Treviso: il porco idraulico.

Invece Milena da Como, che si è fatta la mail tartarughina felice, e Andrea dalla provincia di Bergamo, bruchetto mushu. Poi aspetta, Giuseppe dalle Marche, il mio è ancora blowjack chiocciola eccetera eccetera. Ma dai, ma come si fa? Potrebbe andare bene ciccio.puzza80. Ma dai, ma ragazzi, ma io pensavo di essere messa male. E meno male che ci siete voi che mi fate sentire meno sola, perché veramente. Dai, ci siamo fatti qualche risata, belle, belle. Poi belle perché comunque, seppur imbarazzanti, sono comunque creative. Quindi va bene così. Va bene, adesso cambiamo argomento, ci siamo scaldati un pochino, perché vi volevo raccontare del magico mondo di TikTok, che ci regala sempre delle preziose analisi sulla società attuale, e dice le 5 cose per cui la generazione Z spende volentieri, e fa una lista di cose tipo i viaggi, i concerti, la psicoterapia, l'epilazione laser, abbonamenti in palestra, che sono tutte cose che comunque in un qualche modo o ti portano a conservare un ricordo nel tempo, o sono cose che hanno comunque una conseguenza duratura nel tempo. Anche l'epilazione laser va a contrasto con tutta una serie di trattamenti di benessere eccetera eccetera, che invece sono più limitati nel tempo, perché l'epilazione ti porta da una avere più la rottura di balle dei peli per un bel po', mentre se vai a fare magari cerette o altre cose, ovviamente ci devi ritornare. Quindi una generazione Z che sta pensando molto al presente e al futuro, e cerca di spendere meno in cose che rimangono fino a un certo punto, no? Come l'abbigliamento tipo fast fashion eccetera eccetera. Dopo ve la racconto meglio, però questo ci dà lo spunto adesso per, da parte, indirizzi mail a parte, che erano veramente il riscaldamento di oggi, di fare un'analisi su quello che vi fa spendere volentieri i soldi. Cioè, ammesso che ci siano delle spese che dobbiamo fare, io voglio chiedervi al 342 41 15 105 per che cosa proprio spendete allegramente i soldi volentieri. Cioè dici, ok, adesso apro il portafogli, striscio la carta, do i contatti, ma felice.

0: Stiamo scoprendo le cose per cui la generazione Z spende volentieri i soldi. E nel frattempo io vi ho chiesto voi per che cosa li spendete volentieri. Se riuscite anche a farmi capire più o meno quanti anni avete, quindi a che generazione fate, insomma, appartenenza, facciamo un po' una panoramica per capire in base all'età per che cosa si spende volentieri i soldi. Cioè che proprio aprite il portafoglio e siete felici di spendere quei soldi. 342 41 15 105.
1: Tutto bene a 105. Alla Coop, anguria perla baby a solo 1,18 euro al chilo. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: Di gustarci il cocome!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: Quest'estate.
5: È un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Radio 105, proud to be different.

0: Ciao, sono Federico da Livorno, ho 25 anni e spendo
1: Sì.
0: molto volentieri per andare a mangiare fuori. Una bella
1: Bravo.
0: cena di pesce con una bella vista, per me non ha prezzo.
1: Bravo, sono d'accordo, sono d'accordo. Io per esempio che ne ho 27, stessa cosa, io li spendo super volentieri per il cibo. Cioè, è proprio uno sfizio che mi piace togliermi, mangiare fuori, mangiare bene. E, oppure quando vado al supermercato, a me mette allegria andare al supermercato, fare la spesa, poi quando vedo i prezzi un po' meno. Però ad un certo punto, cioè, punto molto sulla qualità perché mi piace mangiare bene. Questo perché sono cresciuta tipo principessa dal mio papà che mi fa tanti manicaretti molto buoni. E quindi mi piace mangiare come la tassa sul gelato, che è una tassa fissa che ho quotidianamente. Quindi, e poi col prezzo di gelato che sono schizzati alle stelle, bah, cioè io non guardo, non importa, io voglio il gelato, ok? Questo perché stiamo cercando di capire per che cosa spendete volentieri i vostri soldi. Sentiamo.
2: Sono Alessandra di Badia Polesine. Io spendo volentierissimo i soldi per uno, concerti, due, viaggi e
1: Sì.
2: tre, cibo e vino. E
1: Ecco.
2: naturalmente sono veneta come te. Un bacio.
1: Grande. Ciao amore, un bacio a te, un bacio a te. Beh, effettivamente vedi che sta rientrando tutto un po' nel pacchetto di cose che ci riporta anche a notizia che secondo TikTok, appunto, la generazione, soprattutto dei giovanissimi, spende volentieri per viaggi, concerti, psicoterapia, epilazione laser, abbonamenti in palestra e uscite con gli amici che riguardano proprio le mangiate fuori. Molto carini Samantha e Andrea che come famiglia spendono volentieri e con piacere quando fanno un regalo a qualcuno. Questa è una cosa molto carina. Cioè, il fatto che non si tirino indietro è una cosa secondo me molto molto tenera. Nicola da Padova dice: io spendo volentieri soldi per viaggi e cibo, soprattutto per le mie due figlie. Beh, quando c'hai le principesse, per i figli penso che si spenda sempre tutto molto volentieri. Come Mao che dice: io lo faccio per l'abbigliamento sportivo per mio figlio che ha 16 anni, è portiere di calcio, bravissimo e se lo merita. Tutte cose che costano un botto, ma lo faccio con piacere. E allora vedi 342 4115 105. Vediamo anche in base alla generazione come spendete volentieri i soldi.

0: 105 Traffic.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la A27 troviamo code tra Cadola, svincolo di Belluno e Pian di Vedoglia, statale 51 Alemagna, verso quest'ultima c'è una perdita di carico tra Cattolica e Pesaro Urbino nelle due direzioni. Lungo la A14 code in Sicilia lungo la 18 Messina Catania a causa di un incidente tra la barriera di Catania e lo svincolo a Cireale per chi sta procedendo verso Messina. Un'ultima segnalazione dalla Puglia, in particolare dalla statale 101 Salentina di Gallipoli, con traffico rallentato per veicoli in avaria all'altezza dell'incrocio Galatina in direzione incrocio Lecce, statale 16 Adriatica. E tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
2: 100%. Salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 9,02. Salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su fiat.it.
5: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
6: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39€.

0: e subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: 105.
2: Che storia.
3: Radio 105.
4: Che storia.

0: Rewind Cardigans dal 1998, il disco 105, che storia, veramente questo pezzo ha fatto la storia, bellissimo. A chiudere la prima ora di Tutto Bene a 105, occhio che fra qualche secondo si apre la seconda!
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
0: Ed eccoci qua, prontissimi. È l'ora in punto.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: E senti come spinge l'apertura della seconda ora di Tutto Bene a 105. Everybody get up and dance. Madonna, qui su Radio 105, Tutto Bene a 105 nella sua parte 2. Ci siamo lasciati qualche minuto fa su una questione che riguarda, diciamo, la generazione Z e le cose per cui spende volentieri i soldi. Io l'ho allargata ovviamente a tutti voi che state dall'altra parte della radio, per capire anche un po' la generazione alla quale appartenete e quali sono le cose per le quali spendete volentieri i soldi, cioè proprio che siete felici di dire ok, cioè indipendentemente da quanto sia l'ammontare della cosa, io li spendo volentieri per...
1: Ciao, sono Luca da Porto Garibaldi. Io spendo molto volentieri i miei soldi in libri.
0: Bravo.
1: E soprattutto in libri per mia figlia. Un bacione. Grande. Ciao.
0: Un bacio a te, grande, grande. Non sei l'unico, anche qualcun altro scrive: millennials, vestiti e libri. Io pure, e poi il problema è che non li leggo, però sono compulsiva nel comprarli. E poi, sì, poi alla fine rimando sempre. E poi faccio una cosa stranissima, però penso di non essere l'unica, che ne leggo tipo due, tre contemporaneamente. E poi non ne porto avanti nessuno, ovviamente, però ne inizio uno che è su una determinata cosa, un altro libro che riguarda un'altra cosa, e poi compro perché non riesco a trattenermi dal comprare libri, un altro inizio e poi dopo li abbandono, perché purtroppo la passione per la lettura mi accompagna fin da quando sono piccola, solo che quando ero piccola leggevo di più. E niente, vorrei nei prossimi tempi riprendere in mano questa cosa. E Cristian da Piacenza dice: io sono contento di spendere soldi per tutto, se li spendo vuol dire che li ho. Mi sembra più che giusto. Chi c'è?
2: Io sono molto contento quando spendo i soldi per fare un regalo a mio figlio e a mia moglie. Quando vedo il sorriso sulle loro facce, mi ripaga di tutte le fatiche che ho fatto per guadagnare quei soldi.
0: Che meraviglia, bravo, che meraviglia. E beh, anche quando li spendi per gli altri, cioè se lo fai volentieri è una grande vittoria. Buongiorno Linda, credo che i soldi meglio spesi siano quelli per il cibo, quindi i peccati di gola, ma anche quelli per il relax o le vacanze in genere. Io ad esempio non so rinunciare a un buon piatto di sushi e quando vado spendo più che volentieri quei soldi. Ale dalla Sicilia. Grande Ale, grande Ale. Nat da Trieste dice: io per i massaggi. Un sacco di gente ho scoperto che li spende proprio volentieri per i massaggi, però ti posso dire, cioè ti ricaricano proprio, cioè quindi anche quelli secondo me sono veramente ben spesi. Qualcuno dice: io spendo volentieri con grande gioia i soldi che fanno vivere bene il mio cavallo. Eh beh sì, a parte che mantenere un cavallo è costosino, però per gli animali in generale penso che tutti quanti spendano volentieri i loro soldi. Tipo mio papà, per la sua bestiolina che sono io, li spende molto volentieri.

0: Yumi, Audrey Obert, qui su Radio 105. Un suono che fa molto primi anni 2000, questo sound, un po' così, ci piace. Allora, per che cosa spendete volentieri i vostri soldi, quindi proprio allegramente? Roberto da Mesagne, 55 anni, dice: spendo volentieri in libri, tutti i generi. Bello vedere che c'è ancora un sacco di gente che legge, che bello. E formazione tecnica sulla mia professione. Vedi, sempre per rinnovarsi, per crescere, per evolversi, quindi grande. Marcello, invece, 42 anni, dice: io spendo volentieri i miei soldi per una buona bottiglia di rum. Secondo me, con il passare degli anni, si apprezza anche quella roba lì. Vedo Pippo che annuisce, che magari, sai, quando sei giovane, cioè, butti dentro un po' quello che capita, no? Invece, con il passare del tempo, come si apprezza il buon cibo, si apprezza anche il buon bere, quindi una buona bottiglia di vino, o una buona bottiglia di rum, o di whisky, o qualsiasi altra cosa. Quindi penso che sia, insomma, una cosa organica e naturale che avviene magari con il passare del tempo. C'era anche Danilo l'idraulico che diceva che lui li spende volentieri per i tatuaggi. È vero, altra cosa, chi ha tanti tatuaggi, cioè proprio quello, apre il portafoglio e è contentissimo di spendere quei soldi lì. Nicola da Parma: io sono felicissimo quando compro completi sexy per mia moglie. Sarai felice tu, ma sarà felice anche lei. Chi
1: innanzitutto
0: c'è?
1: Sei simpaticissima, Linda. Poi
0: grazie.
1: Io spendo volentierissimissimo i soldi per i fumetti e per il mio cane, anche se a lui bene o male non gli cambia niente, però sono contento io di spenderli per lui.
0: Oh, bene, vedi? Luca, 33 anni, dice: ciao Linda, i soldi meglio spesi sarebbero quelli per portare a pranzo o a cena te. Grazie, grazie mille Luca, ma guarda, meglio comprarmi un vestito che portarmi a cena, te lo assicuro. Guarda, grazie, però è pericoloso. C'è chi invece, come Josué da Bra, dice: io sono contento di spenderli sulla tecnologia. Ecco, aspettavo un messaggio così. Quindi microfoni, mixer, amplificatori, anche se la mia famiglia non manca nulla, questi sono i miei capricci, quindi... Eccolo qua, lo stavo aspettando il messaggio così. E niente, per chiudere c'è questo messaggio, dice: però ho notato una cosa, che sono molto contenti anche i posti dove vado a spendere. Vabbè, chiaro, figurati. E chissà quanto volentieri si spende per mangiare in Costiera Amalfitana, come cantano Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

0: Disco di Sabrina Carpenter, Espresso, che forse è quello di cui avrei bisogno, forse io in questo momento, perché fra poco bisogna essere belli svegli, belli reattivi, belli bimpanti, pronti al 342 41 15 105 con la chat aperta su Radio 105, perché è arrivato il momento di giocare. Quindi mi raccomando, state qua, fra poco. Tutto bene a 105.
1: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, genuine.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare.
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Yeah, uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere, Calciolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
9: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, pulitore a vapore portatile a 19,99 euro. E da giovedì, scala pieghevole a 3 gradini a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

Rosa, Lose Myself è il disco 105 Selection, quindi il disco selezionato questa settimana è evidenziato di colore giallo, color Radio 105 e color bombetta. Allora è arrivato il momento di giocare, per chi si fosse collegato per la prima volta vi spiego come funziona il gioco. Sostanzialmente si tratta di una canzone recitata. Quindi io prenderò il pezzettino di un testo di una canzone, ovviamente cambiando un po' il ritmo, la metrica, mettendo una base che funga da distrattore sotto, ve la reciterò e voi, se avete il testo in testa e riconoscete la canzone, al 342 4115 105 dovete essere i più veloci a indicare titolo e artista. Mi raccomando, ci devono essere entrambi, titolo e artista. La nostra Claudia al centralino poi selezionerà il più veloce tra di voi a dare la risposta corretta, che verrà in diretta con noi, perché in palio oggi ci sono l'onore, la gloria, la mia stima e un saluto in onda al telefono. Ci auguriamo una buona estate. Allora oggi, testando questa canzone su persone, ho capito che poteva essere un po' più difficile, cioè per me è facile ma per tante persone è più difficile, quindi vediamo che cosa ne salta fuori. Speriamo che siate pronti, ok? Ci siete? Musica, maestro. Se fossi qui con me questa sera sarei felice. E tu lo sai. Starebbe meglio anche la luna, ora più piccola che mai. Farei anche a meno della nostalgia che da lontano torna per portarmi via. E del nostro amore solo una scia che il tempo poi cancellerà. E nulla sopravviverà. Forse è anche stata un po' colpa mia credere fosse per l'eternità. A volte tutto un po' si consuma senza preavviso. Se ne va. Che canzone è? Titolo e artista. 342 41 15 105. Non la sai, Pippo? Non ti viene? Io confido nei nostri ascoltatori. Secondo me qualcuno la prende. Vediamo, vediamo. Magari non vince nessuno oggi. Chi può dirlo?

0: Disco di Miley Cyrus, End of the World, qui su Radio 105. Tutto bene a 105, tutto bene. Durante il gioco, se avete il testo in testa, riuscite a riconoscere la canzone recitata. Oggi è abbastanza competitiva, oggi è stata tosta. Tanti di voi non l'hanno presa. Qualcuno sì, l'ha presa, ha indovinato, qualcuno no. Ma vediamo il più veloce, vediamo se ha fatto giusto. Alessandro da Ostuni, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno. Ciao Ale, posso chiamarti Ale?
1: Ciao. Sì, sì, sì.
0: Ok, perfetto, perfetto. Come stai intanto? Tutto a posto?
1: Sì, sono in guida sempre con Radio 105, lavoro a caso, comunque vi ascolto.
0: Bravo, bravo, tutto bravo, bene, fedelissimo, fedelissimo.
1: Grazie, sì, sì, sì.
0: Allora, qual era il titolo e l'artista della canzone recitata di oggi? Vai!
1: Giusy Ferreri, Non ti scordar mai di me.
0: Bravo, era proprio lei! Bravissimo, bravissimo. Non era facile, non era facile. Allora, sentiamo, sentiamo il pezzettino. Se non ci credete, era questa.
2: Se fossi qui con me questa sera.
0: Opela!
1: L'hai riconosciuta subito.
0: L'hai riconosciuta subito?
1: Sì, sì.
0: Proprio
1: sì.
0: Dalla prima frase?
1: Sì.
0: Grande, grande. Allora. Ecco, vedi, vedi che sei stato letteralmente il più veloce. Anche perché tanti non l'hanno presa, quindi poi al qualcuno sì. Però tu sei stato veramente velocissimo, quindi bravo, bravo. Ti piace questa canzone?
1: Beh, abbastanza. La musica italiana in generale, l'ascolto, mi piace tantissimo, sì.
0: Dai, che bello, che bello. Che lavoro fai? Cosa stai facendo di bello? Che ti stiamo disturbando?
1: No, no, no, oggi è il nostro giorno libero, siamo in macchina per andare un po' al mare con la mia compagna, siamo in due, ma in teoria siamo in tre perché tra un po' diventiamo genitori, e oggi è il nostro giorno libero e eravamo a ascoltare Radio 105 e ho voluto partecipare.
0: Che bello, ma dai!
1: Comunque,
0: ma che bella notizia, beh, intanto allora congratulazioni a te e alla tua compagna.
1: Grazie,
0: vi faccio gli augurissimi.
1: Grazie.
0: Godetevi ovviamente la giornata e godetevi anche questo momento di gioia che è appena arrivato. Sì. Ragazzi, congratulazioni, ma che meraviglia. Ma dai, allora io ti chiedo se vuoi salutare qualcuno e se vuoi dedicare la tua vittoria, suppongo sicuramente alla tua compagna e alla creatura in arrivo, però se vuoi fare anche un altro saluto e vuoi approfittare, prego, fai pure, Ale.
1: Saluto il mio grande fratello Francesco, che gli voglio un mondo di bene.
0: Ok, che bello, dai, che bello tutta quest'aria di amore che gira, ma che
1: amici,
0: meraviglia.
1: Ovviamente, che mi stanno ascoltando, ciao.
0: Grande, grande, grande Alessandro, salutiamo allora anche i tuoi amici. Va bene, allora ti auguro una buona giornata in compagnia della tua bella. E niente, buona estate. Continua ad ascoltarci.
1: Grazie
0: come
1: mille.
0: Fai sempre,
1: sempre.
0: Ovunque. Grande.
1: Salve,
0: grande.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao Alessandro, un abbraccio grande,
1: ciao,
0: a voi.
1: Ciao.
0: Ma che bellini, ma che patatini. E poi con una canzone d'amore. Però tutto giusto. E a proposito di canzoni d'amore, c'è Achille Lauro adesso.

0: Alla Coop, anguria per la baby a solo 1,18€ al chilo. Convieni al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocome!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
2: Radio 105. Proud to be different.

Born with a Broken Heart, Damiano David qui su Radio 105. Tutto bene a 105 nella sua parte 2, quasi in chiusura, perché ancora una manciata di minuti ci dividono dalle 14, momento in cui lasceremo lo spazio alla 105 Summer Compilation. Io nel frattempo volevo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato al gioco. Magari qualcuno ha partecipato solo ascoltando senza neanche scrivere. Sapete che il gioco torna anche domani sempre alla stessa ora, alle 13:20. Qualcuno è andato a acqua da tutte le parti. Qualcuno ha scritto al chiaro di luna, Giovanotti, finché la barca va, Orietta Berti, Gigi, questo penso lo facesse un po' per il meme, secondo me. Buon viaggio di Cremonini, Mengoni, Maestro, no, tutti sbagliati, Ornella Vanoni per l'eternità, Riccardo Cocciante, Celeste Nostalgia, poi tutti gli altri, diciamo, che tutto sommato l'avevano presa, c'erano quasi, quindi grazie mille a tutti quanti. L'onore, la gloria, la mia stima e il saluto in onda tornano in palio sempre domani per la puntata gioco e niente, quindi grazie, perché è stato molto divertente. Spero che vi piaccia anche da ascoltare. Qualcuno ha apprezzato, insomma, l'emozione della canzone recitata. Io spero che magari per qualcuno che magari non gioca diventi anche un momento per sentire le canzoni in un'altra, diciamo, prospettiva. E niente, quindi io mi sto divertendo un sacco, grazie a tutti voi per assecondarmi. Sapete, come detto anche all'inizio della puntata, questo programma serve per sentirsi un pochino meno soli. Non si sa mai che un giorno arrivi anche la prossima canzone all'interno dell'archivio delle canzoni recitate. Ci sono Emma con Fabri Fibra con Antidrogas. Wow.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
4: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
9: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
8: Brava Samira!
9: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
8: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
9: Riso Flora, non scuoce mai.
10: Mamma sita. Il suono del party pop e reggaeton più famoso d'Italia ti aspetta su Radio 105 per farti ballare la musica della tua estate.
11: Te gusta mamma sita.
12: I beat più ballati.
10: I pop,
12: R&B,
10: dance,
12: reggaeton,
10: mumbaton.
11: Este es el Mamma Sita Radio Show.

0: alle 20, solo su Radio 105.
1: 105.
2: 105.
3: 105.
1: Che storia.
0: Radio 105.
2: Che storia.

0: Storia, che storia, questo disco ha fatto veramente la storia. Sting dall'88, Englishman in New York, bellissima. Come concludere veramente in bellezza queste due ore insieme di Tutto Bene a 105 nella sua parte 2, quindi da mezzogiorno alle 14 e mancano veramente pochissimi secondi, pochissimi minuti alle 14, quindi è arrivato il momento di salutarci. Quindi saluto e ringrazio Pippo Palmieri che è stato in regia con noi, grazie Pippo.
1: Tesoro Linda, è stato un piacere anche per me stare con te oggi, è finalmente.
0: Esatto, un piacerissimo. Dove ti può trovare il pubblico, le tue fan che scalpitano per te, dove ti trovano?
1: Quella addirittura, no, allora, se la cosa più facile da fare adesso è andare sui social a vedere il calendario, perché non è che me le ricordo tutte. Però stasera sono okay a Masullas in Sardegna, domani a Grisì in provincia di Palermo, poi il 14 sempre vicino a Badesi, sempre in Sardegna. E poi okay, non mi ricordo più. E poi già
0: vabbè, sapete che è imperatore della Sardegna, Pippo, ovviamente. Cioè, non il re, è imperatore proprio. Va bene, allora sui social le tue fan controlleranno dove sei. E io spero, da fan quale sono, di incontrarti presto. Intanto grazie per oggi. Ringrazio per oggi anche la Lauretta in redazione, la Claudia al centralino e ovviamente tutti voi, come sempre, che fate la radio insieme a me. Quindi vi do l'appuntamento a domani, sempre a mezzogiorno. Un bacione a tutti e buona giornata! Ciao!

0: alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
1: A Radio 105 sono le 14. Radio

Ma ciao belle gioie, come state? Summer Compilation con Dario Spada, ci ritroviamo come sempre durante la nostra estate insieme. Benvenuti se avete appena acceso la radio o se ci avete scoperto da poco. Bentornati se siete ascoltatori di vecchia data. Comunque, buona estate qualsiasi cosa voi state facendo, perché tantissime persone mi stanno scrivendo e comunque, nonostante tutto, lavorano. Beh, giustamente, siamo qui anche noi. Tra l'altro ci tengo a ricordarlo, per quelli che non ci conoscono così bene, i programmi di Radio 105, quelli diciamo del palinsesto normale, sono quasi tutti in vacanza. Torneremo dal 31 di agosto, nel mio caso con 105 Music and Cars, quindi vi aspettiamo. Potrei anche dirvi che io tornerò un po' prima, in realtà, a condurre proprio un programma per intero. Però questo, insomma, lo scoprirete ascoltandoci. Nel frattempo ci sono le 105 Summer Compilation, proprio quelle che vi fanno ascoltare la nostra musica, la musica di questa radio meravigliosa. Quindi ringrazio i nostri programmatori musicali, ringrazio anche tutti gli altri miei colleghi, perché in fondo ci siamo tutti un po', no, a giro in questa radio, tipo gira la ruota, ecco, un po' la ruota della fortuna. Chi vi capita, vi capita. In questo caso vi sono capitato io e la musica. Cominciamo con Peggy Gou e Ira Star, disco bellissimo di quest'estate 2026, Woman. E poi Gale, ABCDEFU. Quelle FU, insomma, lo capite voi. Chiude questa triade Baby K, Tuca Macarena. Cominciamo.

la Macarena? No, perché è una domanda in fondo. Ma prima anche ABCDEFU e prima ancora Woman. Queste le tre canzoni nella Summer Compilation, l'inizio di questa Summer Compilation con Dario Spada. Benvenuti ancora. Qui poco spazio per le chiacchiere. Qua vogliamo farvi ascoltare la musica, non ci abbiamo proprio voglia di parlare. No, io parlerei molto di più, però giustamente mi dicono taglia. E allora, Karol G e Manu Chao, Viajando por el Mundo. E poi One Republic, Sunshine.

Public Sunshine, prima ancora viajando por el mundo, che è quello che ci auguriamo tutti di fare durante l'estate. Beh, oddio, non solo d'estate, cioè è bello viaggiare sempre, anche nei periodi un po' meno turistici. Però siamo qui, qualsiasi cosa voi stiate facendo, se sarete in viaggio nei prossimi giorni, portateci con voi con l'applicazione di Radio 105, altrimenti se state lavorando, sempre in compagnia della nostra musica. Torniamo tra pochissimo. Summer Company.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
2: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
3: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie, Octopus, di esistere.
2: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: Quando lavoro, voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
7: Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata a tre mulini a 3,69€.
12: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
15: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
16: Siamo tornati con la Summer Compilation, con la voce di Dario Spada, con la musica di Calvin Harris e la sua canzone di quest'estate, Satisfy, la canta chiaramente Jay-Z. E poi, secondo me, disco italiano toppissimo. Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope, chiude questo trio di canzoni, Lizzo con Love in Real Life.

Love in real life. Lo sento, vi sento tutti un po' come le sirene di Ulisse, visto che l'Odissea è il film più chiacchierato di questa estate 2026. Dicevo, vi sento chiedere a gran voce per il cocktail di oggi, perché per chi non lo sapesse, nella Summer Compilation, quando ci sono io, quando c'è Dario Spada, c'è anche la mia versione bartender, per cui in ogni puntata vi do un cocktail estivo. Dice, non si può evitare, certo che si può evitare assolutamente, però tra poco. Intanto c'è la musica di Cioffi con Carmela. Prima però In the Dark di Purple Disco Machine e Sophie the Giants. Prima ancora, cominciamo adesso questo trio con Passenger, Alex Warren.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori.

Carmela di Cioffi, mi trasformo in un bartender e vi do il drink Aloe Cooler Piccante. Perché il drink sembra quasi uno di quei beveroni da centro benessere, ma non lo è. Che cosa vi serve? Vi serve 40 ml di tequila bianco, 30 ml di bevanda all'aloe vera, 20 ml di succo di lime, 15 ml di sciroppo d'agave, 3 fettine sottili di cetriolo, 4 foglie di menta, una fettina minuscola di peperoncino fresco, 40 ml di soda e ghiaccio. Ragazzi, se non avete segnato, è un problema perché qua c'è tanta roba. Mettete nello shaker il cetriolo, la menta e una fettina molto piccola di peperoncino. Premete delicatamente, poi aggiungete la tequila, l'aloe, il lime, l'agave e il ghiaccio. Agitate, filtrate in un bicchiere con ghiaccio nuovo e completate con la soda. Freschissimo, buono, quasi balsamico, anche con quella nota piccante che ci sta. Lo cercate, lo trovate, Aloe Cooler Piccante. Se non avete segnato, insomma, vi dico... Cioè, sto creando il mio sito, capito, da bartender, visto che è una grande cultura. Vabbè, sì, ok. Harry Styles, Dance No More, e poi James Hype e Miggy De La Rosa, Ferrari, e Malcolm Todd, Earrings.

0: Malcolm Todd, Earrings, disco del 2024, ma che ha avuto grandissimo successo sui social quest'anno e quindi è schizzato in alto in tutte le classifiche. Lo ascoltiamo nella nostra estate insieme. Abbiamo ascoltato anche Ferrari di James Hype e prima ancora Harry Styles da Kiss All The Time Disco Occasionally, l'album insomma molto molto denso di pezzi molto forti, in questo caso Harry Styles. Va bene, torniamo tra poco nella Summer Compilation, c'è ancora tanta musica. Summer Compilation.
1: Non perdere Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
4: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a €139,99. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
5: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
6: Buono!
5: Melone retato.
6: Buono!
5: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
6: Buono! Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
7: Allora ha deciso, montagna.
8: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
7: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
8: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
7: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
8: Mi hai convinto, prenotiamo.
9: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
10: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
12: Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Io penso a te ogni giorno.
14: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto, tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova edizione, stessa passione.
15: Ho fatto un sogno.
16: 105 in the club.
17: Hey, you're listening to 105 in the club. In the club.
18: Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
19: 105 in the club. La musica dei party più famosi.
18: I DJ set dei migliori DJ della scena internazionale.
19: 105 in the club. 105 in the club.
18: Il mondo del clubbing ti aspetta ogni sera alle 23,
19: solo su Radio 105.
20: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
0: Eccoci, ve l'avevo promesso che saremmo tornati in pochissimo, eccoci qua. E allora, che cosa ascoltiamo adesso? Ascoltiamo un pezzo che è bello perché in qualche modo è un invito che faccio io a voi, cioè Stay If You Wanna Dance, Miles Smith. Prima però, Noemi, tu cosa fai questa sera?

ahimè, è finita anche questa puntata. È finita pur con un pezzo che dice stay, però l'invito è valido, cioè rimanete se volete ancora divertirvi, se volete stare insomma in allegria con Radio 105, perché io vado via, però la musica continua, quindi grazie a tutti per averci seguito. Torneremo in questo agosto? Torneremo, una minaccia praticamente. Da Dario Spada è tutto, ciao!

0: arrivati, si riparte ufficialmente con la Summer Compilation.
1: Ma come Summer? Mi hai preparato la sigla, è primavera, svegliatevi bambini.
0: No, allora siamo...
1: Cioè, mi hai fatto lavorare per niente.
0: Rigorosamente in diretta dalla spiaggia virtuale della Summer Compilation.
1: Al quale abbiamo trovato il nome.
0: Allora, dopo l'ultima puntata della Summer Compilation, sì, voi perché insomma ci seguisse anche in questo programma estivo, allora la Summer Compilation si svolge dalla spiaggia virtuale
1: di Largo Donegani. Ricordiamo che per entrare nella nostra spiaggia serve l'invito, sì, oppure la mappa del pirata Yanez.
0: Sì, vi mandiamo noi la mappa, non è che potete arrivare qua e presentarvi e dire scusami, oppure, ciao, voglio entrare. No, no,
1: sono
0: no, no, no.
1: State distribuite 10.000 bottiglie nei vari fiumi, laghi, città, nomi di cose, fiori e animali. In giro per l'Italia.
0: Chi avesse trovato, ecco,
1: la bottiglia
0: può venire.
1: La può stappare, all'interno c'è l'indirizzo e la password per entrare.
0: Ovviamente,
1: perché è una spiaggia virtuale.
0: Ovviamente abbiamo messo le siepi dove, sì, da fuori non vedi quelli che si cambiano dentro, ma da dentro
1: vedi tutto anche, okay, quelli, no, vedi nudi anche quelli fuori.
0: Abbiamo la
1: la sabbia fatta col cemento da muratore.
0: Sì, abbiamo anche la fontana salata. Mancava il nome, lo diamo tra poco, dai. Sì, possiamo, okay, solo dire che lo abbiamo deciso.
1: Abbiamo trovato, grazie, sì, ai vostri sms, abbiamo mescolato più o meno,
0: sì,
1: 3 o 4
0: consiglio amministrativo, cioè, che, sì, ha, sì, approvato, insomma c'è stato del ragionamento, non è una cosa, sì, proprio, sì, così venuta, sì,
1: mi sono presentato con una K47 puntato, gli ho detto adesso scegliete questo e tutti hanno detto sì, ci piace,
0: c'è gente che ha lavorato alacremente per questo, sì, per, sì, arrivare a questo risultato,
1: soprattutto io.
0: 60 minuti di buona musica firmata Radio 105, cominciamo subito, lo facciamo con Another, questo è Silver Lines.

0: prima Meghan Trainor con Criminals, adesso Tommaso Paradiso agitare Coca-Cola. Finalmente è arrivato il momento, socio, qui all'interno che della c'è? Summer Compilation, c'è? C'è? Di rivelare il nome del nostro lido virtuale di Radio 105.
1: Allora, la spiaggia virtuale, vi ricordiamo, con le siepi che non si vede niente da fuori, la sabbia che è cemento del muratore, la fontana salata ed è esclusivissimo, si chiama ultimaspiaggia.exe.
0: Quindi ultimaspiaggia.exe perché è virtuale, sì, ovviamente. Certo, chiaro, mica esatto. Potevamo.
1: Va da sola, si carica nel computer come un virus.
0: Ma la domanda non è tanto il punto exe, perché sì. Ultima spiaggia?
1: Perché siamo alla frutta. Siamo alla frutta.
0: E dopo daremo anche qualche consiglio del nostro maestro. Continuiamo con Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, questo è Girl Next Door. Summer Compilation.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Ibiza con BMF all'interno della Summer Compilation con i due soci Pauline e Martin. Allora, quasi addirittura ad arrivo del primo blocco della Summer Compilation, ma ce ne saranno altri due blocchi. Però ogni giorno qui nella nostra spiaggia virtuale passa il nostro guru. Ogni spiaggia c'è il lupo di mare, noi abbiamo il guru dell'ultima spiaggia.
1: Esatto, dell'ultima spiaggia, che è il maestro del cocco.
0: Il maestro,
1: c'era il maestro
0: cocco
1: delle tartarughe.
0: Giusto.
1: Noi abbiamo il maestro del cocco che oggi ci ha lasciato. Cocco bello a colazione che fa bene all'inflazione.
0: Io vorrei sapere dove le trova, sì, questo qua, perché veramente secondo me,
1: allora, lui,
0: io lo faccio
1: lui,
0: arrestare
1: allora,
0: prima della
1: il
0: fine.
1: Il maestro del cocco è uno che ha vissuto tanto, ha la barba bianca, proprio i pantaloni rotti.
0: Sì, le scarpe rotte. È la Befana!
1: Eh?
0: È la Befana!
1: No, perché non viene di notte, lui viene a qualsiasi ora. E quindi non può essere la Befana.
0: Ci dobbiamo fermare, fare una piccola pausa, torniamo tra poco.
2: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium, doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo, idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere, calciolone!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
8: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
9: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
10: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
0: Riparte l'appuntamento con la Summer Compilation, questo è il blocco numero 2. Ovviamente 60 minuti di buona musica firmata a Radio 105, i due soci Pauline e Martin in diretta dalla spiaggia virtuale che ormai è stata ribattezzata Ultima Spiaggia.exe.
1: Esatto.
0: Exe.
1: Sì, okay. Non hai detto come si chiama questo appuntamento.
0: Come si chiama?
1: Summer Cock Compilation.
0: No, maestra, no, maestra, cioè veramente no. Così no, così è troppo, veramente. Comincia, dicevamo, il blocco numero 2 con
1: numero 2.
0: Hugel con Moving to the Sun.

0: Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo siento.
1: Lo siento.
0: Ti è piaciuto che ho fatto questo accento molto.
1: Sì,
0: che ho messo la lingua in mezzo ai denti.
1: Beh, per una volta non hai cocco in mezzo ai denti, ma c'hai la S.
0: Vabbè, insomma, la S in mezzo ai denti non è mai. S è molto spagnol. Va bene, allora dicevamo all'interno della nostra spiaggia virtuale della Summer Compilation, dove una cosa non abbiamo ancora fatto.
1: Sì.
0: Io te lo chiedo.
1: No, non sono ancora cominciati i corsi.
0: Perché, ragazzi, come in ogni villaggio turistico che si rispetti, dobbiamo far partire anche i corsi qua.
1: Da stamattina è cominciato Influencer di Conchiglie. Tu hai voglia di inserire qualche corso?
0: Allora, dopo la
1: trovi maestri.
0: Dopo la costruzione di castelli di sabbia antisismici, io vorrei aprire il corso di meringhe sulla sabbia.
1: Si può fare. Possiamo introdurlo al mercoledì tra il seminario di come piegare l'orizzonte. Per tutti,
0: bello
1: per tutti quelli
0: bello.
1: Che non certo. sono terra piatti, la terra è piatta,
0: giusto.
1: Noi vi insegniamo a piegarla. Tra quello e il corso intensivo di parcheggio delle onde. Perché qua continuano ad arrivare e non sappiamo dove mettere.
0: Ma non tutti possono venire nella nostra spiaggia, ricordatevelo.
1: Assolutamente.
0: Continua la Summer Compilation, questa è Wink Wink.

0: Questa è la Summer Compilation, abbiamo ascoltato Katy Perry con Watch It Burn, eh? E direi di volare subito ad ascoltare un'altra meraviglia, però sì, della musica italiana.
1: Ah, okay,
0: okay? Ok. Ci andiamo ad ascoltare Anna con... questo mi deve impegnare a dire.
1: Vai, vai.
0: White Girl Wasted.
1: Quella.
0: Capito, mica...

0: Martin Garrix con Ed Sheeran, questa è Repeat It su Radio 105 all'interno. Martin Garrix, Ed Sheeran,
1: Repeat It,
0: che è il titolo della canzone.
1: Okay,
0: all'interno ovviamente della Summer Compilation, da ultimaspiaggia.exe, la spiaggia appunto virtuale di Radio 105. Ci dobbiamo fermare, socio.
1: Va bene.
0: Ci dobbiamo fermare, fare una piccola pausa. Ma non è finita qui.
1: Che vuoi?
0: Perché in questo momento finisce il blocco numero 2. Ma tra poco comincerà il blocco numero 3.
1: Ma quelli 3.
0: Ce n'è ancora, ragazzi. Ci fermiamo, piccola pausa. Torniamo tra poco. Summer Compilation.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi patatine tortilla da 300 grammi a 1,29 euro e guacamole classico piccante da 150 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
9: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
8: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
9: Con riso Flora Bella Insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
8: È buonissima!
9: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
8: E per risotti cremosi?
9: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
12: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
0: Questa è la Summer Compilation, terza e ultima parte, ok? Con ovviamente i due soci Pauline e Martin.
1: Eccoci
0: in diretta dalla spiaggia virtuale.
1: A rovinare quella che è la meravigliosa proclamazione di Radio 105 e a fare gli host, cioè i proprietari di questa spiaggia virtuale.
0: Beh, oggi,
1: che abbiamo chiamato ultimaspiaggia.exe.
0: Oggi ci è venuto benissimo, e poi la prossima volta.
1: A rovinare?
0: Quello siamo dei proprio la meraviglia, proprio bravissimi. Allora, l'ultima parte comincia con Somber, questa è My Boy. Body isn't ready.
1: Sì.
0: Non ero pronto.
1: Il mio corpo non è pronto.
0: Chiamo il bar, non ero pronto.

0: Gaia con Bossa Nostra, canzone che ci porta alla conclusione dell'odierna puntata della Summer Compilation. Sì, di già.
1: Allora fammi dare due notizie per la nostra spiaggia virtuale.
0: Quante notizie?
1: Due. Bravo, anche se siamo nella parte numero 3. Allora, abbiamo cambiato nome al bar.
0: Sì.
1: Perché c'è il barman che continuava a rovesciare, a far cadere i cosi, quindi non si chiama più Bar della Spiaggia ma VAR della Spiaggia.
0: Giusto, il VAR della Spiaggia.
1: Continuava a far cadere i cocktail.
0: Potete andare a rivedere tutte le volte che vi fa i cocktail.
1: Va bene, ok. Vedere cosa mette. E settimana, cioè la prossimo appuntamento, avremo un corso di archeologia delle password dimenticate.
0: Bellissimo.
1: Cioè che
0: certo.
1: Dimentichi, devi rifare tutto, riaprire tutto.
0: Giusto, è vero.
1: Vi insegneremo a scavare e andare a cercare le password dimenticate.
0: Ragazzi, non è che tutti possono venire qua nella spiaggia, ve lo ricordiamo. Grazie ovviamente a tutti voi che ci avete supportato e sopportato anche oggi per questi 60 minuti. Noi ricompariremo così dalla nostra spiaggia virtuale sempre nei prossimi giorni, sempre qui su Radio 105,
1: sempre con la Summer Compilation,
0: sempre con Paolino e Martin.

0: Wilson. Lo conosco, eh. Zazza.
1: 105 Mindset.
0: Eccoci qua connessi. 16 in punto, puntuale durante la versione estiva. Siamo noi del Mindset che apriamo le porte e ci culliamo con la nostra musica per due ore attraverso anche un dialogo tramite i nostri super argomenti sport, musica e natura. Buonasera a tutti. Sono contento di vederti, Mattia, perché ti voglio abbracciare. Posso venire di lì a abbracciarti?
2: Ah, ai fini della diretta mi sa che non è proprio...
0: Sento molto vicino, un saluto anche a quelli che sono appena connessi. Noi non siamo appunto Music in Cars, abbiamo questo piacere di tenerci compagnia con un po' di chicche che abbiamo preso appunto dal nostro repertorio, vi dicevo, sport, musica e natura. In questi giorni poi tra l'altro c'è un sacco di sport, io arrivo a casa e so subito, cioè, sai quando sono le Olimpiadi eccetera, adesso sono le Europee di Atletica, tu accendi e c'è sempre qualcosa di sport. A parte che ci sono i canali dedicati allo sport, che se vuoi vai lì e lo trovi sempre lo sport, ci mancherebbe, però per noi magari che non abbiamo tutte le piattaforme digitali, quelle a pagamento, è bello trovarle anche su una rete pubblica, no? Boom! E ti vedi la Battocletti. Mamma mia come sono in Battocletti oggi! Come sono tutto Battocletti! Non sei gasato per quella performance? Mamma mia, l'hai vista?
2: No.
0: Se non l'hai vista, guarda gli highlights, guarda le mie storie. È capitato che mi stavo riprendendo mentre guardavo la Battocletti. Non me l'aspettavo. Ho detto, cioè, dai, facciamo mezzo video così almeno raccontiamo un po' l'emozione. È partita, no? Ha fatto fino a praticamente tre quarti della gara a gestire come un corvo, come le ha detto suo padre, no? Prima un corvo e poi come un'aquila. Lei all'inizio era corvo a osservare tutte le altre. Poi a un certo punto prende e io ho detto, vabbè, adesso incomincerà a spingere un po' di più, no? Ci sarà una bagarre finale. Oh, Matti! Ha volato! Non me l'aspettavo, ma sai tipo Bolt quando dava, staccava gli altri sui 100 metri che diceva, ma è impossibile. Oh, la stessa cosa! Nadia Olona, tutti in Battocletti. Ma veramente, ha volato. Io non sono un esperto, non ne ho visti tanti altri, devo ammettere, però sono rimasto piacevolmente emozionato da un gesto atletico fantastico. Lei, ringraziamo lei per questo gesto atletico che ci ha emozionato. Dall'altra parte lei a sua volta ha ringraziato invece tutte le persone che le vogliono bene, le stanno facendo passare un ottimo momento della sua vita. Lo auguriamo anche a voi. Allora, vuoi far partire a zero? Ma non l'ho mai sentito sto pezzo.
2: Te lo faccio sentire a sorpresa.
0: Vabbè, ve lo passiamo questo pezzo, lo ascoltiamo insieme per la prima volta. Si chiama Dance Dance Dance. Lo auguriamo veramente a voi, ok? A quelli che ce la stanno facendo, fateci sapere qualcosa. Barry Kent, Swim.
3: Attenzione, attenzione, è partito il Mindset. You play back.

0: Non male sto pezzo, eh? Dance. Eccoci allora, raga, si chiama Dance alle 16.06 in diretta qua sulla 105, molto in tranquillità. Oggi siamo partiti in morbidezza. Lui è Barry Kent Swim. Stavo leggendo, non lo conoscevi, tu lo conoscevi per caso, che sei del giro di DJ?
1: Sì.
0: Ma come nome? Sempre sì. Zero io. Uno dei produttori discografici, DJ e polistrumentisti più apprezzati della scena elettronica contemporanea. È scozzese, è tornato con questa raffinata e elegante dance. C'è una cosa simpatica legata a lui che stavo leggendo, al di là appunto di questa traccia super, super soft, no? Super French touch anche un pochino, no? Rientra nella zona aperitivo degli Another, dei The Bosa, ok? Siamo in quella zona lì molto morbida. È perfetta anche per questo periodo qua. Allora, lui cosa ha fatto? È World Cup Champion, cioè durante i mondiali, vabbè, così è una chicca, hanno creato un back to back, che è un alternarsi di dischi di due DJ, oh, sei capito? Ci sono due DJ nella console e a turno mettono un DJ, un disco a testa. Sei capito sta cosa? Ok, il back to back. Ha fatto una sfida, lui scozzese contro un brasiliano, ok? Le stesse partite che c'erano, poi le riproiettavano nel contesto DJing. Ok, va bene, una piccola curiosità, è una forma di intrattenimento legata a quello che sono stati comunque i mondiali, che abbiamo notato essere una super forma di intrattenimento al di là del calcio. Andiamo avanti con la musica. Bruno Mars, lo conosciamo, arriva con On My Soul. E ce lo gustiamo tutto. Questo è il Mindset 342 41 15 105. Adesso ti racconto perché sono così stravolto.

0: 16:11 minuti qua su Radio 105. Bruno Mars rientra con On My Soul. C'è anche la zia al centralino che riceve i vostri messaggi al 342 41 15 105. Cerchiamo di farla lavorare un po' la zia, che è lì in questo 12 agosto rovente, che vorrebbe lavorare di più. Dice sì, dai, se arrivano dei buoni messaggi magari chiamiamo qualcuno. Sicuramente lo faremo in una versione estiva, veramente, dove apriamo le porte anche a quelli che sono all'ascolto. Non so cosa state facendo, veramente siamo sempre contenti di sentire anche un po' i vostri racconti. Io ve ne lancio uno. Io mi sto vivendo una settimana da single. La mia Valentina e Cesare sono in montagna. 5 giorni fa gli ho portato anche la Clara, il mio cane. Io mi sto vivendo i giorni da single. Sto abbracciando le persone single.
1: Adesso capisco tutto.
0: Ma che figata è! Ma che figata è essere single, raga! Ma c'è qualcuno all'ascolto che fa il single di professione? Cioè, è troppo bello. Avrà anche i suoi lati negativi, ci mancherebbe, come tutto, no? C'è una versione sempre yin e yang in tutto. Però, cavoli, provare la sensazione del single, dopo che sei fidanzato, eccetera. Io che comunque ho già una vita abbastanza libera, no? Rispetto a quello che è il contesto classico, penso. Però la sensazione, adesso voi single, voi esperti single professionisti lo sapete, ma la sensazione di staccare dal lavoro, andare e mentre vai a casa dici: ah, non so proprio cosa posso fare, capito? Posso fare tutto, tutto quello che mi va, per tutto il tempo che voglio. È una dimensione pazzesca. In questo contesto, e poi chiudo perché è veramente un'emozione che lascerei andare così nell'etere, per lasciarla assorbire addosso, perché dovete rendervi conto di questa fortuna single. È che hai tutto il tempo che vuoi, hai anche il tempo per annoiarti, addirittura dalla noia poi puoi trovare qualcosa di creativo che ti piace o comunque qualcosa che non facevi da tempo. Io non mi facevo una chiacchierata lunga al telefono con mia mamma da almeno due mesi, ok? Mi sono fatto una chiacchierata lunghissima, è stato bellissimo, bello. Viva i single e viva le mamme.

0: single, goditela, che poi dopo torni alla vita reale. Ciao Ale, single professionista,
1: Ah,
0: chiamami se
1: ecco.
0: vuoi.
1: Vedi l'esperto, un saluto a tutti i single professionisti, però d'altronde veramente si è aperta una chiacchierata molto intensa, no? Essere single, essere in coppia, vabbè, vediamo se prosegue anche dopo la pubblicità.

0: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date di Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date di Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
5: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Ci sono i Bosa qua su Radio 105, Lose Myself, la 105 selection di questa settimana qua nel Mindset, ma nel corso appunto di tutte le puntate degli altri programmi. Stavamo e abbiamo aperto una chiacchiera interessante, raga, una bella chiacchiera classica davanti a una limonata fresca, visto che limonata fresca è stata citata anche settimana scorsa con i ragazzi 14 anni, no? Ne parlavo con te, no? Ma sai che poi gli hanno ridato il ciao?
1: Sì, sì.
0: Gliel'hanno trovato, sì. E bellissima quella cosa. E la chiacchierata invece è sul essere singolo o meno, vabbè, è giusto così un po' per metterla sul chiacchierare, sul ridere. Mi sto facendo una settimana single ed è una figata, perché veramente sto scoprendo di avere dei tempi diversi e ti riscopri anche, no? Ti riscopri come persona, veramente da sola non dipendi e non dipende da te nessuno, e quindi un po' segui anche l'istinto, il flow. Poi sei in una zona estiva, no? Dove tutti comunque vanno un po' lenti, alcuni non ci sono, quindi non hai lo stress e la cosa. E quindi hai modo di conoscerti nel corso della stagione di 105 Mindset. Il fatto di conoscersi meglio in qualche modo ci ha fatto capire che ci si può amare meglio. E quindi sono molto contento che mi sto conoscendo bene in questo periodo, e poi me la sto gustando, raga, che figata. Cioè, io stamattina non ho messo la sveglia. Madonna, ma che storia è! Allora, buongiorno e buon lavoro a voi. Ci scrivono al 342 41 15 105. Buongiorno e buon lavoro a voi. Oggi in ascolto dal laboratorio a riparare elettrodomestici, quindi buon lavoro a Raffaele. A me è capitato di fare qualche giorno in montagna da solo senza la fidanzata. Impagabile. Fai quello che vuoi senza dover rendere conto a nessuno. Raffaele, è vero? Che figata! Ma raccontatemi quanto state bene. Poi ho il single di professione, cioè il single sempre sicuramente avrà dei lati appunto un po' più bui da raccontare, ma siamo qui giusto per sorridere un po'. Anzi, Raffaele, l'ultima cosa, c'è il Raffaele in giro che si è operato ai reni, che ci aggiorna un po' su come sta andando? Dai, che siamo curiosi. Nel Mindset arriva Stormzy.

0: Ossessione la conosciamo, Samurai J qua su Radio 105 alle 16.33 durante il 105 Mindset nella versione estiva dalle 16 alle 18 per questa settimana e poi anche settimana prossima fino al 24, ok? Fino al 24 siamo qui, spingiamo attraverso un po' di nostre curiosità che ci girano questa settimana, per esempio dalla redazione, dalla Lauretta Calcagno che salutiamo, e da poi un alternarsi di registi, in questo caso appunto c'è Mattia con i tuoi super occhiali. Ma che belli occhiali da sole che c'hai!
1: Hai visto? Sono per l'eclissi.
0: Sono belle. No, attenzione! Tra l'altro non l'abbiamo ancora citato, è vero, ma tra i vari eventi di oggi c'è l'eclissi. Ormai lo si sa, no? Perché i social, no, poi creano questo. Meno male che poi divulgano questa informazione, no? Da una parte perché è un... cioè è la natura, ok? Non è che è una cosa artificiale, la natura che appena si muove, la natura crea comunque qualcosa di stupefacente. Salutiamola, bellissimo. Dall'altra parte perché divulgano anche l'informazione di non guardare poi l'eclissi solare ad occhio nudo, ok? Manco quando, anche se sei in Sardegna, nella parte che la percentuale di oscurità è massima, tipo verso il 96%, neanche lì, neanche se c'è solo la corona solare, puoi metterti a guardarla.
1: Perché... ecco, e non usate metodi alternativi, perché ieri ho letto delle cose in rete aberranti.
0: No, ecco, ma ieri abbiamo sentito anche Luigi Bignami. Tra l'altro, se andate su 105.net c'è la replica di ieri, dell'intervista di ieri. Se mi scrivete in DM su Instagram all'account MocoGhost ve la giro, MocoGhost. Ma perché ve la voglio girare? Perché diceva, certo, dovete guardarli con quella super protettivo, c'è proprio un codice. Figlio mica qua io, ISO 123 qualcosa, c'è scritto sui... aspetta che lo riapro, che ieri mi ha regalato Pippo Palmieri, eh? Bellissimi, fucsia, eclissami tutto. Allora, ISO 123-12-2-2015, ok? Praticamente quando li metti su non vedi niente, ok? Dici, ma com'è possibile? E poi, logicamente, quando c'è il sole con l'eclissi, figo, uno dei tanti eventi, dai, passiamo un pezzo che abbiamo fatto, ci hanno allungati, ma quando si parla di natura alla fine non si... quando, capito, quando ti diverti non ti accorgi. Tra l'altro non abbiamo citato neanche le Perseidi, ma ormai è risaputo, però stasera più di 100 all'ora, raga, in un'ora più di 100.

0: qui Possible, Won't Be Possible, Tiesto insieme a Good Boys qua sulla 205. Salutiamo i vari ascoltatori e ascoltatrici che ci hanno scritto al 342 41 15 105 per il discorso singolo o meno. Chiuderei il discorso con questo messaggio: io per svoltare la vita vorrei diventare un monaco tibetano con il voto del silenzio, tanto non mi serve parlare con nessuno. A tra poco. Ma no, non ho avuto idea, attenzione.
1: 105 Mindset. Alla Coop, anguria perla baby a solo 1,18€ al chilo. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: Di gustarci il cocome!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: Quest'estate.
5: È un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: come ragazzi, ci siamo.
1: Beh, non è proprio così vero. Cosa? Che è single tutto questo tempo. Io sono single da un po' di anni, ma arrivi a casa, hai sempre roba da fare, sistemare la casa, mettere a posto, fare le commissioni, fare la lavatrice, vabbè, i piatti, fare da mangiare, la spesa. E insomma, non è proprio così, come si dice, single fa una bella vita.
0: Ti sta lamentando?
1: Magari sì, è vero, non ho niente che mi dà fastidio, mi rompo le balle. Però non è neanche così, non fa niente. Ciao Dario Racomo.
0: Ma Dario Racomo, ma cosa stai dicendo? Ma cosa... Guarda che anche uno che è in coppia c'ha quelle cose da fare. Non fare là è lamentoso. Trovami altre scuse per cui essere single non è divertente. Quello schiaffetto lì era o uno schiaffetto correttivo. Qui c'è la bassi maestra che salutiamo. O se no, schiaffetto così che ci diamo magari di... qua sotto, no? Per darcela via. Oh, però è come dice Peggy Goo insieme a Ira Star. È una mano protesa verso un'altra persona, uomo o donna che sia. Se è donna è per alzare le mani al cielo e godere di questa musica. Se è uomo, way baby, ti ho preso la mano e te la tiro su. Che magari voglio fare qualcosa di più. Peggy Goo, Ira Star, woman.

0: 105 Mindset.
1: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Vieni da MD anche per la tua casa.
4: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
5: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere una cuocitutto in vetro temperato borosilicato Pirex dal diametro di 26 cm con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia!
6: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
7: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
8: Siete veramente perfetti.
9: Grazie Octopus di esistere.
6: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
10: Allora ha deciso, montagna.
11: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
10: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
11: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
10: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
11: Mi hai convinto, prenotiamo.
2: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
12: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 GB scontato del 5%, tuo a 350,55 €. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
13: La serie che hai amato su Canale 5, ora la amerai su Mediaset Infinity.
14: Mi racconti qualcosa della mamma?
13: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
15: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
16: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
17: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
18: Perché se non Deghi, non ci credi.
19: 105
20: 105
19: 105
20: Che storia!
21: Radio 105.
22: Che storia!

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
1: Le 17 in punto.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: Baby K, Tucca, Macarena su Radio 105. Bravo, sì. Cos'è questo? Era un'altra canzone che stava per partire. Sai qual era? Aspetta, fammi indovinare. Era Animal delle Cats Hey. Giusto? L'ho azzeccata? Dovremmo fare... Non c'è Papi qua in giro? Che tra l'altro abbiamo detto che gli squizzati sappiamo la formazione della stagione di settembre. Settembre.
1: Adesso vuoi sapere un po' troppo.
0: Aia, non si può spoilerare nulla. Non si sa nulla di quello che succederà poi a settembre. No, assolutamente. No, vabbè, no. Sappiamo quello che sta succedendo, perlomeno a qualcuno di voi che ci sta scrivendo al 342 41 15 105. Un po' in relazione anche a questa chiacchiera che è venuta fuori dei single professionisti che stiamo salutando e con un sorriso sulle labbra così stiamo commentando un po' sia i lati positivi che i lati negativi dell'essere single, perché la storia nasce dal fatto che mi sto vivendo una settimana single, io che sono fidanzato da 21 anni, cioè sto da 21 anni con la stessa ragazza, ok? Quindi questi momenti, cioè nei miei anni, ok, mi ricordo dei momenti precisi e sono tutti dei momenti in cui sono stato single per un giorno, una settimana. Io mi ricordo ancora il 23 agosto 2022, perché dopo anni che appunto poi con la vita, la famiglia, col bambino eccetera, era un giorno che io dalla sera prima alla mattina dopo non avevo niente da fare per più di 24 ore, cioè stavo da Dio, come dice Bresh, ero di nuovo da solo, da Dio. Bellissimo. In tutto questo contesto ci leghiamo anche a alcuni messaggi che sono ancora arrivati a conferma dei vari single, ma a questa notizia che ci ha girato la Laura, che è: vacanze separate, come sopravvivere all'estate ciascuno per conto proprio. È una notizia più dedicata per me alla generazione che utilizza tanto i social, che magari attraverso i social si incomincia a creare castelli in aria che non esistono e quant'altro, no? Forse ai nostri tempi c'erano altre cose. Ok, quando una coppia si separava giusto per fare vacanze diverse, non so, c'erano altre, magari altri pensieri, no, che aleggiavano nella testa delle persone, perché dicevano: ah, chissà cosa sta facendo dall'altra parte quel Marpione, bla bla bla. È una notizia che non mi tocca a me, perché sinceramente non mi sono mai fatto questi problemi. Cioè, se la mia ragazza va dall'altra parte, cioè, l'importante è che si stia divertendo, che sia felice, poi sinceramente. Però ci tenevo a chiacchierarla un po' con te, perché in effetti parlavamo di single e per me poi questa cosa fa venire fuori un po' un nuovo trend, cioè perlomeno quello di sentirsi liberi di dire: io voglio fare quel tipo di vacanza e tu quell'altro tipo di vacanza, non c'è problema, ognuno fa la sua vacanza. Poi uno tira le somme se costantemente uno vuole fare una cosa e uno un'altra, ok, ci mancherebbe, però ogni tanto per me prendere queste boccate di ossigeno, di senso di libertà, è una sensazione che per me ci dobbiamo regalare almeno un pochino, no? Qualche volta sarebbe bellissimo. E c'è un decalogo di sopravvivenza digitale, ci sono dei consigli per lei, dei consigli per lui, magari dopo andiamo a analizzare. Dai, passiamoci invece questo pezzo qua che prima stava per partire.

0: qua su Radio 105 alle 17:11 nel corso del Mindset nella sua versione estiva. Ho portato
1: infatti perché hai un avvitatore?
0: Un avvitatore, a parte che l'avvitatore quanto è figo avere un avvitatore. Cioè, quando sono voluto diventare grande mi sono comprato un avvitatore. Ti senti uomo con un avvitatore. Cioè, per me un uomo adulto deve avere un avvitatore, o anche il trapano, eccetera. Però se per me si parte dall'avvitatore, quando è l'avvitatore. Ho l'avvitatore perché è un altro discorso. Noi nel Mindset parliamo molto di riuso, ok? Di riutilizzare le cose, sostenibilità, eccetera. Ci gasa come cosa e sinceramente gasa anche a me, soprattutto durante il periodo estivo, quando vengo qua, durante il palinsesto, quindi tutti i giorni. Tutti i giorni ci sono un sacco di fogli di brutta. Nei vari uffici, non so adesso in che uffici vivete, che luoghi vivete nel mondo lavorativo, però ci sono solitamente cataloghi, pile di fogli che da una parte sono scritti, da noi ci sono le scalette, le news della redazione e quant'altro, a meno che qualcuno non usi l'iPad, così almeno non ha i fogli, vabbè, sta di fatto ci sono questi fogli. A me piace molto prendere il foglio A4, dividerlo in quattro e creare i fogliettini. E creare i fogliettini, Matti, ok? Però per renderli un pochino più carini da regalare ai vari colleghi, visto che stiamo collezionando una marea di fogliettini, faccio i blocchettini, quindi l'avvitatore è per fare i buchi, per poi mettere dentro le fascette. Altra cosa straordinaria che c'è in questo mondo, ok? La fascetta, che non è stata comprata apposta, ma è stata riutilizzata. Questa qua me la regalate tipo un tecnico della radio. E quindi viva riuso! Non so se voi riutilizzate qualcosa in qualche modo anche per poi ridonarla qualcosa a qualcuno, però parlavamo prima di sensazioni, ok? Di belle sensazioni, anche questa è una bella sensazione. Come bella anche la traccia all'ultimo singolo di Beyoncé che vi propongo. Si chiama Morning Dew, Donk 105.

0: Closet.
1: Alla Coop, anguria perla baby a solo 1,18 euro al chilo. Convieni al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: Di gustarci il cocome!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calzolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Ci sono gli Now insieme agli Empire of the Sun qua su Radio 105 e i A-E-I-O-U, dico proprio così, bellissima, bellissima traccia che rientra proprio nel contesto di tracce da ballare, divertirsi live, no? Braccia aperte, lo citiamo spesso durante il corso del Mindset nella sua versione estiva. Salutiamo un po' gli ascoltatori che al 342 41 15 105 tengono bada ai mille discorsi, alle mille chiacchiere che vengono fuori in queste due ore. Chiacchieravamo poco fa del fatto che riutilizziamo i fogli di brutta dividendoli in quattro, quindi facendoli diventare da A4 a A6, mi sembra che è quello lì la dimensione, e poi li facciamo dei blocchettini. Sta venendo fuori bene, con le fascette eccetera. Una nostra ascoltatrice, ipotizzo che sia una donna, pure io quando sono andata, quando sono andata in copisteria, un po' non me la sentivo di dirglielo, però alla fine gliel'ho detto e ho chiesto al tipo: visto che stampi delle ricette, mi dai il mezzo foglio che rimane bianco, così almeno me lo porta a casa, capito? Che non è che non ce li ho, però rimane lì, tu lo butti, io me li porto a casa, e lei li sta utilizzando scrivendoci sopra con la matita. Poi è un ritornare a scrivere anche con la penna, mi piace anche invogliare questa cosa, riutilizzo in qualche modo, smuove diverse cose. Dall'altra parte salutiamo anche chi ci ha un po' redarguito, perché non dovrebbe essere un avvitatore questo, anche se a me sinceramente sembra un avvitatore, ma un trapano a batteria, attenzione, però cioè, ha la versione trapano alla fine, ma è proprio alla fine, io non l'ho mai usato proprio come trapano. Comunque è bello, appunto, e salutiamo i vari professionisti. Prima salutavamo i single professionisti, adesso anche tutti gli elettricisti o comunque i ferramenta che fabbriche utilizzano questi strumenti. Allora, ieri vi dicevo, essendo e vivendo una settimana da single, sempre un abbraccio caro ai vari single, mi sono gustato diverse cose, e una di queste è appunto avere la libertà di gestire il proprio tempo, e ho gestito una chiacchierata semplice con mia mamma perché non avevo altro, ok? E quindi mentre cucinavo ho fatto una lunghissima chiacchierata. Tra poco vi voglio raccontare due cose, vai, intanto partiamo, perché è stata una bella chiacchierata. Ve ne accenno una. Mi fa: Michele, quando hai fatto il tuo programma, una volta hai fatto hai parlato di respiro con Mike Maric, sai che poi mi hai dato quel libro? Ecco, io le ho regalato quel libro, lei se l'è studiato per capire come affrontare la risonanza magnetica meglio, respirando.

C'è Safe su Radio 105, si chiama Parlare d'amore, la traccia che riapre le danze qua. Che bella questa chiusa. Ah, così? Ancora? Dai, così si chiude, ma sai che non l'ho mai sentita fino alla fine? Bella questa traccia, com'è bella alla fine le tracce che sta presentando Safe. Qua su Radio 105 continua il roller coaster di musicale fino alle 18 con 105 Mindset. Salutiamo un po' dei vari iscritti, no, che ci mandate. Parlavamo di risonanza magnetica, ma legata a un racconto di mia mamma che mi raccontava ieri, che ha seguito un po' di tecniche di respirazione di Mike Maric, che è uno dei nostri amici esperti che sono passati durante il corso della terza stagione di 105 Mindset, che è volta al termine appunto a fine luglio, e che ha raccontato, ha fatto questo libro tra i tanti di 100 esercizi per persone dagli 0 ai 100 anni e più. E mia mamma è rimasta colpita, no? Uno, perché ha seguito l'intervista che trovate tra i vari podcast su 105.net, Mike Maric, e dall'altra parte perché è sempre stata un po' affascinata dal respiro, da quanto sia semplice e involontario respirare, ma quando si ha la consapevolezza del respiro e di quanto possa essere utile, poi alla fine porta un sacco di benefici. Uno di questi è controllare l'ansia, controllare comunque una palpitazione eccessiva, no? Vuoi, quando entri nella risonanza, fare la risonanza magnetica, hai presente? C'è proprio l'attack, no? Entri in un tunnel. Io sono intanto che avevo un'emicrania aurea, si chiama, ok, qua dietro, ho la calotta dietro un po' più larga, e quindi entri e sei quasi claustrofobizzato, ok? Sei in una situazione claustrofobica, sei contornato solo da un tubo, e poi senti questi rumori tipo tutti i rumori meccanici, quindi la situazione comunque è abbastanza da gestire. Ecco, mia madre è riuscita, grazie a uno degli esperti del mindset, a calmarsi con il respiro. Bello. Poi mi ha raccontato anche un'altra roba che vi racconto tra poco.

Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto.

17.42, 24K Golden con Ian Dior, cantano Mood. Il mood è positivo qua nel Mindset, perché abbiamo incontrato anche Ale di Virgin Radio, che sono casatissimo perché mi ha raccontato che si è messo in forma. Ok, mi ha detto: guarda che è già da 3 settimane che vado in palestra al personal trainer, si è creato una scheda, gli faccio: guarda che adesso quando entri nella dimensione dell'attività ti si aprono davanti 1000 alternative, 1000 possibilità di stare in forma. La figata è che tu puoi scegliere, e puoi scegliere quella che poi ti porta benessere, e poi lo fai con piacere e stai in forma. Bello, auguriamo allora a lui veramente un buon inizio percorso, e anche a quelli appunto che sono connessi, che magari stanno rimettendo in forma così, o comunque vogliono fare un change della loro vita. Vi stavo raccontando, devo essere rapido, che mia madre mi ha chiamato ieri e mi raccontava che ha utilizzato un po' una delle varie interviste con gli esperti che abbiamo fatto per gestire meglio la respirazione. Ma al di là di questo, poi ha aggiunto un altro racconto, cioè che una signora del suo paese, tale Adriana, che è una sua compagna delle elementari, si è rifatta viva, ma non proprio direttamente con lei, si è presentata alla comunità perché era una donna molto appassionata, culturalmente molto, molto appassionata. E quindi per un gruppo di massimo 25 persone del paese di mia madre, lei ha il contatto WhatsApp, ha creato un gruppo e offre ogni giorno, giornalmente, delle tips. Lei divulga a suo modo, è un social ma in versione super ridotta, super di nicchia, super romantica. È un social paesano. La signora fa networking con questi altri, come mia mamma li ha chiamati, vecchietti, che vanno dai 65-68 anni fino ai 90-92, e li alimenta di cultura ogni giorno, oltre che ogni mese fare una serata, un pomeriggio insieme, chiamato pomeriggio con la torta, torta che è fatta logicamente da lei. Ed è una visione bellissima, romantica. Uno, perché è vera questa cosa, c'è anche una notizia che mi ha girato la Lauretta, che le attività culturali rallentano l'invecchiamento in media di 3 anni. Però il coinvolgimento culturale

frena sì l'invecchiamento, però rafforza le relazioni sociali, fa in modo che la gente si unisca, i vecchietti si uniscano e poi si portano a portare, capito, gioia, forma fisica, desiderio di andare avanti, trovare sempre qualcosa di più da fare, di bello.

0: 105 Mindset.
1: 105 Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si viaggia a rilento a causa di forti temporali tra il bivio per la diramazione Roma Sud e Anagni in entrambe le direzioni. Code per veicolo in avaria invece tra Sasso Marconi Nord e il bivio per il raccordo A14 Bologna-Casalecchio viaggiando verso Milano. Un veicolo in panne viene segnalato anche sull'A11 tra Pistoia e Prato Ovest in direzione Firenze. Infine sulla statale 18 Tirrena inferiore si segnala un tratto chiuso a causa di un incidente all'altezza dell'incrocio variante di Vallo della Lucania, procedendo verso l'incrocio Reggio Calabria. Per il momento è tutto. ANAS ricorda, verifica sempre che i tuoi figli siano allacciati al seggiolino e abbiano le cinture di sicurezza quando sono seduti sui sedili posteriori. Viaggia in sicurezza.
3: Perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare.
6: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
11: Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
12: La spesa intelligente.
13: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
14: 105
15: 105
14: 105
15: Che storia.
16: Radio 105.
17: Che storia.

0: Lennon. Anche Robbie Williams è uno che ha sempre dato l'impressione di essere abbastanza libero, no? Ha preso così del tech death, se n'è andato e comunque ha fatto un super successo. Millennium qua a chiusura di questa doppia ora del Mindset, raga, 17.58, totalmente in diretta e puntuali per lasciare lo spazio a 105 Summer con Nicolò Torielli, che qua al mio fianco però non parla per professionalità. Mi permette questo di salutare Mattia Angrisano, bravissimo.
1: Ciao ragazzi. Ciao a tutti.
0: Come l'hai detto?
1: Entrambi.
0: L'ha detto un po' così, eh?
1: Ciao ragazzi.
0: Si scopre improvvisamente omosessuale.
1: Nicolò non mi sente.
0: Dall'altra parte invece salutiamo la Lauretta che ci elargisce un sacco di informazioni. L'ultima che abbiamo accennato al volo è appunto che la cultura dà modo di rallentare l'invecchiamento, e da questo riprendiamo domani alle 16 come sempre nella versione estiva di 105 Mais.
2: Andiamo!
0: Vuoi dire qualcosa, Nico? A posto. Ciao a tutti.
3: Devi starci nel mindset.
0: Go. Oh raga, buone eclissi, buone stelle cadenti.
4: 105 Mindset.
5: Alla COP, anguria perla baby a solo 1,18€ al chilo. Conviene al tuo portafoglio.
6: E a noi che aspettiamo?
5: Congratulazioni!
6: Di gustarci il cocome!
5: Ah, ecco! Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La COP sei tu.
7: A Radio 105 sono le 18 in punto.
8: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
9: Bentrovati da Mattia Venini. Durante l'interrogatorio nel carcere romano di Rebibbia, il faccendiere Walter Lavitola ha ammesso di aver ordinato l'attentato a Sigfrido Ranucci. Intanto il giornalista sui social si paragona a Moro e Falcone. L'Italia uccide i suoi uomini migliori per eccesso di chiarezza. In Marocco ha arrestato un gruppo sospettato di aver incitato un nuovo arrivo in massa a Ceuta per Ferragosto. Sempre alta la tensione tra Italia e Spagna. Tajani ribadisce che i controlli alle frontiere rimarranno fino al 15. Intanto la Germania conferma le espulsioni dei cosiddetti dublinanti. Caldo estremo e afa opprimente. Oggi ancora 19 città da bollino rosso, con temperature di 7-8 gradi sopra la media e picchi di 40. Ma dopo il weekend di Ferragosto è atteso un calo termico. Intanto però gli incendi divorano ettari di boschi e i fiumi sono in secca. Caos senza fine in Sicilia per l'eruzione dell'Etna, voli sospesi fino a domani alle 16 all'aeroporto di Catania, dove dall'8 all'11 agosto sono stati annullati 700 tra arrivi e partenze. Riaperto dopo ore lo scalo di Comiso, vacanze in tilt per oltre 100.000 turisti. È il giorno del sole nero, quello dell'eclissi solare. All'ora del tramonto la nostra stella si oscurerà, anche se in Italia si potrà godere solo di uno spettacolo parziale, variabile a seconda del luogo. Nelle regioni del nord-ovest l'oscuramento supererà il 90%, Ventimiglia il punto di osservazione migliore. Agli europei di nuoto di Parigi alle 18.40 Thomas Ceccon punta una medaglia nei 200 dorso, Sara Curtis in semifinale nei 50 metri dorso, a Birmingham i campionati di atletica, Pernici e Sibilio in finale negli 800 e nei 400 ostacoli, calcio alle 21 PSG e Aston Villa si giocano la Supercoppa Europea. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Mi fido.

0: 105 Summer.
1: Mercoledì 12 agosto 2026 inizia una nuova puntata di 105 Summer. Ringraziamo Moco che mi ha preceduto. Ciao Moco. Grazie a tutti gli amici e alla squadra di 105 Mindset. Ma questo è 105 Summer, il programma che vi tiene compagnia tutti i giorni fino al 30 agosto, dalle 18 alle 20, domenica, ferragosto, dopo, sempre. Siamo sempre in diretta e per garantirvi una diretta nel migliore dei modi ci vogliono tre figure fondamentali, oltretutto il reparto tecnico che ci permette bassa, alta emissione di andare in onda. E sono Sara Sgualdi, che ci fornisce tutte le notizie che tratteremo oggi nel corso di queste due ore. La zia al centralino, pronta a smistare tutte le vostre telefonate, i vostri messaggi. E poi una regia più che adeguata. E visto che noi non vogliamo farci mancare assolutamente nulla, oggi, signori, abbiamo una punta di diamante. Fatemi dare il benvenuto e il bentornato a Mattia Angri.
2: Buonasera.
1: Buonasera. Allora, Mattia Angri, che si lega strettamente all'attualità di questi ultimi tre giorni. Itaca, la tua odissea, stiamo parlando del film di Nolan, che sta battendo tutti i record in cassa, è superato perfino Checco Zalone. Un'odissea, ognuno ha affrontato una propria odissea, tra l'altro rimanendo sempre nell'attualità. Aeroporto di Catania, chiuso per qualche giorno, più di 700 voli annullati per l'eruzione dell'Etna. E chi si trovava a Catania? Chi si trovava a Catania qualche giorno fa e ha perso il volo? Quindi prego, ci racconti la sua odissea personale, Mattia Angri.
2: La mia odissea personale è partita lunedì mattina quando avevo il volo di rientro da Catania alle 6.
1: Tutto normale, no? Quindi tu ti alzi.
2: Sì, con due ore di sonno, che avevo fatto serata la sera prima, quindi ho dormito pochissimo. Vado in aeroporto e scopro che tutti i voli in partenza da Catania sono stati cancellati.
1: Ma lì il tuo pensiero qual è stato? Li hanno cancellati perché stai ruttando l'Etna o li hanno cancellati così perché...
2: No, ma c'era scritto okay. Cancellato per attività vulcanica, giustamente.
1: E la domanda che
2: in questo caso le compagnie non c'entrano niente.
1: E la domanda che però tutti noi ci poniamo è come sei tornato dalla Sicilia.
2: In quel caso ho contattato il grandissimo tour manager che si occupa degli eventi in Sicilia. Ho detto: guarda Paolo, ho questo problema, aiutami a risolverlo tu che sei
1: e
2: di Catania.
1: E lui ti ha preso un aereo privato?
2: No.
1: Una barca privata?
2: No, assolutamente.
1: Cosa ti ha detto?
2: Lui ha provato dalle 6 del mattino alle 11 al telefono con l'agenzia a trovare qualsiasi soluzione, cioè spostarmi su Palermo, Trapani, Comiso, addirittura la Mezzia Terme, e non è stato trovato un volo fino a mercoledì sera. Cioè,
1: quindi,
2: sarei tornato stasera.
1: Come sei tornato?
2: Proviamo i treni. Niente, non c'era un treno.
1: E
2: come
1: quindi?
2: Sono tornato? Con ben 20 ore di autobus.
1: Questa è l'odissea personale di Mattia Angri. Mentre invece la vostra, cari ascoltatori, di odissea personale, qual è o qual è stata? 342 41 15 105. C'è chi ha impiegato 12 ore per percorrere solo 10 chilometri. Chi invece in una destinazione non è mai arrivato. La vostra odissea personale 342 41 15 105. C'è Audrey Obert.

0: Nicolò.
1: Siumi, Audrey Hobart, iniziato 105 Summer, Nicolò Torrielli, Matti Angri in regia. In quest'estate 2026 ce la ricorderemo tutti per l'eclissi solare, che tutti stanno parlando solo ed esclusivamente di questa eclissi solare. Non c'era dal 99. Prima Moco ha affrontato il discorso
2: In maniera molto sommaria,
1: perché è una settimana,
2: nel senso che ne ha parlato, mi sa, ieri o l'altro ieri. Poi niente, abbiamo raccomandato le solite cose: non utilizzate attrezzi di fortuna per guardare l'eclissi.
1: Mi raccomando, abbiate cura di voi. Ma quest'estate del 2026 non verrà ricordata solamente per l'eclissi, ma anche per il forte caldo. Perché tu sei un po' più giovane di me, Mattia, ma io, che ho giusto quei 2-3 anni in più, non ho.
2: Aspetta, esagera, dai. 2-3 anni.
1: 4 anni. Io che ho quei
2: 4 anni. Dai.
1: Qualche anno in più, qualche anno in più. C'è una forbice, teniamoci in questa forbice, in questo righello. Io ho qualche anno in più di te. Non ho ricordi di un'estate così calda. E cos'è successo quest'estate? Sono ritornati i ventagli, perché fa caldo, fa un caldo bestia. Poi ci sono i giovanissimi che girano con il ventilatorino portatile, che per me quella roba lì è di un kitsch incredibile. Il ventaglio lo trovo un po' più chic, lo trovo un po' più interessante. Ci sono tra l'altro anche dei ventagli straordinari ed è bello ogni tanto tirarselo fuori e darsi una sventagliata. Non sarà per peccare di vanità, ma io il ventaglio lo uso. Tutto questo per chiedervi cosa, cari ascoltatori, parallelamente all'odissea più importante che avete affrontato nella vostra vita, è: voi in estate assolutamente a cosa non potete rinunciare? 342 41 15 105.

0: mare in estate, non si può rinunciare al mare perché è uno stile di vita.
1: 105
0: Baci
1: Summer.
0: Silvia, ciao.
1: Ciao Silvia, ti mandiamo un bacio anche noi. D'estate non posso rinunciare a cosa? 342 41 15 105. Le regole sono semplicissime. Se i vocali stanno dentro i 10 secondi, 15 secondi, siete proprio dei re. Se arriviamo a 20, sopra i 20, ragazzi, è un casino. Facciamo un podcast a parte. Facciamo un podcast a parte tipo 105 Summer sopra i 25 secondi. E lì potremmo. No, guarda, segna! Segna che potremmo farla. Sono Nicola Torielli, regia c'è Mattia Angri, c'è la zia al centralino, c'è Sara Sgualdi che ci fornisce tutte queste notizie. Perché siamo partiti? Da dove siamo partiti per lanciarvi questa domanda d'estate? Non posso rinunciare a. Perché sono tornati di moda i ventagli. Sono tornati di moda i ventagli che trovo chicchissimi, elegantissimi, meravigliosi, non come quei ventilatori portatili. E da lì ci siamo chiesti: ma i nostri ascoltatori a cosa non potrebbero mai rinunciare in estate? C'è chi, come Gianni da Ferrara, ci scrive: in estate non posso rinunciare a tre docce. Non esco di casa senza crema solare sul viso e sul braccio. Concordo con Gianni da Ferrara. Poi, d'estate, prego, mi dica.
2: Ciao, io sono Clara, in estate non posso rinunciare assolutamente alle pesche. Ciao ciao.
1: No, le pesche, devo dire, le ho scoperte in tarda età, ma mi stanno dando. No, le pesche, però, cioè la pesca, il frutto della pesca, no? Perché poi. E l'ho scoperto in tarda età e sai che le pesche sono veramente buone, veramente nutrienti, altri luoghi comuni, rinfrescanti. Le pesche le ho scoperte all'alba dei miei 32 anni. Poi c'è Nicolò, toglietemi tutto tranne il mio succo di ananas freddo. È una cosa super in questo periodo. Ananas, anche quello, pazzesco. Oltre alla frutta, c'è chi ci scrive, come Marco da Bari: d'estate non posso rinunciare alle ciabatte. Da giugno a settembre, per me, le scarpe non esistono. E come darti torto? Come darti torto, Marco da Bari? Invece, voi d'estate a cosa non potete rinunciare? 342 41 15 105, c'è Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: 105 Summer. 105 Summer. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Yeah, uno c'è!
5: Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. Radio 105. Proud to be different.

0: Justin Bieber, Peaches, questo è 105 Summer. D'estate non posso rinunciare a...
1: al deodorante per le ascelle.
0: Sì, concordo, concordo, ma non solo tu non puoi rinunciare, ma è un obbligo, il deodorante è un obbligo in estate. Lo dico soprattutto a chi prende la metropolitana, perché alcuni giorni sembra di essere veramente dentro una friggitoria, ma questo è un altro discorso. Tutto parte da un ventaglio, che è tornato di moda, da lì d'estate non posso rinunciare a 3, 4, 2, 41, 15, 105.
2: D'estate non posso rinunciare a farmi il bagnino.
0: Ecco, noi ci aspettavamo oggetti, frutta, verdura, ma poi arriva un messaggio come questo. Prego, rifacciamolo ascoltare.
2: D'estate non posso rinunciare a farmi il bagnino.
0: Giusto, giusto. E noi volevamo privarci di una testimonianza dal vivo. Abbiamo deciso di chiamare l'ascoltatrice che ci ha mandato questo splendido messaggio. Siamo al telefono con Silvia da Torino. Ciao Silvia, buonasera.
3: Ciao ragazzi, buonasera a tutti.
0: Allora Silvia, andiamo subito al dunque. Quanti bagnini hai sul tuo taccuino? Quante tacche hai di bagnini?
3: 2 o 3. Ho appena iniziato la carriera.
0: Ma e questa passione da dove nasce per i bagnini?
3: Dalla vacanza. Sono sexy, chiudono, aprono gli ombrelloni, sbattono gli sdraio.
0: Ma il primo approccio come lo applichi? Sei tu che ti avvicini a loro o aspetti che loro ti rivolgano la parola?
3: Sono loro che rivolgono la parola a noi.
0: Non fingi tu da
3: negare.
0: Siamo
3: clienti, tipo dirty dancing, sai. Accontenta il cliente in tutte le maniere.
0: Assolutamente, quindi deduco che tu sia anche una grande fan dei villaggi turistici.
3: Sì, abbastanza.
0: E lì sul discorso animatori ne abbiamo qualcuno o sei concentrata solo sui bagnini?
3: Qualcuno ne abbiamo. Quando mi girava più l'euro che viaggiavo, animatori ce n'erano.
0: Allora Silvia, io ti dico una cosa, se non ti dispiace noi ci salviamo il tuo numero. Io spero che tu possa continuare ad ascoltarci, intanto saremo in onda fino al 30 agosto, perché ho tanta voglia di parlare ancora con te.
3: Farai l'animatore?
0: No.
3: O farai il bagnino?
0: No, parlare con te delle tue esperienze amorose, perché è bello trovare una ragazza che si mette in gioco. Tra l'altro noi abbiamo detto alla nostra ascoltatrice: guarda che se vuoi ti garantiamo l'anonimato. E ha detto: no, non mi interessa. Già questo dimostra il carattere che hai e ti faccio veramente i miei complimenti. Se ti va ti prendiamo un po' a campione, se io e Mattia ci troveremo in difficoltà sull'universo femminile. Ci stai Silvia?
3: Ma volentieri, io vi risponderò sempre.
0: Grazie.
3: Sono
0: di cuore.
3: Sono qui per darvi consigli.
0: Grazie.
3: Però se fai il bagnino l'animatore, chiamami.
0: Ma ne chiameremo uno prossimamente in puntata, o il Teo Scimmia, ma questo è un altro discorso. Magari
3: io sono anche single, sai, magari ci esce cosa nasce cosa.
0: Ti dico solo che ci sentiamo domani, Silvia. Grazie Silvia, buona
3: Perfetto.
0: Serata.
3: Ciao ragazzi, buona serata a voi.

0: Sabrina Carpenter Tears, questo è 105 Summer. Un sacco di messaggi dei nostri ascoltatori che vogliono fare tutti i bagnini dopo aver sentito Silvia al telefono, una nostra ascoltatrice, per chi si fosse collegato adesso, che alla domanda d'estate non posso rinunciare, lei ha risposto al bagnino. Da lì l'abbiamo contattata e le abbiamo chiesto: ma raccontaci un attimo. E Silvia fa: oh, annovero tra le mie tacche 3-4 bagnini. Allora lì poi le abbiamo chiesto: gli animatori? Lei anche gli animatori. E da questo momento abbiamo deciso di renderla fissa nel nostro cast. Silvia sarà la donna che chiameremo quando avremo problemi sulla comprensione dell'universo femminile, perché qui fisicamente a Milano in Largo Donegani c'è Mattia Angri in regia, c'è Nicola Torielli, poi è vero, abbiamo la straordinaria Sara Sgualdi in redazione da casa, la straordinaria zia al centralino, però in remoto, quindi di fatto una maschiata. E invece noi dobbiamo sviluppare quella sensibilità che ci possa rendere gradevoli a tutti i sessi.
1: Vabbè Nick, se devi fare terrorismo psicologico dillo, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cosa ho vinto? Un kit?
0: Non hai vinto niente, zia. Potevamo privarvi della voce della zia, cari ascoltatori? No! Però si riferiva al fatto che nell'invitarvi a mandarci messaggi audio, perché quelli scritti sono bellissimi, ma quelli audio sono robe che si prende in carico Mattia Angri, quindi uno sbattimento in meno per me, vi abbiamo detto: mandateli entro i 10-15 secondi, perché di più diventa un po' complicato. Di più di... cioè, quindi non c'è bisogno... Beh, dritti, precisi, d'estate, non posso rinunciare, un amico ci fa a quella cosa a forma di triangolo. Un altro ci dice all'anguria, un altro al melone. E voi a cosa non potete proprio rinunciare in estate? 342 41 15 105. Ed è un po' di...

0: Regista di It Follows.
1: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: Siamo nel passato.
3: Ora che facciamo?
4: Dobbiamo sopravvivere.
0: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
5: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: La fine di Oak Street. Al cinema.
6: Mammazzita.
7: Il suono del party pop e reggaeton più famoso d'Italia ti aspetta su Radio 105 per farti ballare la musica della tua estate.
8: Te gusta, mammazzita.
9: Più ballati,
7: hip hop,
9: R&B,
7: dance,
9: reggaeton,
7: mumbaton.
8: Este es el Mamacita Radio Show.
9: Ajá.
10: Como va Bonnie, va a ser el pop, ey, con reggaeton y dembow, ey, ey.
9: Mamacita Radio Show
7: 105. Mamacita, sabato e domenica alle 20.

0: Moving to the Sun, Yuga, questo è il 105 Summer, Nicolò Torielli, Matti Angri con voi fino alle 20. In estate non posso rinunciare a 342 41 15 105.
1: Quei belli! Io d'estate non posso rinunciare a acqua e orzata oppure acqua e menta e ghiaccio ovviamente. Ciao belli!
0: Penso di essere una di quelle persone che non ha mai bevuto nella sua vita l'acqua e orzata. Penso sia grave, abbastanza grave, chiedo scusa, ma non mi è mai capitata nella vita di berla. E meno male, mi viene da dire, perché molto probabilmente diventerebbe un'altra delle infinite dipendenze che ho. Non c'è quella della droga, ok? Prego!
2: D'estate non posso mai rinunciare a delle belle bionde birre e le infradito. Ciao ragazzi, l'idraulico.
0: Allora, sulla birretta sono d'accordo, nonostante, cavolo ragazzi, la birra gonfia, la birra gonfia. Infatti sono uno di quelli che la dosa. Preferisco molto di più un calice di vino, perché nella mia testa mi sembra più salutare rispetto a bermi una bottiglia di birra.
3: D'estate non posso rinunciare ai festival. Per forza, devo andare almeno a uno o due festival d'estate. Cioè, non se ne parla.
0: Così mi viene da piangere però, perché quando mi parli di festival mi viene in mente Gallipoli, ma Dio. 3 anni meravigliosi al Parco Gondar, pazzeschi, 4 anni meravigliosi al Parco Gondar, poi sono arrivato qui, bellissimo è star qui, ma...

fate che mi avete tirato, mi hanno allontanato da quel posto che porto sempre nel cuore come Gallipoli. Goofy, Goofy, Goofy. Però ci siete voi che ci ascoltate fino alle 20, questo è 105 Summer, quindi via i Goofy, benvenga la musica, c'è Somber, My Body Isn't Ready.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore, questo è 105 Summer. Abbiamo capito che in estate non potete rinunciare veramente a un sacco di cose. Chi non può rinunciare alle persone, chi ha dei semplici oggetti o ha delle abitudini. Però c'è una cosa alla quale io non posso proprio rinunciare. Nella seconda ora, giocare al Nick Pong. A tra poco con 105 Summer.
2: 105 Summer.
3: 105 Traffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si viaggia a rilento a causa del traffico intenso tra Calenzano e il bivio per la variante in direzione Milano. Rallentamenti per temporali invece sulla A11 tra Prato Est e Pistoia in entrambe le direzioni. Sulla A14 coda di 3 km per un concerto tra Pineto e Pescara Nord in direzione Taranto. Viaggiando verso Ancona, 1 km di incolonnamenti tra il bivio per l'A25 e Pescara Nord. Infine, sull'A19 Palermo-Catania si segnalano code a causa di un veicolo in avaria all'altezza dello svincolo Enna procedendo verso Palermo. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi 100% carne italiana a 2,79 euro e uva Red Globe coltivate in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
9: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
8: Brava Samira!
9: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
8: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
9: Riso Flora, non scuoce mai.
10: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
11: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
12: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
13: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
14: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata. Ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49 euro e gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50 euro. Da MD per preparare la tua grigliata trovi prezzi cotti a puntino.
13: Ti aspettiamo!
12: MD, buona spesa Italia.
2: 105
1: 105
2: 105 Che storia!
3: Radio 105
1: Che storia!

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
1: A Radio 105 sono le 19.
2: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
3: Una buona serata da Mattia Venini. Durante l'interrogatorio nel carcere romano di Rebibbia, durato 5 ore, il faccendiere Walter Lavitola ha ammesso di aver ordinato l'attentato a Sigfrido Ranucci per fargli innalzare il livello di scorta, ha raccontato al GIP. No comment del suo avvocato sull'eventuale consapevolezza del giornalista. Berlino conferma le espulsioni verso l'Italia dei cosiddetti dublinanti. Lo dicono gli accordi, ribadisce il governo Merz. La Danimarca intanto convoca per il 4 settembre un vertice sulla creazione dei centri di rimpatrio in Uganda. Ci saranno Germania, Austria, Grecia e Paesi Bassi. Caos voli in Sicilia per l'eruzione dell'Etna. 700 quelli annullati dall'8 all'11 agosto all'aeroporto di Catania, che rimarrà chiuso almeno fino alle 16 di domani. Riaperto dopo ore lo scalo di Comiso. Vacanze in tilt per oltre 100.000 turisti. La cenere del vulcano è arrivata fino a Libia e Malta. Conto alla rovescia per l'eclissi totale di sole. Al tramonto la nostra stella si oscurerà, anche se in Italia si potrà godere solo di uno spettacolo parziale, variabile a seconda del luogo. Il massimo dell'oscuramento cadrà intorno alle 20:20 con Ventimiglia, punto di osservazione migliore. Trump citato in giudizio per la vendita dei post su Truth. Il social network del presidente americano vorrebbe vendere per $100.000 al mese un accesso anticipato ai contenuti in grado di influenzare i mercati. La denuncia presentata da un gruppo no profit e da un'organizzazione giornalistica. Calcio, ufficiale il passaggio di Lukaku dal Napoli ai turchi del Fenerbahce. Ai partenopei vanno 7 milioni di euro, di cui il 40% è destinato alla sua precedente squadra, il Chelsea. Alle 21 a Salisburgo la finale di Supercoppa Europea tra Paris Saint-Germain e Aston Villa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: Forza o mai sola, questa è la seconda ora di 105 Summer e come d'abitudine giochiamo al Nick e Pong.
1: Nicolò Torielli, in collaborazione con i tavoli da ping pong più famosi al mondo, presenta Nick Pong. Nick Pong. Nick Pong. Nick Pong. Nick Pong. Nick Pong. Nick Pong. Nick. Il gioco dell'estate 2025.
0: Però
1: e
0: siamo
1: tu,
0: nel 2026.
1: Sei capace di beccare tutti i ping della nostra pallina?
0: Vivono play, questo è il Nick Pong nella sua versione del 2026. Cosa cambia nel 2026 rispetto al 2025? Assolutamente nulla, è che ci siamo dimenticati di togliere il 2025 dalla sigla. Però in cosa consiste questo gioco? 10 secondi, devi indovinare quanti rimbalzi fa la pallina. Il più veloce, aspetta Mattia a farla partire, il più veloce che darà la risposta al 3-4-2 41 15 105 si porterà a casa un kit con i gadget della nostra radio. Va che il kit è bello, quindi prestate bene attenzione. Prego.

0: Calvin Harris, Jesse Wright, I'm not here to make friends. Questo è 105 Summer. Abbiamo giocato al Nick Pong e devo dire che stavolta al 342 41 15 105 sono arrivati un sacco di messaggi con la risposta esatta. Di solito non capita quasi mai. Quindi, citando il mio vecchio prete dell'oratorio di Goito, Don Giovanni, vincono tutti, ma noi ne dobbiamo scegliere uno e incoronarlo vincitore di questa manche del Nick Pong di mercoledì 12 agosto 2026. Siamo al telefono con Mimmo da Reggio Emilia. Pronto, Mimmo?
1: Pronto, buonasera.
0: Buonasera, Mimmo. Quanti anni hai? Cosa fai di bello nella vita?
1: Ho 34 anni, sono uno chef privato.
0: Ah, molto interessante. Sono chef. Molto interessante. Operi in quel di Reggio Emilia o ti sposti anche?
1: Ma in realtà adesso rientro da una cena che ho fatto a Pistoia. Comunque mi sposto in tutto il nord Italia.
0: Deliziaci un attimino. Che ce n'hai fatto a Pistoia? Elencami antipasto, primo, secondo e dolce. Allora, vai, Mimmo.
1: Questa sera ho fatto una tartare di manzo con maionese alla senape e nocciole croccanti come antipasto. Poi hanno voluto come primo una pasta al ragù. E come secondo ho fatto della salsiccia ai ferri con dell'insalata e il tiramisù come dolce. Sono ospiti stranieri, quindi volevano un po' di cibo italiano.
0: Guarda, grazie Mimmo per aver condiviso questo menù. Mi scuso con tutti gli ascoltatori che magari dicono: ma a me che cosa me ne frega ad ascoltare? È che sono a digiuno. Sto facendo un digiuno e quindi ogni pretesto è buono per andare a parlare di cibo, ma non mangiarlo.
1: Esatto.
0: Mimmo, ritorniamo sul Nick Pong. Quanti rimbalzi ha fatto la pallina in 10 secondi?
1: 24.
0: Mimmo, hai vinto. Mimmo,
1: grande.
0: Ti porti a casa un kit con i gadget di Radio 105. A chi vuoi dedicare questa vittoria?
1: Allora, dedico una vittoria alla mia compagna Vanessa, che non sta ascoltando perché lei non ascolta la radio principalmente.
0: Male.
1: E a tutti quelli che mi hanno riconosciuto.
0: Mimmo, buon lavoro, buona estate. Ultima domanda: tu in estate a cosa non puoi rinunciare?
1: Io in estate a cosa non posso rinunciare?
0: Sì.
1: Alla birra ghiacciata.
0: La birra ghiacciata.
1: E alla montagna.
0: E alla montagna.
1: Montagna e birra ghiacciata.
0: E a Radio 105 devi dire, Mimmo. E a Radio 105. È andato giù, Mimmo. È andato giù. Ciao, Mimmo. Buona estate.
1: Ti sento.
0: E dovevi dire Radio 105. Buona estate, Mimmo. E adesso c'è lui. Se non c'è Mimmo, c'è però Brescia. Con la sua da Dio.

0: 105 Summer. 105 Summer.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
5: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69 euro.
11: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Woo! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Lose Myself, questo è il 105 Summer, sono Nicolò Torielli, regia c'è Matti Angri. Al centralino metti un applausone alla zia, metti un applausone alla zia, scatenata più che mai oggi, che noi non ce l'abbiamo qui fisicamente, ma la sua aura...
1: Beh, direi meno male, no?
0: A me la zia mette sempre veramente di buon umore, ma la sua aura, la sua energia, la sentiamo, la percepiamo. Poi dopo io con il nostro PC riesco a collegarmi con lei, a scrivermi e a parlarci. Però insieme alla nostra Saretta sono le quote rose di 105 Summer. Oggi, 12 agosto 2026, a 7:30 circa inizierà l'eclissi solare. L'ultima eclissi solare è stata nel 1999. Erano gli anni 90 e negli anni 90 c'erano mode, usi e costumi totalmente differenti. Ad esempio, una cosa che io sto notando, Antonio, non trovo più ragazzini giocare per strada. Forse sarà perché mi sono trasferito in città. E quindi magari giocare per strada in Corso Buenos Aires non è proprio una di quelle cose che raccomandiamo alla gente. Però anche quando torno nel mio paese non trovo più ragazzini giocare per strada, non vedo più ragazzini giocare a calcio nelle vie. E soprattutto ci sono alcune cose che non si fanno proprio più. Ad esempio, noi che abbiamo quei 2 anni di differenza, ti ricordi
1: quanti?
0: 2? Dai, multipli di 2. Noi che abbiamo quei multipli di 2 di differenza, ti ricordi quando dovevamo andare a chiamare l'amichetto e andavamo a citofonare? Vedi che abbiamo.
1: Io ricordo ancora i numeri di telefono a memoria di casa, i numeri fissi dei miei amici.
0: Certo.
1: Perché li chiamavo tutti i giorni.
0: Ci si trovava, si chiamava. Poi non è che si stava però al telefono delle ore, perché poi giustamente il telefono bisognava lasciarlo libero. E quindi cosa succede? E non è che potevi star lì a occupare, ma soprattutto uno di quei ricordi che rimarrà indelebile per sempre nella mia vita: la mamma che mi chiamava dal balcone di casa, tipo: Niki è pronto! Chi non ha ricevuto l'urlo della propria madre o del proprio padre quando era pronto a tavola? Questo per chiedervi cosa? Qual era la frase con cui vostra madre o vostro padre vi richiamava a casa la sera? Mandatecela al 342 41 15 105. I tuoi come facevano? Dimmelo in campano.
1: Zitto, è pronto!
0: Niki è pronto!
1: Taglia, mamma, va!
0: Con quale frase vi richiamavano i vostri genitori a casa dopo le marachelle passate con gli amici? Questo è 105 Summer. 342 41 15 105. Potete mandarci le vostre note audio con gli urli. Li mandiamo in onda. Non limitatevi a scrivere. Adesso ci sono Another con Talk to You.

0: Gaia, bossa nostra, 105 Summer, Nicola Torielli, Mattia Angri. Qual era la frase con cui vostra madre vi richiamava a casa la sera? Stiamo parlando degli anni 90 per il semplice motivo che tra poco avverrà l'eclissi di sole, l'ultima avvenuta negli anni 90. Stiamo parlando degli anni 90 perché i Gen Z sembrano averla riscoperta e quindi stiamo parlando di un'estate con meno schermi, più biciclette, pomeriggi trascorsi fuori casa, che per noi era la normalità. Noi nati negli anni 80 era assolutamente la normalità. Si vede che i Gen Z, nati con lo smartphone in mano, nati davanti alla televisione, stanno riscoprendo qualcosa che consiglio vivamente di fare, perché è qualcosa di interessante. Da lì vi abbiamo chiesto: ma voi vi ricordate quando i vostri genitori vi chiamavano per sedervi a tavola, oppure quando finivate di giocare la sera verso le 9:30-10? 342 41 15 105.
1: Essendo io veneto, purtroppo non posso dire la frase con cui venivo richiamato a casa dei miei genitori, però presumo possiate capire quale sia. Ciao.
0: Allora, di solito queste frasi erano in tre tempi. Il primo era, ad esempio, amore, tali che pronto, oppure Niki, dai, vieni a casa, è tardi. Poi arrivava il secondo tempo, che era un po' più preciso, un po' più stizzito, tipo: vieni, dai, andiamo, è pronto. E poi c'era il terzo tempo, una serie infinita di sequele di parole, parolacce indicibili, dove veramente arrivava, si andava a nominare tutto il calendario. Si nominava tutto il calendario mariano per poi farci sedere a tavola. 342 41 15 105. Con quale frase vostra madre o vostro padre vi richiamava in casa o a tavola?
2: Ale, e saggivamo, oi, muovete, avaste pronte, muovete, oggi scan.
0: Allora, sempre nel mio paese, poi dopo sembra che io racconti un paese di matti. Non è proprio così, ma non è neanche il falso. C'era questo ragazzo di nome Tibor. Tibor, tra l'altro l'unico Tibor che io ho conosciuto nella mia vita, che
3: credo sia l'unico Tibor al mondo.
0: Tibor, e io mi ricordo che aveva questa mamma incredibile, che quando lo chiamava diceva: Tibor! La mamma partiva subito con una serie infinita di parolacce, ma tipo a mitraglietta: vieni a casa! Ma così, come intercalare, forse più di un veneto. Questa cosa mi è sempre rimasta in testa, come mai mi scorderò il padre di un mio amico che lo richiamava con tre fischi. Tre tempi, però divisi in tre fischi. Primo fischio, il figlio rispondeva urlando, poi altri due fischi, il figlio rispondeva urlando ancora di più, e poi quando arrivavano i tre fischi consecutivi c'era la parolaccia che arrivava di conseguenza.

0: Mana, questo è 105 Summer e vi stiamo chiedendo come vi richiamava quando eravate piccoli vostra mamma a casa per andare a letto o per sedervi a tavola per cenare.
1: Ciao a tutti, io Marcello da Caltanissetta. A casa mia mio padre soleva dire ad alta voce "Imanu", intendendo di lavarci le mani, e quindi significava che eravamo prossimi alla cena. Ciao a tutti, Bosta 105.
0: Grazie, comunque devo dire un papà educato, gentile e accomodante.
2: Piccolo, la guattafa!
0: Allora, ecco, invece chi ha mandato questo messaggio si riferisce a una parola del dialetto mantovano che veniva utilizzato. Allora, ecco, invece chi ha mandato questo messaggio si riferisce a una parola del dialetto

0: Burger. Conviene al tuo portafogli. E alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
1: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Live from the Magic City, 105 Miami.
12: Con Radio 105, vola a Miami.
13: Why don't you dance?
14: Fatti travolgere dalle incredibili atmosfere della Magic City.
12: Parti esclusivi,
14: tendenze,
12: moda e lifestyle.
14: 105 Miami.
12: Ogni sera alle 21. The beat of Miami. Solo su Radio 105. Hey!
15: 105.
16: Hey! Radio 105. Proud to be different.

Styles, There's No More, questo è 105 Summer, Nicola Torielli, Mattia Angri, la barba della zia, il centralino, Sara Sgualdi, redazione, tutti voi che ci ascoltate, che giocate con noi quando facciamo i giochi, che inter-

0: Venite con noi quando vi lanciamo l'argomento e che vi prestate alle cose più assurde che nel corso di queste due ore vi proponiamo. Grazie di cuore, grazie di cuore, perché se non ci foste voi che ci rispondete al 342 41 15 105, sai che noia, Mattia. E invece i nostri ci rispondono, intervengono, e questa è veramente una grandissima gioia. Tra l'altro oggi 12 agosto 2026, come dicevamo, grandissimo evento, un'eclissi solare, un sacco di persone, sto guardando dai social, la stanno osservando senza le giuste protezioni, che anche lì è una follia, che uno dice ma raga, ma dai, ma veramente, sono ormai 20 anni che si dice, sai, quando eravamo magari giovani ci poteva stare, no? Non c'era tutta questa attenzione sulla salute, ma oggi si sa che non bisogna guardare il sole senza le dovute protezioni. Poi c'è anche invece chi sostiene che le eclissi non vadano guardate a priori. Non vadano guardate a priori perché permettono un assorbimento di energie non filtrate che quindi potrebbero portare ad ansia, irrequietezza e stress nei giorni, nelle settimane o nei mesi a venire. Infatti tu non hai notato, Mattia, che non sto guardando fuori?
1: Ah, anche se volessimo guardare fuori, diciamo che siamo in mezzo a palazzoni altissimi.
0: Diciamo che siamo fortunati. Non guardare il bicchiere mezzo vuoto, guardalo mezzo pieno. Siamo fortunati. Poi, però, noi ci rendiamo conto che dobbiamo essere anche una radio di servizio. Noi dobbiamo essere una radio di servizio, quindi magari noi non ci vogliamo esporre all'assorbimento di ansia, irrequietezza ed agitazione. Però un nostro inviato sì. Ed è per questo, mettimi una base opportuna, cari ascoltatori, che siamo collegati con il nostro eclissologo. Datemi la linea al Teo Scimmia. Pronto, Teo?
2: Ciao.
0: Teo, dove ti trovi in questo momento?
2: Io sto andando sulla montagnetta di San Siro per vedere l'eclisse.
0: Allora, ma stai osservando il sole o ti stai arrampicando sulla montagnetta?
2: No, adesso c'è un po' di fiatone perché è un po' dura.
0: Ascolta, ma hai una maschera, hai una protezione? Raccontiamo come ti sei attrezzato per affrontare questo evento stellare.
2: Purtroppo non ho fatto in tempo a comprare gli occhialini e penso che domani sarò cieco.
0: No, dai Teo, però dai Teo, però
2: no. Non ho fatto in tempo.
0: No, allora puoi dire.
1: Allora non la devi guardare.
0: Non la devi guardare, Teo, però se noi ti chiamiamo per raccontarci l'eclisse. No, fermati, stop a tutto, no, non raccontarci com'è l'eclisse solare, perché se poi ti succede qualcosa, poi lo so, te sei assunto, ci denunciano, un casino. Non guardare l'eclisse e torna a casa, Teo, ok?
2: Guarderò da un'altra parte, tanto quel momento lì che diventa buio.
0: Vabbè, grazie per i tuoi utilissimi interventi come sempre, Teo, grazie di cuore. C'è Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: 105 Summer.
1: 105 Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda a causa di un incidente in entrata a Firenze in Pruneta verso Bologna in direzione Milano. Incolonnamenti per traffico intenso invece sulla A11 in uscita alla barriera di Pisa Nord viaggiando verso Pisa. Sulla A14 2 km di coda per operazioni di ripristino incidente tra Vasto Nord e Lanciano in direzione Pescara. Infine sulla A91 autostrada aeroporto di Fiumicino si segnalano incolonnamenti a causa di un incendio tra lo svincolo aeroporto di Fiumicino e l'allacciamento con la 12 Roma Civitavecchia procedendo verso la capitale. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
6: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
7: Ok.
6: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
7: Oh no!
6: Il sole che splende...
7: No, ti prego, no!
6: Non siamo arrivati neanche al ritornello!
5: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti! Prova ora Double Date di Tinder!
8: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
9: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium, doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo, idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
10: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
11: E un gelatino o uno stuzzichino?
10: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
0: 105.
12: 105.
13: 105.
0: Che storia.
1: Radio 105.
13: Che storia.

0: Martin, Don't You Worry Child, per festeggiare i 50 anni di Radio 105. Che storia! Come la storia che siamo giunti al termine anche questa sera di 105 Summer. Mi è arrivato un vocale che voglio discutere, che è quello dell'amico. Quello dell'amico che dice: Nicolò, ma come
1: che... Scusate ragazzi, io che sto tornando a casa, che c'ho proprio il sole dritto davanti agli occhi, come cazzo faccio? E questo è un grave problema, eh?
0: Giustamente, perché dicevamo che in teoria non bisognerebbe guardare l'eclissi per non farsi scombussolare, assorbire l'ansia e l'irrequietezza che ci potremmo portare avanti nei giorni, nelle settimane o negli anni a venire. Però non vi preoccupate, perché a togliervi l'irrequietezza, a togliervi le ansie, ci pensiamo noi tutti i giorni dalle 18 alle 20 con 105 Summer. Voglio ringraziare Barbara Zia Centralino, Sari in redazione, Matti Angri e tutti voi che ci ascoltate, che giocate. A tal proposito è arrivato un messaggio che dice: ma il Nick Pong l'ho già fatto, il Nick Pong lo facciamo alle 19. Noi ci sentiamo domani dalle 18 alle 20 con 105 Summer. Ciao!

0: Alla Coop, anguria perla baby a solo 1,18 € al chilo. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocome!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: A Radio 105, sono le 20.

0: qui a Radio 105 in un giorno speciale d'estate. Siete felici di essere all'interno di questo fantastico programma che si chiama 105 Summer Compilation?
1: Siamo
0: e allora,
1: felicissimi.
0: Buona estate, amici!
1: Siamo felicissimi.
0: Siamo io e te, Camilla.
1: Beh, tu, Daniele, anche, ma anche tutte le persone che ci ascoltano, ma che ascoltano la nostra buona, ottima, pazzesca musica.
0: Ok, mi raccomando, Camilla, non facciamo dei riferimenti, perché c'è qualcuno che potrebbe essere al mare, qualcuno potrebbe essere in montagna, qualcuno potrebbe lavorare.
1: Bella anche la montagna d'estate, eh?
0: Potrebbero essere ovunque i nostri ascoltatori, potrebbero esserci, non esserci, essere un sottofondo alla loro estate. Noi sai cosa facciamo? Portiamo tanta buona musica con tante canzoni, una dietro l'altra, senza interruzioni, perché ho proprio voglia di ascoltare la musica di Radio 105.
1: E io te la faccio ascoltare subito.
0: Vai.
1: Arriva Jonas Blue con Girl, poi c'è la Queen Beyoncé con Break My Soul, MGK and Wiz Khalifa con Girl.

0: one time.
1: Abbiamo aperto con un terzetto veramente, guarda, speciale, fantastico, straordinario. Questo è un programma che si svolge durante l'estate,
2: sì.
1: Ed è 105 Summer Compilation, prima tre canzoni una dietro l'altra,
2: sì.
1: Adesso due belle canzoni,
2: una
1: ce la fai
2: l'altra.
1: Annunciarle subito?
2: Certo che ce
1: Vai.
2: La faccio, sono qui per questo. Arrivano Emma e Fabri Fibra con Antidroga e Temper City con Self Aware.

0: come tutte le cose belle, c'è un inizio e c'è una fine.
1: No.
0: Cosa succede in questo caso dopo aver ascoltato due canzoni, una dietro l'altra?
1: Che tra un po' ne ascolteremo delle altre.
0: Ma adesso ci fermiamo veramente un piccolo stop per qualche spot in questa estate caldissima. Si può dire caldissima?
1: Beh,
0: però metti che oggi è un giorno in cui
1: meno
0: c'è
1: caldo,
0: brutto tempo.
1: Ma da qualche parte sarà caldo sicuramente.
0: E allora abbiamo la possibilità di fermarci per un attimo. Torniamo tra pochissimo.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
6: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
5: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
6: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
5: È buonissima!
6: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
5: E per risotti cremosi?
6: Anche! Con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
7: Let's go! Da Medioworld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta Medioworld Club, Smart TV Samsung 55 pollici Mini LED AI scontato del 20%, tuo a 495,20 euro. Approfittane subito in negozi e online. Medioworld.
8: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
9: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
9: Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
0: Questa è Radio 105.
1: Sì.
0: È estate.
1: Sì.
0: Questo programma è 105 Summer Compilation.
1: Sì.
0: Vi assicuro che queste sono le informazioni che vi possiamo dare all'interno di questo programma. Ah, no, ce n'è un'altra importante, la musica.
1: La musica.
0: È protagonista sempre, tanta musica, una canzone dietro
1: ma
0: l'altra.
1: È protagonista tutta l'estate?
0: Non si sa, perché ci sono dei giorni in cui è un po' meno protagonista,
1: no.
0: Però non si possono dire quei giorni, quindi è meglio rimanere vaghi su quando non è protagonista.
1: Va bene.
0: Oggi è protagonista.
1: Oggi è protagonista, e allora vi faccio ascoltare subito Madonna con Dance Hysteria, poi Dito nella piaga con Businessman e Eminem con Houdini. Summer Compilation. Woo!

0: Un terzetto particolare, molto eterogeneo, devo dire. Forse inizialmente Madonna con Dito nella piaga, le sonorità sono simili, e poi ci abbiamo buttato un Eminem veramente importante.
1: Così, proprio, così, un purpurri.
0: Per ricordare che noi certe chicche ve le regaliamo solo all'interno di questo programma, che si svolge solo all'interno di Radio 105, ed è solo un nome, 105 Summer Compilation. Ma ancora musica, hai voglia?
1: Ho voglia, assolutamente. Ci sono i Maroon 5 con Heroin, il remix dei Room 9, poi Martin Garrix and Ed Sheeran con Repeat It, e Fra Quintale con Aranciata.

0: d'estate, a meno che come in questo momento voi non siate in montagna.
1: Beh, la puoi bere
0: o
1: pure
0: siate
1: lì,
0: a Honolulu, perché a Honolulu potrebbe esserci una difficoltà nel reperire un'aranciata. Perché stiamo litigando la scaletta? Sai perché? Voglio tenere un po' di pathos per le prossime canzoni che annuncerai, perché non può essere tutto così
1: semplice.
0: È una diretta, senti il foglio.
1: Beh, la prima secondo me è Giselle.
0: Ah, perché hai sbirciato?
1: Ho sbirciato. Dopo Giselle abbiamo Damiano David con Zombie Lady e Lady, scusate, e Olivia Rodrigo con Drop Dead. Summer Compilation. Encore un dimanche, je dis ça cher.

0: Bellissimo questo terzetto qui su Radio 105, 105 Summer Compilation. Come sta andando la vostra estate?
1: Alla grande.
0: Non devi rispondere tu, no, devono rispondere
1: per loro.
0: E sai cosa chiedono? Musica. Tanta musica,
1: tra poco.
0: Perché ci fermiamo per un attimo.
1: Un momento.
0: State lì, a tra poco. Summer Compilation.
2: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
3: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie Octopus di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: Allora ha deciso, montagna.
7: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
6: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
7: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
6: Esatto, ma anche della Presaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
7: Mi hai convinto, prenotiamo.
8: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
10: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
11: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su iliad.it.
12: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
13: E un gelatino o un ottozzichino?
12: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
14: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
0: Ben ritrovati, 105 Summer Compilation è un piccolo riassunto delle puntate precedenti.
1: Sì.
0: Vai Camilla, 105 Summer Compilation è un programma dove
1: un programma
0: il titolo
1: che va in onda
0: dice tutto.
1: D'estate.
0: Sì.
1: Che dove ci sono delle compilation musicali,
0: sì,
1: quindi tanta musica messa insieme, tanti,
0: sì,
1: artisti diversi, internazionali e non,
0: sì,
1: del 2026 ma anche del passato.
0: Sì, sì, sì.
1: E dove noi ci siamo ma non ci siamo, capito? Parliamo un po' e poi ce ne andiamo,
0: okay,
1: poi parliamo e ce ne riandiamo.
0: Tutto senza riferimenti temporali ovviamente.
1: Vabbè, quello
0: perché sai, non si sa mai, perché potrebbe accadere quel temporale estivo che non
1: che
0: si sa mai.
1: Ogni tanto rinfresca.
0: Assolutamente sì, come la musica di Radio 105 con
1: Anna White Girl Wasted e poi Kungs, David Guetta e Easy Bizu con All Night Long.

0: arrivati al termine di questo appuntamento, devo dire bellissimo, con 105 Summer Compilation, il mio programma preferito. Ho anche screcciato quando ho detto programma, mi è venuta fuori la R.
1: Torneremo?
0: Torneremo, chi lo sa. Se torniamo, torniamo in un punto non meglio identificato del pianeta, in cui noi avremo la possibilità di condurre, sempre all'interno di questo contenitore 105 Summer Compilation, io Daniele Battaglia e tu Camilla Ghini. Sempre
1: ma io
0: solo.
1: Sono io?
0: Sì, sempre solo, senza riferimenti temporali, ok? Mi raccomando, bisogna rimanere
1: però
0: belli sul pezzo.
1: Però quando vai ai tropici succede.
0: Assolutamente sì, è un attimo, è un attimo. Appuntamento al prossimo, non si sa quando, 105 Summer Compilation, ciao! Summer Compilation.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
1: Ciao Babalu, che ore sono?
3: Ciao Vicky, a Radio 105 sono le 21.
4: Miami. Welcome.

0: Wednesday, it's Wednesday, mercoledì con noi direttamente da Miami. Welcome people.
1: Yeah. Wild Wednesday. We're gonna have some fun today, man. It's the middle of the week.
0: Yeah.
1: It's hump day, but it's August.
0: Certo.
1: So every day is a Saturday.
0: Sì, è vero, hai ragione. Siamo a metà settimana, però realmente, ragazzi, è vacanza, quindi tempo di vacanza tutti i giorni è sabato, tutti i giorni è domenica, quindi non c'è problema, ma ci siamo qua noi a tenervi compagnia direttamente da Miami. Vicky
1: Babalu,
0: Superstar DJ Rasmi in the mix, Thomas in the family. Ok.
1: And we got a lot of things to talk about. Parenting.
0: Sì, abbiamo sempre tante curiosità.
1: Do you have parents?
0: Well,
1: get ready.
0: Ecco, sì.
1: We're gonna talk, that includes you.
0: Ecco, esatto, genitori, voi genitori e voi genitori all'ascolto, perché abbiamo questa cosa, le regole più strane che i genitori avevano quando eravamo bambini.
1: How about if you feel like getting married?
0: Ecco, poi.
1: How about a sponsor?
0: Poi vi state pensando a un matrimonio, magari tornate dalle vacanze, volete sposarvi. Avete mai pensato a uno sponsor?
1: I mean, it works for Kim Kardashian.
0: No, dico per il matrimonio, non come marito, J-Lo. Come moglie.
1: J-Lo, she's been married a bunch of times.
0: No, ho capito, I'm talking about sponsor al matrimonio, non sponsor as a husband or wife.
1: Oh, capisce
0: a me. Ok, poi ve la raccontiamo.
1: What about ghosts? Fantasmi.
0: Sì o no? Ci sono, non ci sono, dove sono?
1: Questi no.
0: Tu lo so, sei io. No. Completamente incredulo ai fantasmi, però invece c'è chi crede ai fantasmi.
1: I'm sorry, I'm spoiler alert.
0: Ho capito. No, non ci credi. No. Ho capito. Va bene così. Non ti preoccupare, poi te la raccontiamo più tardi. Non mancano tante tracce, ovviamente. Dance.

0: un nuovo preview, musical preview.
1: Esattamente, una piccola anticipazione di quello che sentiremo in questa prima ora direttamente da Miami.
0: Now that you got the preview, here's the real thing.

0: Giulia, direttamente dalla penisola della Florida che si collega con la penisola italiana, come spesso lo dici tu, Babalu.
1: It's kind of like the sun going down or night now at this point over there in Italy. So hopefully you got that nice bronzato.
0: Esatto.
1: Abbronzatura.
0: Esatto, perché Babalu dice, beh, per voi ormai il sole è tramontato.
1: Nice copper brown.
0: Noi invece a pieno pomeriggio, dice, spero che già abbiate preso un po' di tintarella. Quest'oggi siete andati al mare,
1: now's
0: vi siete divertiti, insomma.
1: Except for Vicky.
0: Esatto, no, io non sono una
1: She's very northern.
0: Mozzarella. Non sono molto nordica.
1: Puro nord.
0: È vero. Sono
1: pura.
0: Nordica, molto nordica, con di pelle. Sì, vabbè, che ti posso
1: Parece
0: dire?
1: Parece come maionessa.
0: Ma addirittura sono diventata maionese. Prima ero mozzarella, adesso maionese è gialla, mica so gialla.
1: Not like me.
0: Aviello? No, dai. Tu sei un caffè latte.
1: Yeah.
0: Caffè latte sei, color caffè latte. Eccolo là. Senti, invece di parenti, di genitori parliamo, perché c'è un sondaggio online in cui le persone stanno condividendo le regole più stravaganti che i genitori avevano quando erano bambini. Tutti i tuoi genitori, questa è una domanda, i tuoi genitori avevano qualche regola bizzarra in casa quando eri piccolo, di quelle che ancora oggi ti tornano in mente? Ne avevi anche tu?
1: Sometimes old school's the good school.
0: A volte.
1: Just saying.
0: Ma lui dice la vecchia scuola è la migliore.
1: Not every time.
0: Non sempre.
1: Sometimes.
0: Qualche volta. Abbiamo le più curiose. Tipo, non si possono accendere le luci durante i temporali.
1: Ah, sì.
0: So, quindi. Ma qualche volta me lo diceva mia mamma.
1: Mira, in Florida, io non sei Italia, però in Florida è molto treno, molto lightning.
0: Molti, sì, sì.
1: So, a lot of times the power will go out.
0: È vero.
1: So
0: è
1: instead
0: vero.
1: Of it shorting out the power bot, you turn everything off and then you save.
0: Quindi, esatto, sì, quindi
1: dipende.
0: Ci sono molti temporali, molti lampi, e quindi è spesso consigliato spegnere tutte le luci, però un po' una roba antica, però comunque sì, sempre meglio staccare le robe importanti.
1: L'unico problema è l'aria condizionata.
0: No, l'aria condizionata non la puoi spegnere. No, non puoi. Da piccoli dovevamo bere un enorme bicchiere di latte ogni mattina, perché i genitori pensavano che ci avrebbe fatto bene, ci avrebbe fatto crescere alti, e quindi se uno era intollerante al lattosio, poverino, stava male. Ecco.
1: That's not good.
0: Esatto.
1: But you know, that's some new school stuff.
0: Però vecchia scuola.
1: I can't drink milk, can't eat peanuts, no gluten.
0: Adesso,
1: nobody had that before.
0: Adesso ci sono più problemi di glutine, di intolleranza al lattosio.
1: If you didn't like something, your mama made you eat more.
0: Certo, se non ti piaceva qualcosa, la mamma ti dava doppia razione. È vero.
1: Se tu non come nato, non hai nada.
0: Vietato calpestare i tappeti del bagno con i piedi bagnati. Ma
1: wet feet?
0: Wet feet, yeah. No.
1: Tu sai che?
0: Sì, a casa tua, sì, a casa tua era.
1: Lo padre mio sempre
0: dicevano non pestare i tappeti del bagno. Anche oggi te lo dicono.
1: Io sempre I dry.
0: Sì, asciugare i piedi.
1: Then I step out.
0: E
1: poi, and then I step out. It's crazy I do that.
0: Vedi che tornano vero. Piuttosto che le tende andavano aperte subito al mattino, così i vicini non pensavano che dormissi fino a tardi.
1: A me non importa che lo vicino pensa.
0: Però, esatto. Però qualcuno diceva così. Poi non si poteva camminare dal bagno alla camera da letto solo con l'asciugamano, anche se in casa eri l'unico. Eri solo.
1: Che cazzo. What is that kind of thinking?
0: Non lo so. Io anche quando ero a casa con mia mamma giravo un po' nuda per la casa. Mia mamma mi guardava e mi fa: cosa fai nuda?
1: Che
0: sto andando in camera.
1: Completamente nudo. Quando io salgo
0: anch'io.
1: I'm free.
0: Ma io tenia una mamma che mi intendeva bene,
1: sì.
0: non mi creò problema in eso.
1: No, sempre bitta te.
0: Mia mamma
1: pone algo.
0: No, mia mamma no.
1: No.
0: No, he said, what are you doing naked? I'm going to my bedroom. Rideva.
1: I respect that.
0: Per fortuna quello. No, però c'è di più. We have more.
1: More.

0: I'm moving, I'm dancing like vedo, I just got out of the shower.
1: Vedo, hey. Stai ballando come se fossi appena uscito dalla doccia.
0: Alien bella. Schooling, it's called Vibe Check.
1: Bella traccia questa. Senti, parlavamo prima di, diciamo, vecchie regole che i nostri genitori avevano quando eravamo bambini, che ancora ce le ricordiamo perché magari siamo anche rimasti traumatizzati. E c'è di più.
0: Psicologicamente,
1: esatto. per eccesso, voglio dire. Yeah. Allora, bisognava uscire, per alcuni genitori dicevano che bisognava uscire dalla stanza per scorreggiare. E la parola scorreggia era considerata una parolaccia.
0: Well,
1: forse
0: perlomeno sì, I mean, por favor, leave the room.
1: Perché? Se ti scappa, ora che eri in bagno, non ti scappa più, scusa. Si la necessita ora che llega al bagno, ya te se salió para la cabeza.
0: Bueno, se supone che...
1: È arrivata in testa.
0: Bueno, se supone che tu non operata all'ultimo momento.
1: Ma scusami, cosa aspetti fino all'ultimo momento? Quando ti scappa una scorreggia, arriva il momento che è lì. Ya está, ahí el momento. ¿Qué tienes que esperar? ¿Cosa debes esperar? La escuela ya arriba y deja.
0: Dos palabras.
1: ¿Qué? Due parole.
0: Dos palabras.
1: Due parole, sentiamo.
0: Excuse me. And then you get up and go.
1: Sí, but you get up and go where? Cuando tú llegas al baño, ya la escuela bueno, está en tu cabeza.
0: Anywhere else. Just don't be there.
1: Ya me lo avisa. Scusate, uscite dalla stanza. Devo scorreggiare.
0: Get up and just go somewhere else.
1: No, la gente tiene que moverse porque la escuela no aguanta.
0: No.
1: La scorreggia non tiene, esce. Senti, andando avanti, dovevamo riportare, alcuni hanno detto, a casa i sacchetti di plastica del pranzo della scuola per riutilizzarli il giorno dopo. Ma quello io veramente lo faccio, io lo faccio adesso, I do that. Quando porto il lunch mi porto i sacchetti da casa e lo riuso.
0: I never did that.
1: No, I do it now.
0: I got lucky, we had enough money that I could buy the lunch at the school.
1: Ah, tu avevi abbastanza soldi per comprare.
0: I never brought a lunch box.
1: Non hai mai portato. Io sì e portavo a casa i sacchettini.
0: That's because my nonno was big, he had money.
1: No, era ricco, quindi ci comprati il...
0: See all the stories I tell you about
1: sì,
0: my nonno?
1: Certo, yeah. il nonno, quindi... Non potevano, alcuni hanno detto, non potevamo invitare un amico a casa per la seconda volta finché lui non invitasse almeno una volta a casa sua.
0: Eso sì, è vero. If they don't invite you, they don't come back.
1: Ecco, dice quello sì, era vero.
0: Sì, e mamma?
1: Sì, e la mamma portava la nota della spesa con quante volte ti ha invitato e quante volte non ti ha invitato. Ammazza.
0: Oh, in febbrero 17 alle 5 della tarde ellos vinieron aquí.
1: Mamma mia.
0: Saben,
1: la mamma ci aveva tutto annotato, è venuto qua il 17 febbraio alle 17, quindi non ti ha più invitato, quindi non rinvitarlo a casa.
0: E non dice un no.
1: No.
0: Tiene che un montone di no. No.
1: E poi andava avanti con la sfilastro dei no, perché insomma i nostri genitori avevano un regolamento che nemmeno la NASA conosce.

0: 105 Miami. Summertime.
1: From the sexiest city in the world.
2: Stand by.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
4: Conviene al tuo portafogli.
3: E alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
5: Corri da tu.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora, non scuoce mai.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
5: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
9: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Miami, summertime.

0: siamo sempre insieme tutti i giorni con voi direttamente da Miami. Ci fa un grande piacere nella nostra maratona di agosto.
1: Let's get married.
0: Dove ti vuoi sposare?
1: Yes.
0: Perché? Sei già sposato? You are already married. Che ti vuoi sposare a fare?
1: That's okay.
0: E allora?
1: We can have a multiple wives.
0: No, non puoi.
1: No,
0: non puoi avere. Non puoi avere più di una moglie.
1: Polygamy? No.
0: Non esiste la poligamia. No, non esiste. I'm so sorry, Babalu. Non funziona qua. Esatto. Devi essere sposato con una sola donna e con un solo uomo. Esatto.
1: Double the headache anyway.
0: Doppio mal di testa in ogni caso. Beh, certo. Senti, invece di fantasmi parliamo. Fantasmi?
1: No, hai.
0: Vabbè, Babalu, ma tu smonti sempre tutto. Non esistono, non ci sono.
1: No. Sighe,
0: ma aspetta un attimo, hanno analizzato le segnalazioni di fantasmi in tutto in Nord America, in tutti gli Stati Uniti. Hanno scoperto che ci sono alcuni stati americani che hanno più attività paranormali. Hanno classificato gli stati in base al numero di segnalazioni di fantasmi ogni 10.000 abitanti. Il risultato è che Texas, Louisiana, California, Utah, Florida,
1: Florida, son loco aquí,
0: Pennsylvania, Alabama, Nevada e Washington hanno visto fantasmi.
1: Wow.
0: Te capì?
1: Io non sapevo adesso.
0: Non neanch'io. E New York è in testa con 81 avvistamenti su 10.000 persone.
1: Wow.
0: Ammazzate, oh.
1: Sono molto per essere meno.
0: Sono tanti, sì, perché all'estremo opposto la Georgia è lo stato meno infestato, con appena 6 segnalazioni ogni...
1: Infestato.
0: Sono 6 segnalazioni ogni 10.000 persone.
1: Okay, in este país somos locos.
0: Sì, forse. Un pochino, magari qualcuno forse vede, crede
1: che qualche cosa.
0: Vede volare l'asino, non lo so, però.
1: Fantasma.
0: Però per quanto riguarda l'Italia, pare che l'Umbria invece è indicata come una delle regioni più spettrali d'Italia, Umbria.
1: Really?
0: Sì. Se, non so voi che vivete in Umbria come la vedete sta cosa.
1: Cuidado.
0: Sì, un uomo, ci sono ghost tour, cimiteri storici.
1: Io quiero pasta.
0: Vuoi tu la pasta?
1: Al dente.
0: Vabbè, ho capito, vuoi la pasta al dente, però dove te la porto? Dove sei?
1: Che non
0: ti vedo, I can see you, dove sei?
1: Un espressito.
0: Dammi un espresso. Sì, è proprio il caso di dire veramente altro che vicini rumorosi. Il problema sono quelli dell'aldilà.

0: Bring the vibe, bring it, Adam Pace and NYTK.
1: Bring that vibe inside.
0: Porta il vibe dentro. So you don't believe in ghost?
1: Assolutamente no.
0: Ecco, avevate capito che Babalù non crede ai fantasmi.
1: Io ci credo ai fantasmi.
0: Dimmi.
1: I'm not saying that ghosts don't exist.
0: Okay.
1: Not saying that.
0: Okay.
1: And if you, whoever listening, believes in ghosts, I'm not calling you crazy.
0: No, ho capito. Tu non ci credi ai fantasmi, però non, non chiami pazzo colui che crede nei fantasmi. So thank you for not calling me crazy.
1: Yes, you're not crazy.
0: Thank you.
1: All I'm saying is in my life, I have no experience of anything, of any kind of thing that would relate to a ghost. So I don't know.
0: Dice, quindi io non avendo mai avuto esperienze relative ai fantasmi, io personalmente non credo ai fantasmi.
1: You believe what you believe, that's fine.
0: Voi credete,
1: but I get to believe what I believe.
0: Voi credete a quello che volete, io credo a quello che voglio. Quindi non hai mai visto fantasmi? Per ora, for now.
2: La musica más sexy del planeta. 105 Miami is taking over the summer. Stand by. Alla COP, anguria perla baby a solo 1,18 euro al chilo. Conviene al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: Di gustarci il cocome!
2: Ah, ecco! Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La COP sei tu.
4: Mamma sita. Il suono del party pop e reggaeton più famoso d'Italia ti aspetta su Radio 105 per farti ballare la musica della tua estate.
5: Te gusta, mamma sita.
2: I beat più ballati.
4: I pop.
2: R&B.
4: Dance.
2: Reggaeton.
4: Mumbaton.
5: Este es el Mamma Sita Radio Show.
2: Aha.
6: Como va Bunny, va a ser rey del pop. Ey, con reggaeton y dembow. Ey, ey.
2: Mamma Sita Radio Show.
4: 105 Mamma Sita. Sabato e domenica alle 20.

0: Spagnolo, esatto. 8. Ok, 8 che andiamo avanti a parlare di matrimoni.
1: Brand sponsoring.
0: Esatto,
1: mira,
0: perché
1: la paglia, che classe di vola.
0: Ecco, perché oltre la metà degli americani ha dichiarato che prenderebbe in considerazione un matrimonio sponsorizzato da un marchio.
1: Do you take this man to be your lawful wife?
0: Esatto, no.
1: Brought
0: no,
1: to
0: no.
1: you by Lamborghini.
0: Esatto. È sponsorizzato da Lamborghini, certo, come no.
1: Incredibile.
0: Sì, esatto. Secondo il
1: sondaggio. Se è futuro, ya viene.
0: Ma lo dice il bovino.
1: Lo estrellas lo están haciendo ahora.
0: È il futuro.
1: Però dale.
0: Secondo il sondaggio, gli americani accetterebbero un matrimonio sponsorizzato da un marchio, purché quest'ultimo copra più della metà delle spese. Su un matrimonio da $30,000 dovrebbero, insomma, secondo loro pagare tra i 15 e i 20,000.
1: Wow.
0: Anzi, 20,000 sarebbe meglio. Quindi, se invece un'azienda coprisse il 100% delle spese, molte coppie sarebbero disposte a fare cose piuttosto bizzarre. Se proprio ci fosse lo sposo.
1: Orribile, è il futuro!
0: Ecco, orribile, ma è il futuro!
1: Ya viene!
0: Ok, allora, se lo sponsor coprisse il 100%, la coppia accetterebbe un cocktail ispirato al marchio. Permetterebbe di esporre il logo del brand sui tavoli e sugli inviti. E accetterebbe anche che il marchio distribuisca campioncini dei propri prodotti durante il matrimonio. Il 33% permetterebbe alla mascotte del brand di partecipare alle nozze.
1: Lo sai perché questo passa?
0: Vabbè, ok.
1: Perché no. Gente o greedy.
0: Lo so.
1: Pueden hacer una boda para $50,000, pero quiere algo $200,000.
0: Sí.
1: Anyway, con
0: sí.
1: sponsors.
0: Sí.
1: Y saben que no pueden. So buscan sponsor?
0: Sì, no, dice Babalu, perché se tu ti puoi permettere $50,000, perché vuoi fare un matrimonio da $200,000 e perché, cioè, per trovarti poi lo sponsor
1: tranquillo.
0: Che ti paghi tutto quando puoi fare un bel matrimonio
1: whatever.
0: Con meno soldi?
1: È su decisione, I mean, whatever.
0: No, sì, sì.
1: Sono adulti, si quieren casare,
0: certo.
1: Quiere eso, ok, bueno.
0: Però. Certo, sono adulti, sono liberi di decidere come vogliono sposarsi, sono liberi di decidere di mettere lo sponsor. In mezzo alle nozze, insomma, alla festa. Però non lo so, meditiamoci su un attimo. Nel frattempo partiamo con un bel mashup latino, sì. Estilo.
1: E io tengo más opiniones de esto. Grazie. Espérate.

0: zoom zoom.
1: Dale, zoom zoom, aquí estamos en la playa caliente de Miami.
2: Bien calentico.
1: Sì, con la metà degli americani che ha dichiarato che prenderebbe in considerazione un matrimonio sponsorizzato da un marchio.
2: Sponsor.
1: Pur di pagare le spese.
2: Sì.
1: E c'è praticamente, se pagassero il 100%, tra le varie cose c'è anche che uno su cinque lascerebbe che la mascotte o un rappresentante del marchio officiasse la cerimonia.
2: Jeff Bezos.
1: Che fa?
2: Se casò.
1: Sì.
2: Brought to you by Venezia.
1: Vabbè, ho capito.
2: La ciudad intero.
1: Lui si è andato a sposare a Venezia, voluto sponsorizzare, prendere la città di Venezia, l'ha pagato lui Venezia.
2: That
1: praticamente. Certo.
2: Ok, continua, dale.
1: Poi sarebbero disposti a menzionare il brand nei voti nuziali?
2: Ok.
1: E un 17% accetterebbe di mettere il logo del brand sull'abito da sposa. Magari come un adesivo.
2: Ok, wow.
1: Aiuto.
2: Son adultos.
1: Sì.
2: Pueden hacer sus decisiones.
1: No, io ho capito, ma non lo trovo molto carino. Sto d'accordo contigo quando tu dijiste spendi meno, però $50,000 invece di $200,000 e fai un matrimonio.
2: Perché cioè, tu tienes todo el control.
1: Esatto.
2: Que tú pones otra compañía, ahora ellos pueden decir.
1: Sí.
2: Tiene que hacer esto, tiene que hacer
1: esto.
2: Tiene que ponerlo aquí, tiene que hacerlo aquí.
1: Esatto.
2: Tú tienes menos control.
1: Esatto. Poi avere uno sponsor che ti paga magari che il 100% ha un po' il controllo di tutta la situazione, quindi perdi, ti scappa di mano quella che è la festa, che dovrebbe essere un ricordo per la vita, voglio dire.
2: Però non tutto il mondo, però la gente quiere un boda grandissimo.
1: Quando ci sono i megalomani, esatto, no? Ci sono sempre, no? Quindi a questo punto invece delle bomboniere ci saranno i codici sconto. 105 Miami.

0: Stand by.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti, classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
4: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
6: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
7: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
10: Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Vieni da MD, anche per la tua casa.
12: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
13: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un acquacitutto in vetro temperato borosilicato Pirex, dal diametro di 26 cm, con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
12: Ti aspettiamo!
11: MD, buona spesa Italia!
14: Io penso a te ogni giorno.
15: Coppa Italia Frecciarossa, da venerdì 14 agosto. Tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa, nuova edizione, stessa passione.
16: Ho fatto un sogno.

0: is Calvin Harris, Superstar with Jazzy, and it's called Satisfied.
1: Yes, adesso diamo un po' di mangiarino al nostro cervellino perché in arrivo.
0: Lo sapevate che.
2: Here we go.
3: Hey, did you know that?
1: All'incredulo dei fantasmi.
0: Lo sapevate che.
1: No, ma non parliamo di fantasmi, adesso parliamo dei peanuts.
0: Oh, yeah.
1: Fumetti.
0: Però no peanuts, e come?
1: No, non le noccioline.
0: Charlie Brown,
1: esatto, i fumetti. Quindi Linus dei Peanuts è stato chiamato così in onore del compagno di classe di Charles Schulz, Linus Maurer. Quel Linus,
0: sai, una persona deve dare.
1: C'era una persona.
0: Però calga un blanchetto.
1: No, non aveva la copertina.
0: Come si chiama adesso?
1: Di sicurezza il pollice.
0: Il pollice nella bocca.
1: Il pollice nella bocca non l'aveva e la copertina di sicurezza non ce l'aveva, ma è stata la prima persona a vedere un disegno nel personaggio, ad avere un disegno insomma nel personaggio di Linus, appunto. Quindi è stato proprio ispirato, Charles Schulz è stato ispirato dal suo compagno di classe.
0: Interessante.
4: Stay tuned because the party is on.
1: E a Radio 105 sono le 22.

0: Glass, Charlie Brown. A me piacevano quei fumetti. I love those kind of, you know,
1: it was okay.
0: Vabbè, poi dipende dai gusti, ovviamente. Siamo nella seconda ora.
1: Yes, we are.
0: Cosa ci avrebbe

0: Let's move it, move it. It's the second hour of 105 Miami from all the way across the ocean.
1: Voi mettetevi tranquilli, rilassatevi, perché a divertirvi ci pensiamo noi.
2: Hey! 105 Miami. Summer

0: un bel mashup tutto hip hop style. E nelle notizie abbiamo questa cosa che praticamente molti credono che marinare la carne potrebbe anche salvarti la vita.
1: Alright, right. Dipende. Now we're gonna pop that thing. We got that remix with the baby, Young Mommy. Let's go.

0: Girl, right, Vicky, girl power.
1: Yes, yes, yes, infatti il potere alle donne, alle ragazze.
0: Dolce and SZA, girl, get up.
1: Exactly.
0: You get down, go get up.
1: Esatto, sei caduta, no? Rialzati, esattamente. Allora, sembrerebbe proprio per chi ama mangiare la carne che marinare la carne non è solo per renderla più gustosa, ma potrebbe salvarti la vita e in qualche modo ridurre la possibilità di un cancro.
0: That's good for me, I like that advice. I barbecue. I'm the Babalu barbecue.
1: Lo so che a te piace molto la carne e alla griglia. E la ricerca mostra che grigliare o cucinare a temperature elevate produce composti cancerogeni, cioè sostanze che possono causare proprio il cancro. Tuttavia, uno studio recente ha scoperto che marinare la carne prima della cottura può neutralizzare questi composti, riducendo il rischio di oltre il 90%. Mm. Basta marinare la carne per almeno 40 minuti, dicono, con erbe speziate, componenti, una componente acida che può essere aceto, vino o succo di limone, e questo dovrebbe perlomeno aiutare un po'. Quindi è un consiglio che danno per chi ama mangiare la carne.
0: That's good advice, I like that. Keep the carcinogens down.
1: Esatto, esatto, esatto. Le sostanze cancerogene vengono un attimino più contenute, anche se dicono che la carne non dovrebbe essere mangiata, esatto, perché non è salubre per
0: il
1: nostro.
0: I mean, you could still eat it without, but it's better marinated.
1: Esatto.
0: And it's good advice. And not only does it taste better, it's good for your health.
1: E dice secondo me è un buon consiglio per la salute dell'umanità, delle persone, ed è anche, rimane anche più gustosa, insomma. Quindi se non marini la carne, almeno chiedi le scusa prima di metterle sulla griglia. Go vegan,
0: follow that advice,
1: go vegan.

0: Like It.
1: And
0: ci piace
1: like
0: l'estate.
1: It.
0: We love summer, right?
1: Yes, we do. I like it.
0: E ci piacciono le maratone d'agosto con voi tutti
1: every
0: i giorni.
1: Every day
0: is summer.
1: I like that, man.
0: È vero, ogni giorno è bello. Ha un odore diverso lo studio. Senti, alcune coppie sono identiche, altre un vero mistero. Tra poco.
1: Preparate. 105 Miami. Summertime.
2: Stand by.

0: Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni!
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
3: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
2: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
4: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
5: Through the city, the hottest sound of the Magic City.

0: beach, the pool, in the hotel, hanging out in a family house,
1: hey,
0: summer
1: fun.
0: Home. Whatever you got going on, take 105 Miami with you. We're portable.
1: Esatto, siamo portatili. Esatto, ci potete portare ovunque, ovunque voi siate. Siete in camera d'albergo, siete in una casa di famiglia, siete, non lo so, in camper, siete in spiaggia. Dove siete? Voi siete ovunque voi siate, siamo con voi. Senti, di poli opposti parliamo invece, perché
0: allora, oh, couples.
1: Alcune coppie.
0: Here we go, relationships again.
1: Esatto, di nuovo riparliamo di relazioni, perché alcune coppie sembrano praticamente la stessa persona, mentre altre ti fanno chiedere come abbiano mai fatto incontrarsi. Come diavolo fanno a stare insieme?
0: My moglie is the exact opposite.
1: Ecco,
0: I don't
1: quindi
0: even know how we got married.
1: Figurati, io non so neanche come mi sono sposato con mia moglie. Forse mi ha drogato, mi ha dato una pozione,
0: mi ha dato. She put witchcraft on me. I don't know what happened.
1: Non lo so, qualcosa è successo.
0: How did it happen?
1: Partendo dal fatto che le differenze tra partner possono essere diverse, tipo come estroverso contro introverso, persona pianificatrice contro persona spontanea, sognatore creativo contro pratico. Esatto. Lavori, diciamo, e hobby completamente diversi.
0: Okay.
1: So, quindi. E diciamo che ognuno ha una sua personalità. Queste differenze possono funzionare se ognuno rispetta il proprio spazio e si affida al partner per compensare le proprie debolezze scoprendo nuove esperienze.
0: I agree 100% with that.
1: Infatti bisogna you have to try to understand the other
0: yes.
1: person.
0: And so. As long as she understands me, that's good.
1: Finché lei mi capisce, va alla perfezione il nostro rapporto. Quindi.
0: Oh, wait, I didn't say that right. I'm sorry. Hold
1: non
0: on.
1: L'hai detto
0: I
1: bene,
0: made a
1: come dovevi dire?
0: As long as she does everything I tell her, everything's okay.
1: Ah, no, dice, scusa, non l'avevo detta bene. E dal momento in cui lei fa tutto quello che le dico, la mia relazione va a gonfie vene.
0: Yes! Hey!
1: Non credo, no. I don't think so.

0: it. S.G. Lewis, Kane Musin con Be the One.
1: Yes. Don't be the two.
0: No.
1: Don't be the three.
0: No.
1: Be the one.
0: Esatto, non devi essere né il secondo né il terzo, devi essere il primo.
1: Alright, let's give you some really, let's give you some good relationship advice.
0: Sì, però tra i vari consigli per far funzionare bene una coppia ci sono delle cose importanti da avere in comune.
1: Yeah. Ladies, just follow the man and everything is gonna work out just fine.
0: Sì, questa è la più bella battuta tanta, che abbia mai sentito.
1: Tanta pelle right now in
0: donne, sentite l'uomo e seguite l'uomo. Certo.
1: Yes, do what we follow our lead, cioè, and you'll be fine.
0: E andremo a sbattere contro il muro se seguiamo il tuo lead.
1: In the okay. Problem, wow.
0: No, no, non credo.
1: No. Work like that?
0: Non credo. Dillo un po' alle donne, poi vediamo cosa ne pensano. Però le cose più importanti da avere in comune sono valori fondamentali, famiglia e obiettivi futuri a confini poi nella relazione.
1: Perché, I agree with that.
0: Ecco.
1: That's good. That makes sense.
0: Ecco, così. That's true. Mentre secondo gli esperti le cose meno importanti in una relazione sono la carriera, la forma fisica e gli hobby, anche se non sono così importanti.
1: I don't know about that. That's optional.
0: Sono optional, sì, infatti. Tuttavia, poche persone desiderano una relazione con qualcuno con cui non condividono alcuna passione o interesse. La maggior parte vuole condividere almeno alcuni interessi e insomma la vita non è fatta solo di lavoro.
1: I agree with
0: alcuni
1: that
0: interessi
1: too.
0: Bisogna
1: you
0: averli.
1: Like to be able to have a conversation about something similar.
0: Sì, esatto, ci vuole un po' un punto di conversazione, avere perlomeno degli argomenti in comune, right. Insomma, alcune coppie sono, diciamo, copia e incolla, altre sono, io direi, un errore di sistema.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.

0: siga la rumba.
1: Yo sé lo del glamour, Pedrito, el baile.
0: Yo sé mi Quevedo con Chos.
2: Chos, aquí estamos. Chositos, entonces, curiosità. Sai perché gli aerei abbassano le luci durante il decollo e l'atterraggio?
3: Guarda il potere.
2: Ecco, allora, perché? Non è per renderti più comodo. Ecco un fatto interessante o per alcuni un po' inquietante da sapere praticamente se è la prima volta che voli.
3: Lo hacen para que todo mundo se callen.
2: No, dice così, non dice, sono
3: cagliate.
2: State zitti, spegniamo le luci.
3: No?
2: Beh, da sapere è importante perché sugli aerei si abbassano le luci durante il decollo e l'atterraggio. Ma perché? Allora, la maggior parte delle persone pensa che sia per comodità, ma non è il motivo principale. Secondo simplyflying.com, il vero motivo è permetterti di vedere meglio in caso di incidente. Mm-hmm. Praticamente le emergenze sugli aerei sono rare, decollo e atterraggio sono diciamo i momenti un po' più diciamo critici. Se succede qualcosa c'è la possibilità che l'aereo perda energia elettrica.
3: Oh, wow.
2: Quindi abbassare le luci prima permette ai tuoi occhi di adattarsi al buio.
3: Oh, oh no.
2: Così sarai in grado di vedere meglio se tutto diventa improvvisamente scuro. Quindi in genere i cartelli di uscita e le luci di emergenza in generale dovrebbero essere più visibili.
3: Oh wow.
2: Quindi la prossima
3: volta. Meglio che non lo annuncia.
2: Meglio non dir niente. Quindi la prossima volta che abbassano le luci per il decollo, non lo fanno per il tuo comfort, ma nel caso in cui l'aereo dovesse avere un problema.
3: Però è algo che.
2: Questo è.
3: Meglio che tu veda la
2: perché
3: che
2: l'occhio,
3: sta passando.
2: Esatto.
3: Se sei tipo qua, para su salute.
2: Eh sì, esatto. È una precauzione perché l'occhio si abitua al buio.
3: Esatto. Don't adjust so fast.
2: Eh sì, soprattutto. No, gli occhi non si.
3: Buona idea.
2: Non si, cioè, quando entri in una stanza buia di colpo non vedi bene, ovviamente. Yeah. Quindi. Se non vedi bene, magari non ti preoccupi troppo, voglio dire. Rilassati e goditi il viaggio.
3: Tu sai. 105 My

0: Dua Lipa.
1: You already know, Adele, you already know, you know that song.
0: Vai, Let Me Be Remix, traccia del 2011, bella, energetica, ci piace.
1: Lenny B
0: Remix, yeah.
1: Did a good job with that.
0: Ha fatto un buon lavoro, decisamente, ragazzi, e con questa bella energia noi vi salutiamo.
1: Yeah.
0: We done, Babalu, we be back tomorrow.
1: But that's okay, we're on every day this month.
0: Esatto, ma non ci preoccupiamo noi, perché tanto domani siamo di nuovo qua in vostra compagnia. Grazie per essere stati con noi, ragazzi. Buon proseguimento, buona continuazione. Babalu, thank you.
1: Well, thank you very much, Vicky.
0: You're welcome. E ringraziamo il producer, Superstar DJ Rasmus in the Mix e Thomas in the Family. Buona serata a tutti.
1: I'm going to the beach.
0: Bravo, buona spiaggia.
2: This is Cento Cinque. Radio Cento Cinque. From Miami. Cento Cinque, Miami.
3: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
4: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
9: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

0: Ne subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: De aquí, yo no me voy sin haber pedido.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Allora, deciso. Montagna.
2: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
1: Andiamo in Valtellina. Grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
2: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
1: Esatto. Ma anche della presa aula, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
2: Mi hai convinto, prenotiamo.
3: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
4: La serie che hai amato su Canale 5 ora la amerai su Mediaset Infinity.
5: Mi racconti qualcosa della mamma?
4: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
7: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Andrea Belli presenta 105 Interclub Deluxe, la notte dance firmata a

0: Wednesday night. DJ in session.
1: Andrea Belli presenta Belli Italiani.
2: This is Spin in Sessions with Rainier Zonneveld.
3: This is Stephanie B for Indie Club.
0: Inizia il viaggio con Andrea Belli e Belli Italiani. Accendi la tua voglia di musica.
1: Andrea Belli presenta Belli Italiani.

penserai agli angeli, al caffè caldo

Quién no sé igual. Ma mi distrae la pubblicità. Tra gli orari.

0: e subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date di Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date di Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
2: Io penso a te ogni giorno.
3: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto. Tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova edizione, stessa passione.
4: Ho fatto un sogno.
5: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
6: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
7: Andrea Belli presenta 105 Inda Club Deluxe. La notte dance di Radio 105 è 105 Inda Club Deluxe.

Un prigioniero dentro al carcere infinito. Mi sentirei se tu non fossi nel mio cuore. Starei nascosto come molti dietro a un dito. A darla vinta ai venditori di dolore.

0: tuned. Let's have a break. We'll come back soon.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: 105 in Da Club Deluxe. Ad agosto, dal lunedì a domenica, with Andrea Belli.
1: We'll be back in a while.
2: Love you, like you've never been loved before. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie, Octopus, di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: L'estate dance di Radio 105 è 105 in the Club Deluxe. 105 in the Club Deluxe, The Summer Show, su Radio 105. La notte dance di Radio 105 è 105 in the Club Deluxe.
6: This is Spin in Sessions with Rainier Zonneveld.

0: 105 in the club. Let's have a break. We'll come back soon on 105. I'm moving through the sun.
1: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
2: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
1: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
3: Perché?
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: Andrea Belli presenta 105 in The Club Deluxe. La notte dance firmata a radio.

0: 105 in Da Club Deluxe. Ascoltaci tutte le sere di agosto, 7 giorni su 7, su Radio 105. In Da Club
1: tonight. Stop this. Stay tuned. Let's have a break. We'll come back soon.
2: De aquí, yo no me voy sin haber venido.
3: 105 Hits. È la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è un

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: L'estate dance è 105.